0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi. The world is a vampire.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Radio Freccia.
3: Le 6 del mattino, la vostra sveglia preferita. Buongiorno. Siete su Radio Freccia e siete all'ascolto del Rock Morning Daily con La Fra e Tobia fino alle 10. Come state?
4: Stiamo per dire una cosa che non accadeva da tempo.
3: Attenzione.
4: Ultimo appuntamento settimanale.
3: È vero, erano tipo 72 giorni che non dicevamo una
4: 18.
3: Cosa del genere. 18. Ci fermiamo. Dopo oggi ci fermiamo il weekend, ma lunedì siamo qui che parte ufficialmente la nuova stagione.
4: Domani parte anche la Weekend Edition, ma con Giulietta e Lau, insomma noi poi torneremo lunedì. Visto che è l'ultimo appuntamento settimanale, per l'ultima volta questa settimana c'è il Neon Zitani, il nostro Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. 366-663-4466, basta dire Neon Zitan e due paroline in giapponese maccheronico. Tra poco le news, subito ACDC.

0: Alle 6.07 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise su gasolio dopo la scadenza. Il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Per le coperture del nuovo sconto il governo avrebbe reperito le risorse con un sistema di anticipo dell'acconto delle tasse su dividendi dei grandi gruppi energetici.
1: Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, sono almeno 165 morti, ma i dispersi sono 558, di cui 260 stranieri. Nel paese sono 90 gli italiani. Secondo la Farnesina, i due che risultano direttamente coinvolti stanno bene, così ha assicurato il ministro degli esteri Tajani. La tragedia è stata provocata dal distacco di un ghiacciaio.
0: Vladimir Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ad un punto morto, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il viaggio a Mosca del capo della CIA, Ratcliffe, sarebbe deciso per avvisare il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO.
1: In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. L'associazione Coscioni spiega che la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria è il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intera fase attuativa.
0: Siamo al calcio, la nuova Champions League ha completato il quadro delle partecipanti. Tutte le squadre qualificate alla fase campionato sono definite. Oggi alle 18 è in programma il sorteggio. Le quattro squadre italiane: Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como in quarta.
1: Questa sera l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro la Poel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Si gioca in Ungheria. Fischio d'inizio alle 20 con Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5.
0: Infine il calciomercato, il futuro di Leao è tutt'altro che scritto. Il Milan nelle scorse ore ha trovato l'accordo con il Galatasaray per 45 milioni di euro più bonus, ma ora l'Aston Villa ha rilanciato. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Si intensifica ad oggi l'ondata di calore al centro-sud, caldo intenso almeno fino al weekend, con temperature che toccheranno localmente e supereranno i 40 gradi sulle aree interne delle regioni centro-meridionali. Quest'oggi qualche velatura di passaggio, qualche annuvolamento in più sul versante tirrenico e soprattutto al nord-ovest, ma senza grandi conseguenze. Clima meno caldo al nord. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: You Talk, Baby Shambles, ritrovati su Radio Freccia alle 6:13 di questo giovedì 27 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo la Fretovia con voi fino alle 10 e anche oggi è arrivato il momento del Nyonzita.
1: Detto anche
2: Aligato. Flecchiati, rame da pescara.
1: Tutto
2: noi saremo sempre qui,
0: sempre.
2: Dal lunedì al giovedì. Ciao, 3 stella.
0: Yes.
3: John Zitan, tu uscito brutto oggi. Sono uscito una cacata.
0: Dai,
4: quello non è scappato. Nihon Jitan
1: Desu. Lei è originale, secondo me. Originale.
0: Applauso a Barbara che oggi ha fatto la sigla di 4 secondi, mi piace tantissimo.
1: Cosa hanno inventato oggi?
5: Ikuseru kasareta bansouko.
0: Quanta roba.
1: E invece poi
0: sta tutta nel carrello.
1: Sì, sta tutta nel carrello, anzi occupa poco spazio.
5: Ikuseru kasareta bansouko.
1: È chiarissimo.
0: L'ha sillabato, però non ho capito.
1: Niente, quindi. Sì, la seconda volta che tu lo mandi in onda, cerca di farvi capire. Niente, non c'è verso. Si parla del cerotto pixelato. Scusa, neanche a me viene facile. Il cerotto pixelato.
0: È per non far vedere la bruttura.
1: Esatto, esatto. Ha lo stesso effetto ottico di una cosa fatta con i pixel, come se tu coprissi un'immagine un po' antipatica. E questo ragazzo ha inventato questo cerotto che fa esattamente questo effetto.
0: Che bello.
1: Per chi lo cerca. Sì, esatto.
0: Sì,
1: come se tu avessi un disturbo visivo. Sì. È usato per censurare i contenuti online. Lui l'ha trasformato e ne ha fatto un vero e proprio cerotto. È in fase di concept. Non deve essere, ancora messa in. Esatto. Sì. Ha già superato i 20 milioni di visualizzazioni e molte ditte farmaceutiche hanno detto: ah, però questo ometto giapponese che si è inventato. Ovviamente ha lo stesso criterio di un cerotto, proprio il famosissimo Band-Aid fatto e finito, solo che ha questo effetto, un unico colore, color carne, e quindi ci si aspetta che vada messo in vendita.
5: Pixel 化された絆創膏.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. 6:19, sì. Popolo. Sonnato, un po' acciaccato, un po' provato.
2: Un po' sfatto.
1: Devo dire, anche noi, ma ci sarà qualcosa di strano nell'aria.
2: Sì, hanno spruzzato qualcosa.
1: Non lo so. Ridotti ai minimi termini.
2: Mamma mia.
1: L'energia, la passione.
2: Infatti, se solo ci vedeste fuori onda appena spegniamo il microfono,
1: seduti, poggiati. Io sono appollaiata sullo sgabello che non si vede alle mie spalle, ma c'è, e quindi mi spengo e poi mi riaccendo, esattamente come il nostro studio quando accendiamo il microfono.
2: Esatto, stesso principio.
1: Voi contro cose, contro chi lottate stamattina?
2: Ecco, noi non abbiamo le forze, quindi ci affidiamo a voi.
1: 366 663 4466.

0: Lucky Not Never Story. Guns N' Roses su Radio Freccia alle 6.25 di questo giovedì 27 agosto 2026. Ciao a tutti, siamo alla Frettobia con voi fino alle 10. Sì. E anche oggi vi abbiamo chiesto contro cosa e contro chi state lottando.
1: Barbara.
2: Buongiorno. Io stamane combatto contro l'ottavo giorno consecutivo di lavoro. Vabbè, voi ce ne avete 18, quindi però io sono full time, voi no.
1: Hai ragione.
2: E ce la faccio. Sì. E poi già penso a domani alla sigla del Nihonji Daima,
0: no,
2: poi basta, perché
0: siamo,
2: sto in ferie dalla prossima settimana,
0: no,
2: quindi non vi romperò più le scatole. No, quindi niente, ce la posso fare anche oggi e poi domani e poi basta.
1: Ecco.
2: Buongiorno.
1: Barbara, oggi è l'ultimo giorno.
0: Non ci siamo domani, quindi niente Nihon Zitan. Lunedì, torna lunedì Nihon Zitan. Sì.
1: Quindi calma, tranquilla, c'è lunedì hai tempo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Io stamattina, come per il resto di tutto il mese, anche un po' del mese prossimo, lotto con i trattori perché è iniziata la vendemmia.
0: Oh,
3: abitando per pulicella.
0: Sì.
1: Allora.
3: Qua è ora di vendemmia e quindi certo. Già la mattina alle 6 per strada non si va avanti. Però,
1: però se
3: è
1: vuoi.
3: È il prezzo da pagare per avere del buon vino.
0: Certo.
1: Esatto.
3: Ciao a tutti da Davide.
1: Sai che nell'aria cosa c'è da quelle parti? Mamma mia, che gioia.
0: Sì, c'è tanto alcol. No, dico, siate pazienti con gli agricoltori a bordo del trattore, perché poi, grazie al loro operato, avrete la possibilità
1: bevete a tavola,
0: di bere tanto
1: certo.
0: Buon vino.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io stamattina lotto contro il sonno per colpa della figlia della mia vicina.
1: Che ha fatto?
4: A mezzanotte e mezzo urlava con degli amici. Stato mezzogiorno e mezzo,
1: no. Si fa.
4: E alle 3 hanno ricominciato di nuovo.
0: No.
4: Io ho dato un urlo. Che
0: allora lì
4: mi bastava mezzo. lì sembra si siano placati.
0: Vedi?
1: Sembra.

0: Seconds to Mars, Dangerous Night, su Radio Freccia alle 6:30 di questo giovedì 27 agosto. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Alessandro, autista di Torino, sì, che qualche giorno fa ci aveva scritto dicendo che odia ovviamente appena lui si ferma. Quando parte? Quando, ma quanti siete? Ma dov'è? A che ora? Fastidio.
0: Tutte le domande più incredibili.
1: Sì. Questa mattina lotto contro il turno che sto facendo, sostitutivo del tram con l'autobus, e lui guida quello che capita.
0: Ok.
1: Alla spiegazione della strada la risposta è stata: segui i binari. I binari si dividevano in tre. Dove cazzo vado?
0: Aiuto!
1: Seguo l'istinto che non sbaglia mai, mai una
0: mezzo,
1: gioia.
0: In mezzo.
1: Ha sbagliato strada, però ha confermato, no, e non sa come rimettersi in linea.
0: Andatelo a riprendere, vi prego.
1: Okay. Chissà che giro sto facendo. È ovvio che poi ti domandano: scusi, ma è orario da arrivare perché hai cannato.
0: Scusi, ma cazzo va?
1: Giulia.
2: Buongiorno sfrecciati, io stamattina sto combattendo con un fantastico dolore al ginocchio. Ieri sono andata a fare fisioterapia, che la sto facendo per sistemare la mia povera schiena.
0: Sì.
2: E evidentemente durante uno degli esercizi ho fatto qualcosa di sbagliato col mio ginocchio.
1: Eh,
2: e quindi sistemo una cosa, ne distruggo un'altra.
1: Buona giornata a tutti. Apriamo lo sportello.
0: La scrivo nell'elenco dei nostri sfrecciati acciaccati. Sì, perché sapete che abbiamo inoltreremo tra poco la richiesta per gli incentivi della rottamazione degli sfrecciati acciaccati, e quindi insomma grazie ai vostri acciacchi declamati in diretta noi percepiremo dei soldi.
1: Noi sotto a voi il rimborso neanche da lontano, esatto.
0: Però noi sì.
1: Ma lei che ha doppia rottamazione, schiena e ginocchio, magari è doppio anche per noi.
0: No, cioè, ma lei c'è la Svizzera italiana.
1: Ah, già è vero, c'è la lotta con la Svizzera, che miseria, un po' complicato. Io combatto con la pulizia, ci dice Emma, sto sistemando la camera da Elga che arriva lunedì,
0: sì,
1: e ci saluta, adesso poi va a correre, prima sistema casa, perché non è, arriva...
0: perché hai fatto l'accento? Vita Helsinki, Elga.
1: Ah, ops, il nome mi ha portato in quel del... Ah, ok, non so come si dice nel sinchese.
0: Queens of the Stone Age.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:36, bella la banda del paese che abbiamo ascoltato prima, mandiamo anche queste cose locali, carino.
2: Tra l'altro andate a vedere l'intervista che il nostro Nessuno ha fatto a Josh Home, che è veramente molto bella, e la trovate sui nostri social e su RTL 102.5 Play.
1: Sì. Ma andiamo avanti.
3: Amico sfrecciato della Valpolicella, beato te, io abito nel Viterbese, zona di Nocciole, ora combatto contro le semoventi delle macchine maledette per raccogliere le nocciole che vanno a 10 all'ora, te le trovi in mezzo alla strada, sei finito. Viva i trattori e viva la Valpolicella, meglio il vino da Nocciola. Ciao sfrecciati, buona giornata Fabrizio da Roma.
2: Vero. Ciao Fabrizio, ciao ciao ciao. Ci sono i verbi, voi contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366 663 4466.

0: Drugs Don't Work, i Verve su Radio Freccia alle 6.41. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Buongiorno Freccia, D'Artagnan. Ieri ho combattuto contro la mia incapacità di utilizzare il telefono.
0: Cosa è successo?
1: È arrivato il classico messaggino: spazio di archiviazione insufficiente.
2: No, no, okay.
1: Vuoi eliminare dei file inutili?
2: No.
1: E io, come bere un bicchiere d'acqua, ho detto sì, certo.
2: Ecco, c'è più niente.
1: Mi ha eliminato tutti i file musicali che avevo archiviato in decenni. Fortuna il backup, l'ultimo backup, sono riuscito a riprendere il 90%.
2: Già.
1: Va bene, vabbè, buona giornata.
2: Sei un boomer, sei un boomer.
0: No, io intanto elimino i video, ne faccio tanti.
2: Sì, quello si occupa.
0: Quelli inutili, signori, cioè, via.
2: Vi abbiamo prima letto ciò che aveva scritto Alessandro, l'autista di Torino, sì, che è passato oggi dagli autobus ai tram, sì, ma si è trovato incasinato con le linee dei tram, non sapeva dove andare. Allora ha detto: mi concedete di dire che gli anziani sono il patrimonio dell'UNESCO, nonché dei tutto città viventi,
0: sì,
2: perché sapeva a memoria tutto, senza leggere nulla, senza Google Maps. Mi hanno salvato e mi hanno rimesso in carreggiata in linea. Gli hanno detto: scegli quel binario che è quello giusto.
0: Applauso. Voilà. Poi magari qualcuno incontra me e dice: senti, mi sai dare l'indicazione? Io non sono di qui.
2: Esatto. Sei alle porte di Milano,
0: anche
2: a Milano
0: Praia Mare. Evidentemente davo l'idea di una persona del luogo mentre ero in giro a camminare. Mi hanno chiesto delle indicazioni. Scusate, io non sono di qui.
2: Che poi è strano in questo periodo, o meglio da anni, chiedere delle indicazioni, considerando che tutti hanno uno smartphone e tutti hanno la mappa.
0: So.
2: Evidentemente è carino chiedere l'indicazione. A me è una roba che piace. Angela.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. Ciao. Stamattina porterò il micetto dal veterinario. Con cosa combatterò? Con lui che, essendo digiuno, mi metterà un po' di sale, un po' di olio e mi prenderà a morsi dalla fame. Buona giornata.
2: Cioè, quindi
0: deve
2: stamattina
0: deve fare il prelievo a digiuno, come noi a digiuno.
2: Quindi non cucina stamattina?
0: No, non cucina stamattina. Cucina
2: chiusa
0: dal veterinario.

0: R.E.M., siete su Radio Freccia, questo è il Rock Morning Daily, è il momento del contro chi e contro cosa state combattendo, e anche Giuseppe ha da dire la sua, ad esempio.
1: Buongiorno, frazzati, io come ogni anno oggi inizio a combattere contro la fiera di paese, specifico la gara in bicicletta del lunedì,
0: okay.
1: Che inizia alle 2 e non si sa quando finisce.
2: Okay. Bene.
1: Il problema è che taglia a metà completamente il paese. Quindi. E se io voglio andare dal lavoro a casa o anche solo da casa mia uscire, devo fare 20 km di strade di campagna e altri
0: tutto
1: paesi
0: chiuso.
1: In più.
0: Certo.
1: Quando abbiamo un velodromo che non usano perché è da sistemare, ma anche perché non andrebbe a vedervi nessuno, ha detto a loro. Che non mi sembra una gran scusante.
0: Cioè, quindi 20, fiera, chiudono 20, il paese.
2: 20 km in più.
0: È tantissimo. Ma perché inizia e non si sa quando finisce? Cioè, non c'è un arrivo, un traguardo, un tempo. No, è così.
2: Però intanto insomma, c'è un disagio pazzesco nella città. Però è vero anche che c'è l'indotto, è vero tanto, insomma, che no, vengono persone.
0: E c'è il velodromo buttato lì. Va bene. Casi combatto cucaudu. Come sono andato con la pronuncia?
2: Tony da Tunnaredda. Ah, che bello!
0: Non basta un bicchiere di granita per rinfrescarsi, ha voluto sottolineare che le temperature, anche perché a quanto pare sud e isole saranno di nuovo investite da un caldo importante e quindi neanche lì ci si rinfresca con una granita.
2: È bello che ci abbiate scritto la pronuncia corretta, così non possiamo sbagliare.
0: Più di così, ma secondo me non avevo l'intenzione giusta, cioè devo migliorare.
2: Bisogna dire che caldazza anche qui al nord dalle nostre parti, con questa cappa di umidità, signora mia, che si taglia con la motosega. Noi siamo tutti un po', come dire, poco la visione bassa.
0: Sì, esatto. Io così qua. Ma c'è un misuratore di pressione da queste parti?
2: Sì, ci sarà sicuramente.
0: Sì, perché io una controllatina. Dottore, c'è un dottore, io una controllatina me la farei. Caldo e umido, appunto, Daniele che ci scrive da quel di Agrigento, gli sono sfuggite le temperature, di solito ce le scrive, ma credo che queste due parole, caldo e umido, siano sufficienti.
2: Ci ha mandato una fotina, ci facciamo intanto.
0: Ci ha mandato una fotina, vediamo. Oddio, è lui. No, Daniele, non lo fare più, Daniele, adesso.
2: Ciao, Daniele.
0: È un'ora particolare.
2: Buona giornata. Violet Grohl.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:51, Michele.
2: Ciao.
3: Io è da ieri che combatto con la mia ex, che deve tornare nel suo paese e vuole che per un mese mi prenda cura dei suoi 6 gatti.
2: Sei?
3: E anche se io le dico che di gatti ne ho già 3, ho casa piccola e non li voglio prendere, lei continua a insistere che sono l'unica persona di cui si fida. E sti gran gatti.
1: Ah, ecco, è meglio.
4: Good morning.
2: Ciao, sorella.
4: Io sto combattendo con la sfiga.
1: Perché?
4: Perché non c'è mai un di concerto a Palermo. Questo weekend ci sarà Jovanotti che porta
1: bello
4: qui il suo festival per 2 giorni. E che temperatura fa? 42 milioni di gradi. Ma è normale, cioè,
1: certo, a Palermo.
4: Per una volta che c'è un cazzo di concerto
2: vabbè,
4: a Palermo.
2: Portati, lo so.
4: Ma va,
1: no.
2: Portati il ventilatorino.
1: Sì, quelli io l'ho provato, sono
2: quelli
1: pazzeschi.
2: Quelli da viso.
1: Sono
2: certo,
1: pazzeschi, incredibile.
2: Certo, una collega ci ha fatto tutta la trasferta.
1: Me la ricordo, sì.
2: Io
1: sì.
2: Io ho il dispositivo refrigeratore analogico, cioè il ventaglio.
1: Cioè il ventaglio, invece quel ventilatore è pazzesco. Bello, mi piace.
2: Warpix, arrivano i Black Sabbath, il contro cosa e il contro chi torna lunedì.

0: Sono le ore 7.
1: Oh, e quindi siamo in Italia?
2: No, siamo a nudo.
1: Siamo a nudo. Spegognato. Dov'è nudo? Dov'è?
0: Siamo in Montenegro.
1: Era Bonzi, Bonzi.
0: Certo, io lo sapevo. Volevo evitare, ma me l'hai chiesto, esatto. Quindi, insomma, non siamo moltissimissimo lontano e siamo in questo paese che ovviamente, quando non si sa cosa ci sia, è un paese rurale.
1: Esatto. Quindi si va tutti nudi per le campagne in mezzo alla natura.
0: Sì, sì,
1: sperando che non ci siano insetti e ortiche.
0: Vabbè, per i maschi può essere un vantaggio in caso di puntura, ecco. Comunque, insomma, comunque si va in giro. No, non è vero che si va in giro tutti così, però insomma è un paese allegrissimo, ecco.

0: alle 7.04 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Per le coperture del nuovo sconto il governo avrebbe reperito risorse con un sistema di anticipo dell'acconto delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici.
1: Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, sono almeno 165 morti, ma i dispersi sono oltre 1000, di cui 260 stranieri. Nel paese sono 90 gli italiani, secondo la Farnesina, e i due che risultano direttamente coinvolti stanno bene, così ha assicurato il ministro degli esteri italiani. La tragedia è stata provocata dal distacco di un ghiacciaio.
0: Vladimir Putin si prepara ad un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ad un punto morto, lo riporta l'agenzia Bloomberg.
1: E in Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria.
0: È stata rinviata ad altra data l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata morta di difterite a Palermo, che era prevista per ieri. Questo perché si potrebbe ampliare il campo degli indagati dopo la denuncia dei genitori ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba.
1: E apriamo la pagina sportiva. La nuova Champions League ha completato il quadro delle partecipanti oggi alle 18, in programma il sorteggio. 4 le squadre italiane: Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e il Como in quarta.
0: Questa sera in Ungheria l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo il 0-0 dell'andata a Bergamo. Fischio d'inizio alle 20 con Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5.
1: Per il calcio mercato il futuro di Rafael Leao è tutt'altro che scritto. Il Milan nelle scorse ore ha trovato l'accordo con il Galatasaray per 45 milioni di euro più bonus, ma ora l'Aston Villa ha rinunciato offrendo 42 milioni più 3 di bonus. Ora sarà il giocatore a decidere tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Si intensifica ad oggi l'ondata di calore al centro-sud, caldo intenso almeno fino al weekend, con temperature che toccheranno e localmente supereranno i 40 gradi sulle aree interne delle regioni centro-meridionali. Quest'oggi qualche velatura di passaggio, qualche annuvolamento in più sul versante tirrenico e soprattutto al nord-ovest, ma senza grandi conseguenze. Clima meno caldo al nord. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: sono tornati così Blink-182 dopo una reunion che è venuta subito dopo la guarigione totale da parte del cancro da parte di Mark Hoppus.
1: E insomma,
0: One More Time, un pezzo davvero molto emozionante. Sono le 7:10 di questo giovedì 27 agosto 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Fretobia con voi fino alle 10, quest'ultimo appuntamento settimanale, ultimo di 18 albe che sono partite.
1: Non ricordarlo perché.
0: Il 10 di agosto al TH Resort di Praia Mare, insomma, terminano oggi, ma poi torneremo lunedì con la nuova stagione, con tutte le nostre rubriche che torneranno a pieno regime e insomma vi accompagneremo. Siamo pronti per accompagnarvi anche nella stagione 2026-2027. Seguiteci in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, socials e anche l'applicazione RTL 102.5 Play, che è preziosissima per qualsiasi cosa. Ci sono dei compleanni da festeggiare?
1: Pronti.
0: Sei andato? Oggi sono 64 anni per Lillo. Cosa regali a Lillo?
1: Non lo so, un sollillo così.
0: Sollillo.
1: Sì, un sollillo.
0: Lo salutiamo tanto, lo salutiamo tanto. Oggi sono 65 anni per lo stilista Tom Ford.
1: Devo
0: dire, a me piace tanto.
1: È vero, è vero. Non saprei cosa regalare.
0: È un pezzo
1: come
0: di gnocco pazzesco. Ecco, c'è una creatività pazzesca.
1: Ma prima è uno gnocco e poi la creatività.
0: Sì,
1: certo.
0: Direi di sì. Tanti auguri a Tom Ford. Oggi 1991 è un anniversario importantissimo perché 35 anni fa, cioè
1: ecco,
0: 35
1: sottolinea,
0: anni fa,
1: sottolinea.
0: Oggi usciva Ten, l'album d'esordio dei Pearl Jam.
1: E che esordio!
0: Raga, partiti veramente col botto di questa band che è nata dalle ceneri di Mother Love Bone dopo la morte di Andrew Wood e l'ingresso di Eddie Vedder, che aveva ricevuto l'anno prima delle demo su cassettina di basi musicali, e lui ha composto così di getto tre pezzi in una notte. Il primo ad essere stato composto è proprio questa, si chiama Alive.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: Sono 20 minuti dopo le 7, ancora buongiorno, siete su Radio Freccia e Rock Morning Daily con la Frettobia fino alle 10. Arriviamo come al solito al momento dedicato all'attualità e si parla del nuovo anno scolastico. È praticamente arrivato, 2026-2027, che presenta numerose novità, dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale, dallo psicologo gratis on demand, dai controlli grazie al metal detector in particolari ambienti più a rischio, contesti più a rischio, e il consenso informato per le attività di educazione sessuale.

Allora, cosa vi aspettate da genitori o da insegnanti per questo nuovo anno scolastico 26-27? Parliamone insieme al 366-663-4466. Intanto i Beatles.

0: La scuola sta per iniziare, cosa attende gli studenti? Abbiamo anticipato velocemente intelligenza artificiale, psicologo gratis on demand, controlli col metal detector e consenso informato per l'attività di educazione sessuale. A questo si aggiungono, e ne parleremo in maniera anche più approfondita, il divieto dell'uso degli smartphone, o almeno l'uso limitato, però poi si arriva anche a un'insufficienza che sarà più facile dare e che è molto vicino alla bocciatura, che è oramai stata quasi eliminata, invece ritornerà in auge, e la sospensione di lunga durata per gli studenti costretti a svolgere delle attività e non a rimanersene a casa a non far nulla.
1: E allora, come vedete voi l'inizio di questo nuovo anno scolastico? Al 366-663-4466 potete cominciare a dare i vostri pareri in 30 secondi massimo di audio pertinenti, oppure poche righe scritte. E quindi ci sarà ancora il divieto di utilizzo degli smartphone a scuola, ma questo ce lo portiamo dietro già dal precedente anno scolastico. E poi lo scorso giugno ha debuttato il nuovo esame di Stato, un primo cambiamento è stato terminologico con il ritorno della dicitura esame di maturità, che manda in soffitta la vecchia denominazione di Stato.

0: Tra le novità verranno istituiti anche dei comitati tecnico-etici territoriali che potranno vigilare sulla privacy e soprattutto assicurare un uso di tecnologia sicuro e verificabile. E a proposito di tecnologia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stanziato un piano di 200 milioni di euro che deve promuovere l'uso delle tecnologie digitali, deve prevenire i rischi di dipendenza dai social media e ovviamente evitare il più possibile l'abuso digitale nei minori.
1: E allora cominciamo a sentire qualcuno dei vostri pareri arrivati al 366-663-4466. Chi c'è?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati. Secondo me la scuola deve tenere il passo con l'intelligenza artificiale, perché a breve cambierà il mondo lavorativo e lo sta già cambiando.

0: e soprattutto l'educazione sessuale rivolta fondamentalmente ai maschietti, perché secondo me il punto debole della società attuale è proprio quello, e visti i recenti fatti di cronaca quasi quotidiani, credo che sia un argomento fondamentale. Ciao da Claudio.
1: È importante. Grazie. Per tutti, sì, per i maschietti, ma anche per le ragazze, per le femmine, per imparare anche, insomma, no, a capire quello che è giusto e quello che è sbagliato, soprattutto quello che è sbagliato, che non bisogna accettare neanche, no, per scherzo.
2: Il nulla.
3: Cioè, sfrecciati, alcune cose sono effettivamente interessanti, quindi un po' più di severità va benissimo. Okay. Trovo che studiare il latino anche alle scuole medie sia utile per dare una forma mentis agli studenti. Altre cose mi lasciano molto perplesso, con le strutture che cadono a pezzi, sono messe malissimo, si investono tanti soldi perché costano tanti i metal detector, quei soldi non avrebbe più senso investirli in impianti di condizionamento, anche perché non siamo in America, non ci sono così tante armi, e se uno studente vuole aggredire può farlo con la forbice che si usa ad arte. Questa è la mia idea. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
1: Non parliamo di pistole, ma insomma di coltelli purtroppo non girano tanti. Continuiamo a parlarne tra poco insieme.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.34 e tra ovviamente le novità dell'anno scolastico 26-27 c'è anche il servizio Ascolta Mi, che è stato ufficialmente messo a disposizione degli studenti. In particolar modo si parla comunque di studenti dell'ultimo anno delle medie e del primo biennio delle superiori, interamente digitalizzato. Si chiede un voucher gratuito con un ciclo di 5 incontri di consulenza psicologico o individuale o anche di gruppo e in videoconferenza. Sicuramente un aspetto e un supporto molto importante per gli studenti.
2: E allora continuiamo a parlare di quello che vi aspettate da questo nuovo anno scolastico al 366-663-4466. Lo faremo tra poco.

0: It's Hard Life su Radio Freccia alle 7.38 di questo giovedì 27 agosto 2026. Nello spazio dedicato all'attualità stiamo parlando delle novità che riguardano l'anno scolastico 2026-2027. Qualcuno ha detto, ma ne parlate adesso che le cose sono già fatte. Sarebbe stato strano parlarne a luglio o ad agosto,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Chiaramente già dalla prossima settimana cominceranno le scuole per alcuni, e quindi stiamo introducendo le novità che erano già state decise, molte delle quali attuate già nel precedente anno scolastico, per quello che sta per iniziare.
1: Tanti di voi puntano il dito anche contro o a favore, diciamo così, del corpo docente.
0: Sì.
1: C'è qualcuno che dice: io mi aspetterei da quest'anno scolastico semplicemente che ci fossero tutti i professori sin dalle prime settimane di scuola e non da gennaio 2027. O comunque qualcun altro aggiunge, dice: credo che iniziare con un sistema di reclutamento del personale, soprattutto docente, con concorsi a titoli ma soprattutto ad esami, sarebbe un primo passo. La questione dei supplenti diventa soltanto una questione di ripiego, e quindi ovviamente poi gli studenti non sono seguiti nella maniera più corretta. C'è bisogno di passione, di motivazione per farlo bene, quindi ci auguriamo che l'insieme di queste novità più il personale docente qualificato e sin dall'inizio dell'anno scolastico sia un duo che può funzionare in maniera importante.
0: D'altra parte, se da sempre nei diari scolastici c'è la pagina orario provvisorio, orario definitivo,
1: c'è un motivo. Ovviamente l'altra sottolineatura riguarda l'introduzione dell'educazione sessuale, che abbiamo detto appunto riguarda alcune classi, e aggiungono anche l'educazione civica, proprio per insegnare ai ragazzi a vivere in collettività, ma soprattutto avere rispetto delle persone e della legge, dati tutti gli ultimi fatti che caratterizzano la cronaca italiana.
0: A molti avevano dubbi, no, sul ritorno del latino alle scuole medie.
1: Sì.
0: È un ritorno, perché io per esempio ne avevo un'ora ogni tanto, no, alle scuole medie, ma nel nostro caso parliamo delle guerre puniche, ai tempi delle guerre puniche, però veniva fatto dal professore.

Ultime battute per quanto riguarda l'approfondimento di oggi, stiamo parlando delle novità scolastiche. Un'altra cosa molto importante, ci sarà anche un intervento di un nostro ascoltatore, che la scuola non dovrà più informare preventivamente i genitori sul contenuto delle lezioni. Qualora però media superiore si decida di ampliare

0: il raggio d'azione rispetto a quanto contenuto nei programmi, allora bisognerà informare i genitori, ma i genitori verranno un po' contenuti anche in interventi spropositati in ambito scolastico. Buongiorno.
1: Buongiorno Sfrecciati. Buongiorno. Allora, io per alcune restrizioni a scuola sarei d'accordo, però bisognerebbe insegnare più educazione civica e educazione sessuale, però a livello biologico, non a livello ideologico.
2: Sì.
1: La certezza delle pene, nel senso che se uno fa qualcosa di grave deve pagarne le conseguenze, certo. O lui o chi per lui, a livello di patria potestà, sì, e cose del genere. E poi la cosa fondamentale, i genitori devono stare tranquilli, perché non può essere che i genitori vanno a prendere di petto le maestre di elementari o professori delle medie per una nota o per un brutto voto. Saluto Danilo.
0: Grazie. Esatto, aspetto decisamente importante è quello dei genitori.
3: Ciao ragazzi. Buongiorno. Marco da Milano.
4: Ciao.
3: Io mi aspetterei che i miei figli potessero tornare a casa ogni tanto dicendo di aver avuto la sensazione che la cultura abbia finalmente acquisito un valore diverso da quello dello studio, ma che sia diventato una condivisione di tutti i giorni.
0: E che è fondamentale come aspetto, proprio sì, perché c'è questa...
4: Che un ragazzo torni a casa e dire oggi ho apprezzato il peso della cultura, ci credo poco, però insomma il senso era con la sensazione di aver imparato qualcosa, ecco, questo fondamentalmente credo volesse dire il nostro ascoltatore. Grazie per essere stati in tanti anche oggi, ovviamente torneremo spesso a parlare di scuola,
0: sì,
4: anche nella prossima stagione. Intanto l'appuntamento con l'attualità all'interno del Rock Morning torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Walk. Sono le 7:50, ritardatario.
2: Aspetta, Del. Che suonava bene.
1: Dai. Eccolo! Bellissimo, lo sgabello è proprio una spanna sopra gli altri.
2: Soddisfazione.

0: sì.
1: Comunque, tardi, bisogna andare al lavoro. Poi sullo sgabello non ti fai male alle mani.
0: Infatti, ecco, è il gran vantaggio. Nonostante gli anelli, niente.
1: Va bene. Allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative, se volete, con barzellettina 366-663-4466. Così alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto arrivano gli Aerosmith, questa è bellissima, si chiama Dream On.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Radio Freccia.
3: Sono le 8 in punto, bimbi, sveglia!
4: Buongiorno!

0: Matilde
1: e
0: stiamo andando al centro estivo anche con 100 gradi all'ombra. Ciao.
2: Mamma mia ragazzi, poi stavamo vedendo che sta arrivando, tornando la caldazza, e quindi
1: bello.
2: forza e coraggio. Ciao a tutti, siamo alla Freddo Via con voi fino alle 10, ultimo appuntamento daily della settimana, sì. E poi dalla prossima riprenderà una nuova stagione, quindi vuol dire che domani tornerà la Weekend Edition con Lau e Juliet. Da lunedì riprenderemo tutte le nostre rubriche, anche con le nostre girls torneranno, non lo sanno ancora, ma
1: non lo sanno ancora.
2: Torneranno la prossima settimana. Tra poco le news, intanto i Blondie.

0: Alle 8.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito.
1: Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, sono almeno 165 morti, ma i dispersi sono oltre 1000, di cui 300 stranieri. Nel paese sono 90 gli italiani, secondo la Farnesina. I due che risultano direttamente coinvolti stanno bene, così assicurato il ministro degli esteri italiani. La tragedia è stata provocata dal distacco di un ghiacciaio.
0: Vladimir Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte ad un punto morto. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il viaggio a Mosca del capo della CIA, Radcliffe, sarebbe stato deciso per avvisare il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO.
1: In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. L'associazione

0: Fondazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria.
1: È stata rinviata ad altra data l'autopsia sulla bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo, che era prevista per ieri. Questo perché si potrebbe ampliare il campo degli indagati dopo la denuncia dei genitori ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba.
0: Siamo alla pagina sportiva. La nuova Champions League ha completato il quadro delle partecipanti e oggi alle 18 è in programma il sorteggio. 4 le squadre italiane, Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza, Como in quarta.
1: E il calcio questa sera in Ungheria l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Fischio d'inizio alle 20 con Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5.
0: E per il calcio mercato il futuro di Rafael Leão è tutt'altro che scritto. Il Milan nelle scorse ore ha trovato l'accordo con il Galatasaray per 45 milioni di euro più bonus, ma ora l'Aston Villa ha rilanciato. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Si intensifica ad oggi l'ondata di calore al centro-sud, caldo intenso almeno fino al weekend, con temperature che toccheranno localmente e supereranno i 40 gradi sulle aree interne delle regioni centro-meridionali. Quest'oggi qualche velatura di passaggio, qualche annuvolamento in più sul versante tirrenico e soprattutto al nord-ovest, ma senza grandi conseguenze. Clima meno caldo al nord. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Effettivamente, quando qualcuno ha un problema, si sente, no, nella voce, nelle orecchie dire trouble. Oh oh, Caleo, ritrovati su Radio Freccia Backdoor alle 8:11 di questo giovedì 27 agosto 2026. Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Siamo alla Freddo Via con voi sì. Fino alle 10, sì. Questo ultimo appuntamento settimanale.
1: Dovremmo arrivarci. Sì,
0: sì, dovremmo arrivare. Devo dire sui gomiti. Se qualcuno mi ha detto, hai annunciato una roba per un'altra fine ora, non mi sono resa conto. Poi andiamo a vedere la replica, perché secondo me no. Però sai che non ci giurerei.
1: Sai, bisogna dopo 18 sempre anni, credere agli ascoltatori.
0: Siamo un po', come dire, sui gomiti, ma ce la portiamo a casa fino alle 10. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, i socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. C'è la diretta, c'è la radiovisione, ci sono le puntate, ci sono le interviste e c'è il nostro official store per il merchandising con il logo Radio Freccia, così potete indossare anche la vostra radio preferita. Che meraviglia, che meraviglia. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il lunedì ci sono le collaborazioni, il martedì le cover, il mercoledì lo scrigno cigolante dei tesori del rock and roll.
1: E il giovedì?
0: Il giovedì ci sono le sigle o le colonne sonore dei film o telefilm più belli della nostra vita. Allora, oggi sono romantica.
1: Oddio.
0: E quindi torniamo indietro fino al 1990, 36 anni fa. Negli schermi spopolava Pretty Woman, Julia Roberts, Richard Gere e insomma una colonna sonora meravigliosa, Roy Orbison e non solo. Per il ruolo di Vivian era stata selezionata la nostra Valeria Golino, che ha perso all'ultimo duello proprio contro Julia Roberts. Secondo me sarebbe stata una Vivian altrettanto affascinante. La salutiamo tantissimo. Nei pezzi, oltre ad essere diventato famoso quello di Roy Orbison, Pretty Woman, c'era anche una delle scene più romantiche verso la fine. E la colonna sonora era quella dei Roxette. E allora la ascoltiamo da Pretty Woman, It Must Have Been Love.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 8 e 18. Le 8 e 18, infatti potevamo attendere almeno un po' di più. Vabbè, comunque sia, arriva a momenti l'appuntamento con le rapine ridicole. Siamo in Italia.
5: Sì.
4: E ovviamente di ridicolo c'è tanto, ma come mi hai detto ieri, non anticipare, perché se poi dici
5: no
4: a far ridere non fa ridere. Ieri ha fatto ridere comunque.
5: Vabbè, però no spoiler.
4: Anche
5: no.
4: Oggi, anche
5: no,
4: oggi.
5: Hashtag no spoiler. Vabbè, buon traffico, visto che insomma tanti sì. di voi sono rientrati ormai nella quotidianità e quindi strade, autostrade, ma anche statali belle pregne di automobili. Noi vi teniamo compagnia anche nel traffico tra poco, quindi il poi il tema ultralight di oggi. Intanto signori, ci sono le Zeppelin, Rock Money.

0: Over the Hills and Far Away, Led Zeppelin su Radio Freccia alle 8.22 di questo giovedì 27 agosto 2026. Ancora buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Buon giovedì, siamo pronti per le
1: Ma certo che siamo pronti per le rapine ridicole. Siamo in Italia, siamo in Campania.
0: Ok.
1: Una coppia di fidanzatini, amore. Ciulano le e-bike. Vanno in giro a rubare tra i vicoli di Sorrento le e-bike o le e-bike, insomma quelle robe lì che sono facilitate,
0: le biciclette elettriche
1: quelle dove non devi fare la fatica sostanzialmente. Carini, loro abbastanza giovani agiscono così in maniera indisturbata,
0: sì.
1: Ne hanno raccolte un pochino, ma finalmente a un certo punto c'è una telecamera di videosorveglianza che le ha ripresi e quindi insomma hanno iniziato a capire i movimenti, da dove arrivavano, dove le portavano.
0: Rubano, eccetera. Quelle a noleggio o rubano quelle proprio che appartengono alle persone?
1: No.
0: Tipo ai poveri rider.
1: No, quelle personali, diciamo così, non quelle a noleggio. Ma alla fine sono stati identificati. E il motivo per cui sono stati identificati è stato uno soltanto. Perché lui indossava questa maglietta. È stato identificato.
0: Aspetta, però, fai sentire perché molti magari non ci arrivano, fanno parte della nostra generazione.
1: Eccolo qua. Ed era lui.
0: Siete abituati a sentire la sigla, quella tradizionale nel Louvre D, però insomma oggi per differenziare.
1: È vero, quindi più che Bonnie e Clyde di Sorrento erano proprio Lupin e Margot. E lui aveva questa maglietta chiaramente visibile, a Sorrento non ce n'erano tante. E l'hanno beccato subito proprio perché appunto si era coperto la faccia, ma la maglietta no. E quindi Lupin hanno fatto l'associazione, li hanno identificati, presi, hanno recuperato tipo 22 e-bike.
0: Ed erano ancora tutte intere?
1: Tutte intere. La maglietta anche in carcere, però gliel'hanno lasciata.
0: Che stile.

0: is now the topia, the offspring su Radio Freccia 8:27, giovedì 27 agosto 2026, sì. Con la Fra e Tobia. Hai raccontato la di Dio. Devo dire che a dispetto di quello che accade intorno al mondo, l'Italia ultimamente
1: ci dà dentro, solo che sono poco organizzati e soprattutto utilizzano dei capi di abbigliamento per fare le rapine o per andare in giro che sono facilmente identificabili. Ieri abbiamo raccontato di un reggiseno usato a mo' di passamontagna,
0: sì.
1: Quindi, come dire, ti becchiamo subito perché chi va in giro come un cretino, ecco. Oppure oggi invece questa rapina in quello di Sorrento, dove tu vai in giro con la maglia di Lupin. Quanta gente c'è che ha la maglia, almeno tiratela via una volta hai fatto la rapina, no, si vede in tutti i film, cassonetto di immondizia, ti tiri via l'abbigliamento, butti dentro, c'è un altro sotto. No, lui ha continuato a
0: andare in giro. Come si va a fare le rapine? Con la t-shirt nera.
1: È un classico.
0: Adesso diamo pure le istruzioni.
1: Esatto. Ecco, se c'è un ladro all'ascolto, gentilmente.
0: No.
1: Ci dà delle indicazioni, vai.
0: L'altro giorno, no, la RR era di colui che era stato beccato perché aveva chiesto istruzione all'intelligenza artificiale. E beh, scusa, potevate fare la stessa cosa, l'intelligenza artificiale vi avrebbe detto, mi raccomando, vestiti in maniera anonima.
1: Ecco, esatto, ma ci saranno anche dei corsi di aggiornamento per i ladri, cioè ci
0: sarà. No, esatto, perché altrimenti rimaniamo privi di contenuti.
1: Ma scusa, altrimenti il ladro si deve un po' aggiornare sulle nuove tecniche.
0: Tu hai un discorso prettamente interessato.
1: No, chiedo, sì, anche perché ci forniscono del materiale.
0: È lui che gufa il Louvre, perché altrimenti non ci abbiamo il Louvre del lunedì.
1: Infatti io ho chiesto di accedere al Louvre, non so perché mi hanno detto non ci sono più biglietti, no, secondo me sono segnalato proprio.
0: Ci sono le nostre foto e
1: c'è wanted.
0: Le utilizzano per le frecce. Mentre attendete potete giocare a...
1: è probabile, sì. Però quindi questa persona è stata facilmente riconoscibile,
0: sì.
1: Ha lasciato, come dire, delle tracce per essere identificato come la maglietta di Lupin.
0: E quindi quando avete combinato una marachella, una magagna, ma per via delle tracce involontariamente lasciate siete stati scoperti? 366 663 4466.

Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 € e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Patroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Le 8:35 minuti, ma buongiorno, fino alle 10 la Fra e Tobia con il Rock Morning Daily. Vi abbiamo lasciato un po' lo strascico di questa rapina ridicola e quindi vi abbiamo chiesto, a proposito di strascico, se voi in qualche tentativo goffo di fare qualcosa avete lasciato delle tracce. Subito mi hanno detto, quindi vieni qua, vieni qua.
3: Marachelle anche, no? Sì. Risalenti alle guerre puniche, quelle della vostra infanzia, avete pensavate di non essere scoperti, invece
2: tanto
3: involontariamente avete lasciato delle tracce. E quindi l'ho preso per un orecchio. Vieni qua qui.
2: Vieni qua, e vieni quindi qua. Anche in ambito extrascolastico, perché lì ne avvengono,
3: sì, certo,
2: di cose.
3: E quindi anche relativa punizione.
2: Certo.
3: Poi avveniva sempre questa cosa. E allora raccontatecela in pochi secondi di audio, massimo 30,
2: sì,
3: oppure
2: sì, sì,
3: poche righe scritte.
2: Certo.
3: Dove? Al 366 663 4466. Tra poco iniziamo a leggervi, ad ascoltarvi.

0: E questa parte finale del pezzo, che restano appese le corde vocali al soffitto e diventi improvvisamente afono, perché insomma Joy Tempest ha ancora, nonostante adesso la canti un po' più giù di tonalità, ci sta l'età, però insomma ha una voce ancora molto molto estesa. The Final Countdown Europe su Radio Freccia, 8:41 di questo giovedì 27 agosto, quando dopo una marachella siete stati scoperti per aver lasciato delle tracce.
1: Delle tracce, sempre. Un classicone.
2: Buongiorno Radio Freccia.
0: Buongiorno.
2: Quando ci sono delle cose goffe io sono il primo.
1: Bene.
2: In prima in un istituto in Piemonte ho copiato il compito in classe di un mio amico, uguale, tale uguale come l'ha fatto lui.
1: Sì.
2: Il problema è che ho copiato anche il nome.
0: Allora!
2: Ciao Radio Freccia.
1: Allora, io copiavo moltissimo.
0: Bisogna fermarsi a un certo punto.
1: Io copiavo moltissimo, soprattutto al liceo.

0: liceo, però comunque avevo sviluppato una certa abilità e quindi facevi un po' degli errori, eccetera. Avevo anche il consenso della professoressa, perché in fondo mi voleva bene, però non sono arrivato al punto di scrivere anche.
1: Bisogna imparare a fermarsi un filo prima.
0: Un filo prima, cioè. Giulia.
2: Buongiorno, sfrecciati. Ciao. Io lasciavo dietro degli indizi che, let's be honest, non ci voleva proprio Sherlock Holmes per capire chi fosse stato a fare questa marachella. Perché quando ho imparato a scrivere il mio nome lo scrivevo sulle pareti di casa. Io ovviamente davo la colpa a mia sorella, però gli investigatori dentro casa non ci hanno mai creduto più di tanto. No, chissà come mai.
0: Ma che strano, che
1: perché
0: strano.
1: Perché c'era scritto Giulia, forse a caratteri cubitali. Avranno pensato i suoi genitori, avrà un futuro d'artista. Sì. E invece no, ma fa tutt'altro nella vita.
0: Lei era felice, ho imparato perché non devo dirlo al mondo.
1: Certo.
0: Sentiamo qui, buongiorno.
3: Un giorno, quando avevo 12 anni, avevo preso il motorino di mio papà per fare un giretto nelle zone dove abitavo. Prendo, vado, faccio giretto, secondo voi chi passa col furgone della ditta guidando? Mio papà. Vedete un po' voi che punizione mi ha dato.
0: Ma al minimo non hai più il motorino,
1: bottarella di clacson e
0: e quando torni facciamo i conti.
1: Ti aspetto a casa. E voi 366 663 4466.

0: Beth, you were here, Florence and the Machine su Radio Freccia 8:46, le vostre marachelle scoperte perché avete lasciato involontariamente delle tracce.
1: Un altro classico,
2: Alessandro. Sono sfrecciati.
0: Ciao.
2: Anni 90, età preadolescente. Un mio amico ha trovato da suo fratello uno dei primi DVD porno che giravano ai tempi.
1: Ale,
2: ha detto, dai, dai, veniamo da te che tuo babbo ha il computer in casa e ha lettore DVD. Ho detto, ah, va bene, va bene. Lo guardiamo. Lo possono guardare da adolescenti e niente, ce lo siamo scordati lì dentro. Mio padre ci ha schiamato benissimo dopo tipo 30 minuti.
1: Certo, certo. Perché dopo 30 minuti? Ve lo siete mai chiesti?
0: No, perché il padre è entrato in ufficio, evidentemente.
1: Ah, non perché il padre ha dato un'occhiatina al DVD.
0: Poi magari, già che sei.
1: Doveva esaminare il corpo del reato.
0: Cosa,
1: il
0: era
1: corpo
0: suo.
1: Più che altro. Era suo, certo. Era suo e ci guardo quello che dico io. Ecco.
0: Hello.
1: Claudio.
3: Allora, cari sfrecciati, io ero superiori e non andavo molto d'accordo con il mio professore. Allora, lui veniva sempre in moto con questo bel Guzzi. Allora, una mattina mi sono preparato gli attrezzi e pausa bagno, suonato, gli ho smontato praticamente tutta l'accensione della moto, gli ho messo con un bel tappeto per terra, bianco, gli ho messo tutti i pezzi in fila e gli ho lasciato così. Alla fine della scuola si sono trovati quanti davanti lì che lui guardava la moto e faccio però bel lavoro, fatto bene. Il problema è che salendo sulla mia moto per scendere a casa si è accorto che nello zaino avevo gli attrezzi. Peccato pieno, Claudio Cervinia.
1: Ma sei proprio un fenomeno, Claudio, cioè nel senso un po' più di accortezza no.
0: Sai quando si faceva col dito, facevi roteare il dito e facevi schiaffato.
1: Tipo lo schiaffo del soldato e poi facevi così. Ah, geni assoluti.
0: Le vostre marachelle scoperte per delle tracce lasciate involontariamente. 366-663-4466, vi aspettiamo.

0: Radio Freccia.
1: Rock. E alle 8:52 arriva il poeta.
2: Hello?
3: Buongiorno, sempre Ame da Pescara. Sì. Un po' mi è successo come l'altro sfrecciato. Mi approprio della petta che mio nonno ci andava in campagna. Sì. E mentre giro felice per il paese come fosse Pasqua, anche io indovinate che incontro mio padre. Mi ha fatto uno sguardo. Mi sono sentito come un fiocco di neve sopra un vulcano. Due a due finché non diventavano dispari.
1: Bravo.
2: Mi sono sentita come un fiocco di neve sul vulcano, ragazzi, non l'avevo sentita mai questa.
1: Leopardi,
2: che metafora, cioè,
1: mamma mia, più delle mazzate che hai ricevuto.
2: Continuiamo a parlare delle vostre marachelle anche la prossima ora. Intanto Oasis.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con...
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 9.
5: Oh, siamo in Italia.
4: A Gnocca.
5: Siamo a Gnocca.
4: Sì,
5: c'è sempre traffico.
4: C'è sempre traffico. Sì, è una località del comune di Porto Tolle. Siamo a Rovigo, quindi siamo in Veneto. Sì. E c'è questa splendida città. Esatto. Che si chiama Gnocca. Non so perché il dato degli abitanti non è aggiornato. Però comunque sia, se chiudiamo un po' prima, io andrei
5: fino a Rovigo.
4: Ma sì, è qui.
5: Ho capito, ma sei nel pieno del traffico. Ho capito, sei nel pieno del traffico. Stai arrivando, come dici.
4: Vabbè, anche lì ci sarà traffico, secondo me, a Gnocca.
5: Secondo
4: quindi.
5: Me sempre.
4: Esatto.
5: Come si chiameranno, quindi?
4: Ecco, sia uomini che donne.
5: Sono i corner shop.

0: 9 e 5 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Per le coperture del nuovo sconto, il governo avrebbe reperito le risorse con un sistema di anticipo dell'acconto sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Cambiamo argomento. Devastante alluvione, tra Tibet e Nepal sono almeno 165 morti, ma i dispersi sono oltre 1000, di cui più di 300 stranieri. Nel paese sono 90 gli italiani, secondo la Farnesina, e i due che risultano direttamente coinvolti stanno bene. Vladimir Putin si prepara un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il viaggio a Mosca del capo della CIA Ratcliffe sarebbe stato deciso per avvisare il Cremlino di non attaccare paesi della NATO. In Lombardia c'è stato il primo suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla progressiva. Un uomo ha investito con la sua auto una folla a Caen, nel nord-ovest della Francia, uccidendo una persona e ferendone almeno altre 10. Una fonte della polizia ha dichiarato che l'uomo, poi arrestato, ha lanciato l'auto contro la folla vicino alla stazione ferroviaria della città dopo una rissa nella zona. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Questa sera in Ungheria l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Fischio d'inizio alle 20 con radiocronaca integrale in diretta su RTL 102.5. È tutto per questa edizione, vi lascio con il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia. Più tardi.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Si intensifica ad oggi l'ondata di calore al centro-sud, caldo intenso almeno fino al weekend, con temperature che toccheranno e localmente supereranno i 40 gradi sulle aree interne delle regioni centro-meridionali. Quest'oggi qualche velatura di passaggio, qualche annuvolamento in più sul versante tirrenico e soprattutto al nord-ovest, ma senza grandi conseguenze. Clima meno caldo al nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Rai della Lenny Kravitz su Radio Freccia alle 9:11 di questo giovedì 27 agosto 2026.
1: Sì, era vestito. Hai visto com'era triste Lenny Kravitz?
0: Perché era vestito.
1: Sì, l'hanno girato d'inverno a Parigi.

0: neanche in casa quando si è appartato con la tipa del, del videokeeper era niente, vestito
1: te,
0: anche lì.
1: Avrei trovato chiuso al Louvre.
0: Sì, certo.
1: Va bene, ciao a tutti. Siamo alla Fretta Via con voi fino alle 10, sì. Ultima ora del nostro ultimo appuntamento settimanale e poi insomma torneremo come sempre lunedì per l'inizio della nuova stagione, ma vi stiamo chiedendo, diciamo, vi abbiamo chiesto di raccontarci, di dirci come si chiamano gli abitanti di Gnocca, sì, in provincia di Rovigo.
0: Nessuna fonte ufficiale, nessuna fonte ufficiale.
1: Di raccontarci le vostre marachelle scoperte grazie a tracce involontariamente lasciate.
0: Dimenticate.
2: Ad esempio. Eravamo adolescenti, primo fidanzatino, casa sua libera.
1: Sì.
2: Prima di uscire stava tornando la mamma a casa. Lui lascia appallottolata la scatoletta dei profilattici nella busta della farmacia.
1: Sì.
2: La molla lì in salotto.
1: No.
0: Vabbè, poi
2: la sera mi chiama e mi dice: scusa, guarda, mia madre appena sono entrato mi ha detto che hai fatto? Sta attento a te, che t'ammazzo de botte.
1: Adesso.
0: Ma dico io, in salotto devi proprio mollarla lì, proprio, cioè, gliela davi a mano direttamente e risolvevi.
1: Evidentemente era un ragazzo abituato anche a lasciare tipo le mutande in giro, quella roba lì. Quindi diceva, vabbè, dai, che tanto mica la va a vedere.
0: No, figura, magari era una fase concitata, si sono accorti dall'arrivo della mamma, dai, rivesti, vediamo, scappa, eccetera.
1: L'ha mollata lì.
0: L'ha mollata lì. Vabbè, ma è il minimo.
3: Buongiorno, sprecciati. Ciao. La mia è di quando ero piccolina. Stavo girando con la bicicletta nel giardino di casa, a un certo punto perdo un attimo il controllo e striscio, rigo la macchina di mia madre. Presa dal panico, corro in casa a prendere un pennarello indelebile nero, ma nel momento in cui inizio a cercare di ripassare la strisciata, mi rendo conto che la macchina non è nera, è grigio scuro.
1: Sipario. It's a role model. Questa è Joy.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Radio Freccia.
6: Le 9:18, stiamo ascoltando i vostri racconti in merito a cose fatte, marachelle varie, che però hanno lasciato, come dire, delle tracce, quindi siete stati subito identificati. Per lo più sono cose del passato, la scuola, quando io si era piccolina. Perché vi vergognate? Secondo me anche adesso avete fatto delle cose.
7: Perché quelle da adulti potrebbero essere penalmente perseguibili.
6: Questo è anche vero, se c'eri da piccoli non vi potevano incarcerare. Certo.
7: Vabbè, tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi. 366-663-4466, raccontatecele in pochi secondi di audio, massimo 30, mi prego.
6: Ce la stanno facendo.
7: non dirlo, trovai, manca ancora mezz'ora, anzi 40 minuti. Oppure in poche righe scritte, c'è Bowie.

0: Precious Precious Bowie su Radio Freccia alle 9.23, le vostre marachelle scoperte grazie a tracce involontariamente lasciate. Hello.
1: Buongiorno sfrecciati, questa non l'ho combinata io, la combinò mia sorella che una volta da bambina decise che voleva dare un assaggino a un famoso liquore al carciofo che mia mamma teneva nella sala da pranzo. Per non far notare che il liquido era calato, rabocò con l'acqua. Naturalmente al primo assaggio mia mamma se ne accorse subito e l'unica responsabile poteva essere solo lei perché era la più grande. Penso che abbia preso qualche sculaccia.
2: Ciao da Patti. La mamma
0: chi
2: no,
0: è che mi ha annacquato l'amaro?
2: Esatto, ma secondo me lei era incazzata perché ha annacquato l'amaro, non perché fosse stata.
0: No,
2: meglio.
0: Certo.
2: No, non importava nella maniera più assoluta.
0: Chi è che mi ha annacquato l'amaro?
2: No, non si fa. Cioè, Alessandro, che ti ricordo una cosa fondamentale, che comunque quando hai chiesto il famoso messaggio di non oltre 30 secondi dovevi aggiungere non di più perché ce l'aveva suggerito la ChatGPT.
0: Hai ragione, bisogna dire che anche oggi mancano ancora 20 minuti però è andata
2: abbastanza gridare vittoria . Buongiorno.
3: Buongiorno sprezzati. Ciao. Per quanto riguarda le marachelle in cui siamo stati beccati, non riguarda me ma mio figlio.
0: Cosa fatto?
3: È a piena adolescenza, 11-12 anni, esco a fare la spesa, quando rientro sento un forte odore di bruciato e gli chiedo ma che cosa è successo? Dice no, niente.
2: Curati.
3: Dopodiché, dopo qualche tempo, esco in balcone e avevo un cactus di quelli pelosi, l'ho trovato carbonizzato, beccato subito. Un abbraccio, buona giornata.
2: Erano esperimenti di botanica.
0: Magari secondo me stavano sfumacchiando la sigaretta.
2: Ne hanno messe un po' troppo e ha preso.
0: È preso fuoco. Ancora le vostre marachelle tra poco, 366-663-4466. Intanto, Star Sailor.

0: Arsail Lord in the Crossfire su Radio Freccia alle 9.28 di questo giovedì 27 agosto 2026. Le vostre marachelle a raffica, sentiamo!
1: Ciao sfrecciati, marachelle ne abbiamo da vendere. Vacanza studio negli Stati Uniti in famiglia. Mi dicono, noi abbiamo ricostruito la casa dopo un incendio avvenuto tanti anni fa. Io, dopo qualche giorno, me ne dimentico, vado di nascosto in bagno a fumare.
2: Ecco dalla qua.
1: Appena ho finito di fumare, butto via l'aria, ero tutto fuori dalla finestra, in profumo, spruzzo tutto quanto. Vado in camera un secondo dopo, il babbo, hai fumato? No. Allarme antincendio.
0: Certo.
1: I'm sorry.
2: È bastato il no dell'alito del fumo che si è attivato l'antincendio.
0: Che, insomma, visti i precedenti, ha messo l'allarme molto sensibile. È quella roba là.
3: Ciao sfrecciati, buongiorno. Io da bambina ne ho combinata una, ma proprio grossa. Avrò avuto 7-8 anni. Cameretta nuova, comprata nuova. Sì. Scrivania in frassino, meravigliosa. Bella. Avevo chiesto per San Nicolò, che come la Befana a Milano, il piccolo chimico, e mia mamma mi aveva raccomandato di non usarlo se non in sua presenza.
0: Certo.
3: Naturalmente non lo faccio, e con i reagenti blu, nel senso, me lo ricordo ancora, macchio tutta la scrivania nuova in frassino.
2: Perfetto.
3: Non vi sto a raccontare. Oh, ciao a tutti.
2: No, lei ha detto non sono stata io.
0: Scrivania in legno massello.
2: Capisci, è costata un botto.
0: Hai ripagato con sudore della fronte.
2: Non servono a nulla le raccomandazioni, niente. Non siete neanche di buon esempio, noi cerchiamo di educarvi, niente da fare.
0: Niente da fare. E allora, per chi si fosse messo in contatto con noi soltanto in questo momento, vi stiamo chiedendo di raccontarci le vostre marachelle scoperte grazie o per colpa di tracce lasciate involontariamente. 366-663-4466. Tra poco continuiamo a leggervi e ad ascoltarvi. Intanto la nuova dei Fontaine's DC.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Alle 9.34 c'è qualcuno che in tempi passati ha agito così.
2: Buongiorno sfrecciati. A me è successo quando ero ragazzino di mettere in stampa nel computer di famiglia un'immagine pornografica.
3: No.
2: Però questa stampa non usciva, quindi probabilmente l'avevo messa in pausa, non so. Quindi sono uscito per conto mio, quando sono rientrato in casa ho trovato mia madre con questa immagine pornografica in mano e credo di non aver preso così tante botte in vita mia.
1: Ma ciao. Ma adesso per un'immagine.
3: Le braccia da anforetta, il piedino che batteva sul pavimento.
1: E questa
3: è tua?
1: Poi i tempi le stampanti a colori ci mettevano un sacco di tempo, quindi immagina la mamma che man mano vedeva l'immagine che si componeva.
3: C'è Beck, questo è Loser.

0: Loser back su Radio Freccia alle 9:38, cari marachellari.
1: O losers, perché, o losers.
0: Con la L sulla fronte, con la L, sì. loser.
1: Dove pensavate di farla franca, ma invece vi è andata male, eh.
2: Buongiorno sfrecciati.
1: Ciao.
2: La mia marachella è che quando andavo al liceo avevo saltato una settimana di scuola senza dirlo a mia madre.
1: Ah, però.
2: Perché lei ovviamente lavorava in orario di ufficio, quindi venerdì sera da furbo gli dissi: mamma, firmami la giustifica per domani, furbo, che non mi sento bene, non vado a scuola. Sabato mattina mi sono svegliato sotto una pioggia di schiaffi che Kenshiro spostati, perché la mia prof di matematica, nonché vicepreside del liceo, chiamò a casa per sapere come stessi, visto che era una settimana che non mi presentavo a scuola. E niente, è stata, ancora adesso la raccontiamo per farci qualche risata,
1: sì,
2: ogni tanto.
1: E tu a ridere.
2: Niente, un saluto a Riccardo da Milano.
1: I telefoni,
0: è premurosa la vicepreside.
1: Si è preoccupata la salute dei suoi studenti.
0: Signora, come sta Riccardo? In che senso? Una settimana che non lo vedo. Ah sì?
1: Mi aspetti un attimo in linea.
3: Piccola marachella di quando avrò avuto 5-6 anni, mia madre mi costringeva a prendere le vitamine, quelle solubili in acqua, e a me facevano sonoramente schifo. Avevo trovato la stupenda soluzione di darle alla pianta, doveva essere un unturium, credo il nome fosse questo, che in tipo una settimana era cresciuto di 1,5 metri, e anche mia madre ha cominciato a tenermi d'occhio e ha capito che le vitamine le piava la pianta, certo. Mio
1: amore mio, non ricordavo di avere una sequoia in giardino.
0: Ma quindi funziona anche per le piante, evidente, certo.
1: Crescita, genio, immediata, genio, sì, sì, sì. Genio, ma l'ha fatto anche lei, si stava applicando a un momento di
0: immagina sta pianta rigogliosa in una settimana.
1: Era splendida, un po' sull'arancione, ma era splendida.
0: Ancora tra poco le vostre marachelle, vi aspettiamo, intanto Scancanensi.

0: Save Me, Skunk Nancy, su Radio Freccia, 9:44 di questo giovedì 27 agosto 2026.
1: Sì. Che hanno lasciato delle tracce, quindi siete stati facilmente raggiungibili, mettiamola così. Ero solo a casa, mia madre era in garage.
0: Sì.
1: Trovo della vodka, avevo 9 anni.
0: No.
1: Il sorsettino dalla tazzina del caffè.
0: No.
1: Lascio la tazzina nel lavello, sì. Inoltre il congelatore non l'avevo chiuso bene.
0: Bene.
1: Poi che altro?
0: Sì.
1: Inoltre in casa quando mi raggiunge mia mamma, ma barcollavo come un'onda.
0: Cioè certo, chissà quanto l'ha bevuta nella tazzina di caffè, perché per una bambina di 9 anni,
1: esatto,
0: la vodka,
1: Daniela dice, mia mamma ha intuito che forse non avevo bevuto della Coca-Cola, ecco,
0: no,
1: mettiamola.
0: No, diciamo di no. Corri dal medico.
1: Non male il cicchettino.
0: Pronto,
1: non
0: pediatra?
2: Male. Una malachella che feci a 10 anni.
0: Sì.
2: Dopo aver visto il film delle piccole pesti, fu provare a vedere se funzionava mettere la colla sul water.
0: No!
2: E niente, mia madre si fece una ceretta alle cosce.
1: Oh, anche perché in casa chi avrà visto quel film? Lei, quindi.
0: Che dolore!
1: Che dolore! Mamma mia. Era proprio i prototipi della ceretta, insomma, voleva sperimentare questa cosa.
0: Hello?
1: Massimo!
3: Buongiorno, sfrecciati.
0: Buongiorno.
3: Alle medie, io e mio amico abbiamo fumato in casa le prime sigarette.
0: Sì.
3: E a un certo punto sono arrivati i genitori e la nostra idea geniale è stata quella per nascondere il fumo l'odore del fumo delle sigarette. Sì. Abbiamo spruzzato borotalco mentolato in tutta la casa.
1: Il genio.
3: Logicamente quando sono rientrati i genitori praticamente c'era la casa bianca.
1: Certo,
3: però
1: potevi sciare.
3: Potevi
1: sciare, però non si sentivano le sigarette. Facevi prima con un estintore magari.
0: Immagina tutto, magari il parquet, tutto bianco.
1: Che bello. Dai, una bella partitina curling, dai.
0: Ci sono gli editors.

0: Radio Freccia.
1: Praticamente solo le 9.50, sì. Praticamente noi stiamo per salutarvi, sì. E praticamente daremo la linea, anzi cuffie, microfono e quant'altro ai nostri colleghi delle Good Vibrations.
2: Io ho le mie, lo sanno le loro.
1: Ma che carattere, anch'io ho le mie cuffie, era un modo di dire, mamma mia.
2: Va bene,
1: ma
2: dai.
1: Si vede che è il 72esimo giorno di diretta.
2: Sono già pronti Eddie e Jimmy per iniziare una nuova puntata delle Good Vibrations.
1: Ci portiamo anche il microfono via, così è nostro.
2: No, che serve. No,
1: serve.
2: Non è nostro.
1: Okay. Ma non è nostro.
2: Vabbè, insomma, sono state 18 albe meravigliose che sono partite da Praia Mare e finiscono oggi.
1: Pausella.
2: E domani tornerà la Weekend Edition con Lau e Juliet. Dal lunedì parte ufficialmente una nuova stagione di Rock Morning Daily.
1: Good, e al lunedì alle 6.
2: Buon weekend, smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Jimmy, non è possibile, sono le 10.01 e sei già qua.
5: Anch'io mi sorprendo di me stesso, mi sorprendo degli eventi che capitano intorno a me, ma soprattutto mi sorprendo di ciò che mi porta qui.
4: Ok, cosa ti porta qui?
5: La sorpresa.
4: Molto
5: oggi
4: bene.
5: È tutta dedicata alla sorpresa, cari miei, giovedì 27 agosto, buongiorno, qui alle Good Vibrations.
4: Una giornata degna di un uovo di Pasqua.
5: Ragazzi, è una sorpresa dentro l'altra, molto una matriosca di cose, di eventi, di musica.
4: E per l'una la sorpresa sarà definitiva, proprio esplosiva.
5: Adesso poi scopriremo chi c'è a pranzo quest'oggi da noi, scopriremo, perché insomma, indovina chi viene a pranzo, continua. Naturalmente, in attesa dell'apertura ufficiale della nuova stagione, insomma.
4: Sì. Ah sì, qual è la nuova stagione?
5: Quella della settimana prossima, cioè il primo di settembre è proprio la nuova stagione. Cioè, noi abbiamo fatto il pre-scolastico, dovevano scaldare i banchi.

0: 10 e 6 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Drammatico il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet provocata dal distacco di un ghiacciaio. Sono almeno 165 morti, ma i dispersi sono oltre 1300, di cui 500 gli stranieri. Nell'area ci sono 90 italiani, secondo la Farnesina, e i due che risultano direttamente coinvolti stanno bene. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe sarebbe stato deciso per lanciare un avvertimento al Cremlino di non attaccare i paesi della NATO, una missione che segue le valutazioni dell'intelligence americana, per la quale il presidente russo starebbe valutando la possibilità di colpire un membro dell'alleanza. Saranno interrogati oggi in carcere a Rebibbia, a Roma, 3 dei 4 esecutori materiali dell'attentato di Sigfrido Ranucci. Secondo l'avvocato Antonio Falconieri, che difende uno dei 3, hanno intenzione di rispondere alle domande degli investigatori e di chiarire il mandato ricevuto. Negli Stati Uniti Meta si prepara a pagare 16,7 miliardi di dollari dopo il patteggiamento concluso per evitare il processo e le accuse di aver provocato dipendenza da social nei più giovani. L'accordo prevede anche limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti. Ad Imperia un ragazzo straniero di 19 anni è stato arrestato per violenza sessuale su una minore. In occasione della notte bianca tra 22 e 23 agosto avrebbe aggredito una giovane che faceva rientro a casa da sola. Il calcio: questa sera in Ungheria l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League di ritorno contro l'Apoel Tel Aviv. Dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo, fischio d'inizio alle 20 con la radiocronaca integrale in diretta su RTL 102.5. È tutto per questa edizione, tutti gli aggiornamenti tra un'ora circa, adesso come sapete il meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia più tardi.
1: Radio Freccia meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore l'anticiclone interesserà tutto il territorio italiano con sostanziale stabilità, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Giornata tra sole e qualche annuvolamento di passaggio. Rischio per qualche breve temporale solo sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, molte zone già del centro-sud supereranno i 35 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 10.15 di questo giovedì 27 agosto 2026, vi abbiamo promesso incredibili sorprese, ma nemmeno noi sappiamo quali.
2: Ecco, subito così andiamo, mettiamo le mani avanti. Vabbè, mettiamo le mani avanti.
1: Allora, se vuoi io posso fare 20 secondi di aria fritta dicendo no, perché noi stiamo lavorando per creare un evento clamoroso, una situazione incredibile. Cioè,
2: No, perché non ci cascherebbe nessuno. Dice, sai, no, sfrecciati sono più svegli di quella volta che erano svegli.
1: Credibilità, cioè, zero.
2: Io e te, zero. Da questo punto di vista zero. Peraltro, in realtà, però, quando insomma sgusciamo, apriamo queste uova ricche di tuorlo musicale, noi creiamo delle frittatone eccellenti. Qua proprio qua, chi si loda si imbroda.
1: Ragazzi, che metafora, mamma mia. Un
2: tu
1: maestro.
2: Sei più, scusa un attimo, faccio una digressione. Tu sei più da omelette o da occhio di bue?
1: Io sono strapazzato.
2: Ma cotto?
1: No.
2: Un po' liquidone?
1: Questione di secondi proprio sul fuoco. Proprio c'è burro e poi ta ta ta ta ta via.
2: Burro pure?
1: Certo.
2: Focca boia.

0: una di quelle canzoni che ti fa sentire figo, l'ho già detto, no?
1: Ma so sì, far, anche se sei con la ciabatta mezza bucata,
0: esatto,
1: che sei con il grembiulino a fare il tuo uovo, ma sotto non hai niente, esatto, quindi sei da dietro ignudo.
0: Esatto. Sguardo lontano.
1: Guarda lontano, così, anche se non lo sai fare, esatto, l'ho strapazzato, esatto, questa canzone. So far away. Esatto, ecco, esatto, ti senti un ganzo.
0: Esatto, ti senti un
1: grandissimo. Grazie Mark Knopfler e amici.
0: Esatto, esatto. Torniamo all'uovo strapazzato. Allora, io
1: torniamo all'uovo strapazzato.
0: L'uovo strapazzato io penso che sia una delle cose più buone al mondo, però attenzione, perché se lo lasci sul fuoco 5 secondi in più, trac, si asciuga.
1: Eh beh, certo, perché c'è anche l'uovo stracotto volendo, cioè lo strapazzato stesso,
0: sì,
1: quando fa un po' di crostino,
0: sì, sì, sì,
1: è un'altra roba.
0: Sì, esatto, okay, buono, ma io
1: preferisco
0: il morbido. Sì. Infatti, quando faccio l'uovo strapazzato, devo preparare subito il sale aperto sulla sinistra, per cui c'è burro, uovo, pronti, e mentre con la forchetta vado a strapazzo, sale spento, pronto, via, posto.
1: Avete capito? Queste sono le mattine del signor zio Eddie Berni,
0: va
1: ragazzi,
0: mangiato,
1: beh,
0: subito,
1: certo,
0: subito,
1: cioè quasi a bruciare il palato,
0: esatto,
1: quasi,
0: sì, sì, vero? Perché
1: che,
0: se si raffredda,
1: che imprechi,
0: sì,
1: così,
0: no,
1: che lanci i pezzi di
0: pane, mamma mia,
1: senti,
0: che buono,
1: io
0: sì,
1: te lo confesso, io mangerei tutti i giorni,
0: sì,
1: cioè a costo di diventare veramente Ciccio Bombolo in Grassia,
0: sì,
1: ecco, il Kaiserschmarrn,
0: che tradotto è?
1: Tradotto è quella pietanza tipicamente che si trova in Alto Adige,
0: sì,
1: con le uova, con, che sono anche lì fatte in un determinato modo, con la marmellata di lamponi o di frutti di bosco, con lo zucchero a velo. C'è chi addirittura, qualcuno, per profumarlo ci mette anche una fogliolina di menta, piperita.
0: Buono,
1: quelle cose, cioè, una roba. E ci si mette anche la crema bavarese.
0: Wow.
1: Ecco, io quello lì tutti, io guarda, potrei,
0: potresti mangiare tutti i giorni e poi andare con Amy Winehouse a fare un rehab.
1: Ecco, sì.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 10:30 di questo giovedì 27 agosto 2026, siamo una radio ovviamente, un programma ovviamente che cerca di dare consigli, cerca di dare idee ai nostri ascoltatori.
6: Soprattutto i consigli non richiesti.
5: Esatto. Attenzione. E a proposito di questo abbiamo un commento di un nostro ascoltatore.
7: Buongiorno zia Di Berni e buongiorno mitico sbatacchio batacchio meno, scusami. Vabbè, io vi ringrazio per il consiglio culinario. Adesso dopo una passeggiata di qualche chilometro col cane torno a casa e siccome non ho voglia di cucinare mi mangio direttamente il frigorifero intero, così sano.
6: Sì. Perfetto.
7: Un abbraccio da Dani.
6: Ciao Dani, indigeribile sicuramente il portellone, sì. Ma
5: tutto prendi adesso... fermenti lattici prima.
6: Sì,
5: che almeno digerisci.
6: Un po' di olio di ricino che butti giù.
5: Il ricino.
6: Sì,
5: ma no.
6: Vai di ricino.
5: Guarda che
6: quello di merluzzo.
5: Il frigo col ricino.
6: Va bene.
5: Ma va là.
6: Che digerisci?
5: Ma dove vieni?

0: La ricetta per fare soldi degli ACDC, Money Made, dalle 10.34 di questo giovedì 27 agosto 2026. Questo era un esempio di come fare soldi se sei degli ACDC. Okay.
1: Sì, soprattutto quando ti vuoi far tirare delle monete addosso. Detto ciò,
0: è il momento della grande richiesta.
1: Allora, cari miei, la grande richiesta, noi siamo andati alla ricerca delle vostre richieste. Ce n'è una in particolare da parte
0: Luigi D'Aluino,
1: a proposito dei nostri benamati Faith No More. Esatto. Nella fattispecie, un brano, cari miei, che si intitola Super Hero. Allora, questo è il secondo singolo estratto da Sol Invictus del 2015. Molto importante questo brano, perché lo ritornano, diciamo, sulle scene dopo 18 anni praticamente di assenza, eccetera, eccetera. La cosa curiosa è che il signor Bill Gould, cioè il bassista, è un nerdone di quelli seri, cioè un grande storico, un grande amante di fumetti, e confessa fondamentalmente che questa musica è stata scritta prima ancora che fosse stato scritto il testo da parte di Mike Patton, immaginando scene di film fumettose, tanto che poi lanceranno questo brano qui proprio grazie alla Marvel, in buona sostanza, in collaborazione con la Marvel. Sogno esaudito di Bill Gould.
0: Tra l'altro, cosa importante, quel brano era sostanzialmente il ritorno dei Faith No More a fare musica in studio, perché si erano sciolti, si erano ricomposti, reunion, eccetera, eccetera. E la notizia che è arrivata da qualche settimana è che i Faith No More torneranno a suonare dal vivo nel 2027. Hanno già annunciato delle date in Australia e Nuova Zelanda, il 22 a Sydney, il 27 a Melbourne, il 1 febbraio a Brisbane, il 7 febbraio a Wellington e Nuova Zelanda, e si suppone che poi facciano tour Stati Uniti, Europa, insomma, quindi tornano a suonare dal vivo. Quindi, per festeggiare il loro ritorno,
1: in combinato con il System of a Down.
0: Certo, giusto, giusto,
1: importante segnalarlo.
0: In Australia sì.
1: E allora, cari miei, Faith No More, Super Hero.

0: Radio Freccia.
1: 10.45 di questo giovedì 27 agosto 2026, mandiamo in onda un messaggio che susciterà in me un po' di rancore.
2: Perché?
1: Ascolta.
3: Mamma mia, Jimmy, ma che capelli c'hai? Ma sono bellissimi. Adesso li sto guardando, ma sono lunghissimi, stupendi. Ma che shampoo usi? Che balsamo usi? Che piastra usi? No, facci sapere.
2: Niente piastra. Niente piastra, sono lisci naturali i miei capelli.
1: Sai perché ho detto rancore? Perché io non ho i capelli, non è giusto. Allora, cioè, è vero che dal punto di vista pilifero Jimmy provvede a tutto quello che serve alle Good Vibrations. Però insomma non è bello nei miei confronti.
2: Dai, ti do un pezzettino.
1: Che balsamo usi?
2: Do una guarda, io uso un prodotti naturali.
1: Ah, sì.
2: Ce n'è uno meraviglioso che uso tra i vari, che c'ha addirittura la propoli dentro.
1: Wow.
2: Ehi, per dire.
1: Devo provare.
2: Rosicone!

0: E poi sa cosa ci vuole per la sua bella calotta?
1: Mi dica.
0: Ecco, anche una bella lozione al rosmarino, per dire.
1: Al rosmarino?
0: Sì, io lo uso.
1: Ma serve per... Ma tanto io, guarda, io l'ho meglio persi da mo, cioè, diciamo che io li ho persi più o meno definitivamente nel 98, figurati. Quindi stiamo parlando di tanto tempo fa.
0: Quando ho dato la maturità.
1: Ecco, pensa.
0: Mi finivano i brufoli.
1: E finivo i capelli. Che razza di vita.
0: Abbiamo qualche anno di differenza. Sì. Ci sta.
1: E da allora ho smesso di cercarli. Cioè, non è che adesso mi metto a fare lozioni.
0: Ehi, ragazzi! Grazie!
1: Intanto mi arrivano...
0: Bulbi?
1: Intanto mi arrivano sui social o sul telefono, vuoi ritrovare i tuoi capelli? Ma no,
0: dai, li abbiamo lasciati là da quella parte. No. Ma vada lei, vada pure.
1: Anche se pochi sanno che io ho avuto la coda anche.
0: Ragazzi, confermo, ho visto una fotografia da Rosy Reddy.
1: Vera, una foto, assolutamente.
0: Sì. In tempi non sospetti, perché la IA non c'era.
1: Era il 1980.
0: Non si truccavano le fotografie.
1: No. Era il 1986 e io giravo con la coda.
0: Esatto. Una bella chioma folta,
1: sì.
0: Scura.
1: Quando uscì dal parrucchiere,
0: ragazzi, era un figurino. Sì. Qua il signore qui era pirillone, ecco, a proposito. E bello magro, era bello asciutto.
1: Perché
0: okay,
1: cosa vuoi dire? Che sono grasso?
0: No. voglio dire semplicemente che sono passati un po' di anni, come per tutti, viene il panzerotto.
1: Il panzerotto.
0: Panzerotto non andare via. Esatto. Esattamente. Comunque, detto ciò...
1: Dici che la canzone originale è quella?
0: Sicuro. E poi è stata edulcorata, perché sennò non la volevano.
1: Certo. Panzerotto non andare. È più bella, effettivamente.
0: Anche secondo me.
1: Sì, effettivamente sì. Vabbè, tu invece da quando li hai così lunghi, caro?
0: Dal 2019.
1: Vedi?
0: Cioè, aspetta, non è che dal 2019 capelli lunghi. Dal 2019 non li ho più tagliati, okay, in maniera continuativa, corta, eccetera, eccetera. Ho lasciati crescere gradualmente, ogni tanto zic, zic, zic, le doppie punte, triple punte e via.
1: E grazie al rosmarino?
0: Grazie al rosmarino rimangono belli, vigorosi, importanti.
1: Hai questo sapore di focaccia, bello.
0: Mi vuoi addentare?
1: Quasi.
0: No, lascia stare.
1: Vieni qua.
0: No.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 fresche fresche di questo giovedì 27 agosto 2026 e, come è noto, insomma, i nostri problemi, le nostre questioni, le nostre qualità, i nostri difetti sono quelli dei nostri ascoltatori. Noi siamo i nostri ascoltatori,
2: meno male,
1: giusto?
2: Meno male.
1: Oddio, dipende dai punti di vista.
2: Io mi sento meno solo.
1: E abbiamo, per esempio, una soluzione al problema che io ho citato qualche minuto fa, insomma, no? La questione è anche un po' la tua, sono la questione del tupè.
3: Buongiorno ragazzi, io ho 52 anni e comincio ad avere qualche problemino tricologico, però ho un asso nella manica, nel senso che quando avevo 24 anni i capelli lunghi li tagliai e li misi da parte. Così, se oggi voglio farmi un tupè, nessuno può dirmi: ah, ma quelli non sono i capelli tuoi, sono i miei, cazzo, certo. Di quando avevo 24 anni, ma sono i miei.
2: Certo, c'è il tuo DNA lì dentro, ha ragione, vuoi fare la prova, bastardo, sono i miei capelli.
1: Ma dove li tiene per conservarli? In freezer?
2: Ma no, non serve, basta metterli in una scatola, rimangono lì.
1: Ah, tu quindi hai dei tuoi capelli?
2: Sono addosso.
1: Ah, sono questi?
2: Sì, io li avevo a 20 anni, li ho tagliati, okay, me li sono rimontati sulla testa.
1: Bel lavoro.
2: Hai visto?

0: Alle 11.04 un nuovo aggiornamento con l'informazione in apertura alla politica. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 di settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. All'estero ora drammatico il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet provocata dal distacco di un ghiacciaio. Sono tra i 180 e i 200 i morti, ma i dispersi sono oltre 1.300, di cui più di 500 gli stranieri. Nell'area ci sono 90 italiani secondo la Farnesina e i due che risultano direttamente coinvolti stanno bene. Iniziato l'interrogatorio in carcere Rebibbia a Roma di 3 dei 4 esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Secondo l'avvocato Falconieri, che difende uno dei 3, hanno intenzione di rispondere alle domande degli investigatori e chiarire il mandato ricevuto. Andiamo alla cronaca italiana di Imperia. Un ragazzo straniero di 19 anni è stato arrestato per violenza sessuale su minore in occasione della Notte Bianca. Tra il 22 e il 23 agosto avrebbe aggredito una giovane che faceva rientro a casa da sola. Si esclude invece la pista terroristica in Francia dopo che un uomo ha investito con la sua auto la folla nella città di Caen, uccidendo una persona e ferendone altre 10. Una fonte della polizia ha dichiarato che l'uomo, poi arrestato, ha lanciato l'auto contro la folla vicino alla stazione ferroviaria della città dopo una rissa. E in chiusura lo sport, cominciamo dal calcio. Questa sera in Ungheria l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Fischio d'inizio alle 20 con Radio Cronaca Integrale su RTL 102.5. E ancora calcio, ma in questo caso parliamo di sorteggi. Oggi alle 18 nel Principato di Monaco in programma il sorteggio per la Champions League. 4 le squadre italiane coinvolte: Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como in quarta. È davvero tutto ora per questa edizione. L'aggiornamento con le news qui su Freccia tra poco meno di un'ora.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore l'anticiclone interesserà tutto il territorio italiano con sostanziale stabilità, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Giornata tra sole e qualche annuvolamento di passaggio. Rischio per qualche breve temporale solo sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, molte zone già del centro-sud supereranno i 35 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: È così solitario. Vai! Vai solitario.
2: Dove devo andare così solitario?
1: Guarda, c'è un posto dove c'è un sacco di gente. Allora, 11:15.
2: Allora, vuoi che io faccia la classica scena dell'uomo un po' triste e solitario, i final, che prende una strada che va verso il nulla, trova un ciotolo, gli dà un calcio, toc, e se ne va a testa in giù con l'aria che dice: ho fatto il mio, posso andare, arrivederci.
1: Ma cosa?
2: Così, cioè,
1: così generale. Sì, cioè, uno deve interpretare.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè, rimaniamo però, così nella libera interpretazione del
2: guarda,
1: fatto.
2: Guarda, secondo me il pezzo dei Metallica è perfetto anche come colonna sonora.

0: La vedi quella luce in fondo al tunnel, Jimmy?
1: No.
0: Ecco, nemmeno io.
1: No, non la vedo. Sono un po' appannato. Fatico.
0: Qualcuno l'ha spenta.
1: Ma c'è il corridoio luminoso?
0: Ma che neanche.
1: Ah, neanche. Non l'hanno neanche arredato.
0: No, niente. Ragazzi,
1: Allora siamo in un tunnel sfigato.
0: Ma nella metafora tu vai, vedi una luce in fondo al tunnel,
1: ma se
0: e
1: non
0: ci
1: la
0: provi,
1: vedi, annaspi.
0: Vai lo stesso, ma provi così, e
1: vai sulla fiducia.
0: È partita la Naughty Dance Metal, devi andare, cioè che puoi dire no, scusate, un attimo.
1: Tu dici segui la fonte musicale.
0: Esatto, sì.
1: Ma se c'è una buona insonorizzazione, che quindi è tutto
0: sì,
1: bello ovattato
0: sì,
1: e la musica è diffusa perfettamente.
0: Sì.
1: Da dove arriva?
0: Parco giochi, evidentemente hai sbagliato strada.
1: Mi sa, abbastanza, mi sa.
0: Allora, invece, a proposito di nostri ascoltatori che ci mandano le richieste, insomma, più di una volta capita che ci chiedano di fare degli auguri per dei ragazzi, dei bambini che compiono gli anni. Insomma.
1: Certo.
0: E questo è un caso un po' particolare.
2: Buongiorno a tutti gli sfrezzati. Fare gli auguri a mio figlio, il piccolo grande Marley, che oggi compie 14 anni. 14 anni che ascolta Radio Freccia, incredibile. Un salutone a tutti.
1: L'ascolta prima ancora che era nata Radio Freccia, è incredibile.
0: È un caso meraviglioso, incredibile. Cioè, noi compiamo 10 anni e il piccolo Marley a 14
1: sì,
0: anni ascolta, è fantastico.
1: Questo è, credo che sia meraviglioso. Un abbraccio a Marley,
0: sì,
1: un saluto a Luca.
0: E soprattutto sapere chi era in onda 3 anni prima della nascita di Radio Freccia.
1: C'era Marley che andava già in onda. E
0: solo reggae, ovviamente.
1: Sì, assolutamente.
0: Live It Up Yourself, esatto, per a loop.
1: Grandi tifosi del Bologna, sì, tra l'altro Marley è un giocatore di calcio, mm, e quindi bella lì. Oh,
0: bella lì.
1: Tanti auguroni, grandi auguri.
0: Auguri a Marley, 14 anni, insomma,
1: sì,
0: di cui 10 ascolto di Radio Freccia, e insomma.
1: Infatti non è un po' più,
0: infatti, cioè, secondo me
1: si è già fracassato di
0: Tebedei,
1: ma certo. Speriamo che arrivi.
0: Ciao
1: patatone.

0: Offerte da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia.
3: 11.31 di questo giovedì 27 agosto 2026, per la maggior parte delle persone una volta il 27 era il giorno di stipendio, ma non è più così, credo.
4: Non lo so.
3: Per noi no.
4: Per noi no.
3: Per noi no. Per noi no. Ma non c'è ancora qualcuno che riceve i soldi il 27?
4: Non lo so, io non ho mai ricevuto soldi, quindi...
3: cioè, hai sempre lavorato a gratis.
4: Praticamente sì, io ho devoluto la mia opera.
3: Sì.
4: Gratuitamente.
3: Perché tu sei un, come dire, una celebrità.
4: Certo.
3: Può permettersi sì. di regalare certo. il suo talento al mondo, perché in fondo il talento da solo ti permette di sopravvivere, giusto?
4: Sì, sì, sì, certo. A Naspo io, in questo mondo.
3: Tu vivi di?
4: Rendita.
3: Pensavo di bacche e licheni.
4: Quasi, quasi. Sì, ogni tanto lecco cortecce.
3: Ah,
4: sì, sì, sì.
3: Le scegli
4: sì,
3: o
4: mastico radici.
3: Ah, così,
4: sì,
3: radici.
4: Sì, sì. Sì.
3: Va bene.
4: No, certo che le scelgo. Faccio come gli orsi, vado in giro. Mangio anche, non so, uova di formiche, queste cose qui.
3: Mm.
4: Sono buonissime, zuccherine.

0: Questo però è un colpo basso, eh. Cioè, se prima non vedevo la luce in fondo al tunnel, adesso proprio è finita, eh. Finita. Per me è straziante questa cosa, meravigliosamente.
1: Che gran
0: straziante.
1: Pezzo. Da una ola di Cincinnati, gran pezzo, porca miseria.
0: Jerry Cantrell. E Stan Laney, vabbè. Lane Staley, scusa.
1: Bello, bello, bello.
0: No, adesso sofferenza,
1: contenti di suonare.
0: Era il 1996, sì. MTV Unplugged.
1: Sì.
0: Questo era veramente un momento iconico, proprio soprattutto per il grunge, perché ci sono tante esibizioni live di quelle band di quegli sì. anni lì. Non dimentichiamoci anche Nirvana, naturalmente. Però, insomma, qui gli Alice in Chains, anche perché di lì a poco poi, insomma, lui se ne andrà.
1: Certo.
0: Di conseguenza rimane ai posteri come una degli intrecci vocali più struggenti insieme ad altri due o tre.
1: Momento iconico quello degli Alice in Chains, momento iconico anche il 27 di ogni mese per un sacco di nostri ascoltatori, perché contrariamente a quello che pensavo, forse pensavamo, aprimi il canaletto, c'è un sacco di gente che prende i soldi ancora il 27.
2: Ciao sfrecciati, io ricevo ancora lo stipendio il 27. Opero nel settore privato, ma arriva lo stipendio il 27. Ciao, Angelo.
1: E poi Corrado ci scrive: i dipendenti pubblici ancora sì, il resto quando capita.
0: Quando capita.
1: E poi, ma non solo.
0: No, noi non quando capita, noi abbiamo una data precisa, ma è più avanti.
1: Barbara dice: i postini prendono lo stipendio il 27, non solo lei ce lo ricorda, e poi al BB.
3: Ebbene sì, mio marito riceve ancora la busta paga ogni 27 del mese, quindi oggi è una bellissima giornata. Al BB.
0: Pensa agli amici ogni tanto.
1: Perché noi invece, diciamo fuori onda, noi dopo,
0: sì.
1: Però abbiamo le scadenze
0: prima.
1: Prima.
0: Vabbè, queste
1: quindi,
0: sono...

0: sono così, d'altronde siamo noi che dovremmo anche poi
1: c'era
0: dopo.
1: Paolo Rossi che raccontava questa gag quando lo chiamava la banca. Dice, guardi che lei è in rosso. Ho capito, ma ieri non ero in rosso e io non vi ho chiamato.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ma certo, le 11.45, ma certo.
2: Qual è successo alle tue adenoidi?
1: Alle mie adenoidi?
2: Oh, sono tornate, ecco qua.
1: Ho detto, ma certo.
2: E invece il dottor Marco, le adenoidi come messo?
3: Me l'hanno tolte nel 1963, per cui non so che dirti.
2: Giovanissimo.
3: Vabbè sì, cioè, adenoidi, tonsille, tutto quanto. Mi garantirono un gelatino per consolazione, ma lo fecero da sveglio con delle tenaglie, proprio quelle da cantiere. Questa era l'ospedalizzazione negli anni 60 e va denunziata.
2: È vero, hai ragione, e punto, pochi sanno che il tuo medico era Ian Anderson.
3: Ah sì? Ma infatti con quel flauto, mannaggia, faceva le ninna nanne in corsia.
1: Vieni del cremino.

0: Jeffrotal, oh yeah. Aqualung alle 11:52. Ian Anderson, una delle poche persone che può, come dire, buttare giù da un palco il dottor Mann.
1: Sì.
0: L'ha fatto,
1: ha strappato anche,
0: anche
1: le tonsille con le tenaglie.
0: Esatto.
1: E cantava con un secchio di metallo per dare quell'effetto vocale all'inizio del brano.
2: Su una gamba sola, gamba peraltro, sola, come sì, notoriamente, cioè, perché poi dopo nei concerti del Jethro Tull dell'epoca, sì, imperversava proprio la tentazione di andare lì e fargli lo sgambetto mentre lui suonava il flauto. Ecco, lui gamba sola, non guardando, insomma.
0: Grazie a parte, tu hai fatto in tempo a vederli all'epoca, il Jethro Tull?
2: Oh, ma no,
0: io
2: certo,
0: no, per quello te lo chiedo.
2: Ma perché tu sei un pischello, io sono ormai un anziano, sono un senior, ho visti tutti questi. Ed è il motivo per cui io rimpiango quel tipo di musica là, mentre tu invece ti sei fatto tentare anche dalla trap, delle cose più contemporanee.
3: Sei un fanfarone.
1: È vero, ti hanno visto ai concerti.
2: Sì, è così, è così.
0: Anche mi sono visto ai concerti, sì, certo.
2: La collana d'oro ti sei messo.
0: Parla di Jethro Tull, che è meglio, va, che io, su quello bro, sei credibile.
2: Allora, il Jethro Tull, lui imparò a suonare il flauto, lui Ian, perché dice: ma c'è già chi suona la chitarra, qua sono tutti bravi, io che devo fare se voglio fare una cosa? E questo è vero, questo me lo raccontò lui, ma insomma è una storia nota. E quindi la figlioletta che andava alle elementari aveva il flauto, certo, e dice: papà, prova questo. E fifì farà, fifì farà, fifì farà, ovviamente non quello dolce, il pifferetto, no, per fare frammattino. Però poi ha imparato, ha detto: ma sai che c'è? Farò del flauto uno strumento rock di quelli che non ce ne sono, con la mia, anche con la mia sagacia, con il mio umorismo. Lui ha fatto Bourré, come sapete, tratto da Bach, perché al piano di sotto c'era un chitarrista classico che gli rompeva le scatole con Bourré, provate all'infinito, lui non ci faceva più, diceva: beh, la provo pure io adesso. Ed è diventata una cosa un po'.
1: Bomba, è rotto, eh?
0: Comunque posso, è partito, posso dire che i primi dischi di Jethro Tull sono veramente dei capolavori.
2: Lo puoi dire, se, lo puoi anche ripetere.
0: Poi l'uomo ha un po' perso, come dire, ecco, adesso, quella scintilla, mettiamola così.
2: Vabbè, ma stacci te 80 anni su una gamba sola, sul palco, su, ma dai. Ma
1: a fare il folletto.
2: Ho perso lo scintillino.
1: Vai, andatene.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È mezzogiorno di questo giovedì 27 agosto 2026. Di Bernie, Jimmy D e il dottor Mann sono pronti per trascorrere assieme a voi un'ora assolutamente scoppiettante, soprattutto grazie al dottor Mann. Pochi sanno che l'uomo ha dispensato nel corso della sua carriera giornalistica e non solo tanti consigli a numerosi artisti, e per esempio pochi sanno che questa canzone che arriva fra poco è nata direttamente dalla conversazione del dottor Mann con i Tears for Fears.
2: È vero, è vero, tu, bravo, come fai a saperlo? Cioè, e avevo già capito, insomma. Ma secondo me Eddie c'ha le talpe. Eddie c'ha le talpe che, insomma, in qualche modo io ho sentito dei movimenti sotto casa, la mia scrivania.
3: Sì. Che tre procioni.
1: Esatto.
2: Gli opossums.
1: Comunque, racconta l'episodio, dai, com'è andata?
2: È andata che io volevo in qualche modo dire, ragazzi, qua o fate i numeri uno oppure state a casa e giocate a zecchinetta, a 3-7 e traversone. È perché tutti vogliono comandare il mondo. Traversone, certo. Magari non sapete i giochi di carte.
3: Meraviglioso.
2: L'ho dovuto spiegare anche a Orzabal e Smith, insomma, gli ho insegnato anche a Scopala, a Briscola, eccetera. Poi hanno deciso che volevano comandare il mondo, in quel periodo lo fecero con queste canzoni qui.

0: Alle 12.05 andiamo a vedere quali sono le principali notizie del giorno. Partiamo dalla tragedia in Nepal. Tra i turisti dispersi nell'alluvione ci sono anche due cittadini italiani. Fonti della Farnesina fanno sapere che si stanno facendo verifiche. È drammatico il bilancio delle vittime, almeno 289 morti, ma si cercano più di 1.300 persone. Torniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Dopo la scadenza, il governo conta di far scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. È iniziato in carcere a Rebibbia l'interrogatorio di tre dei quattro esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Secondo l'avvocato Antonio Falconieri, che difende uno dei tre, hanno tutti intenzione di rispondere alle domande degli investigatori e di chiarire il mandato ricevuto. Negli Stati Uniti Meta si prepara a pagare 16,7 miliardi di dollari dopo il patteggiamento concluso per evitare il processo e le accuse per aver provocato dipendenza dai social nei più giovani. L'accordo prevede anche limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti. A Imperia un ragazzo straniero di 19 anni è stato arrestato per violenza sessuale su minore. In occasione della notte bianca fra il 22 e il 23 agosto avrebbe aggredito una giovane che faceva rientro a casa da sola. Si esclude la pista terroristica in Francia dopo che un uomo ha investito con la sua auto la folla nella città di Caen, nel nord-ovest del paese, uccidendo una persona e ferendone altre 10. Una fonte della polizia ha dichiarato che l'uomo, poi arrestato, ha lanciato l'auto contro la folla vicino alla stazione ferroviaria della città dopo una rissa. Il calcio oggi alle 18 nel Principato di Monaco, in programma il sorteggio per la Champions League. 4 le squadre italiane coinvolte: Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como in quarta. Questa sera in Ungheria l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Fischio d'inizio alle 20 con Radio Cronaca integrale su RTL 102.5. Con le notizie è tutto, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos. Che ho detto, nelle prossime ore l'anticiclone interesserà tutto il territorio italiano con sostanziale stabilità, cielo sereno o al più poco nuvoloso, giornata tra sole e qualche annuvolamento di passaggio, rischio per qualche breve temporale solo sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, molte zone già del centro-sud supereranno i 35 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 15 minuti dopo le 12 per questo giovedì 27 agosto 2026. Senti che come voce, sono puntuale. Senti, guarda,
2: che voce! È incredibile.
3: Successo,
2: ho i brividi.
1: Che roba.
2: Orripilo, nel senso mi si drizzano i peli del braccio.
1: Fai bene, perché Michele mi ha mandato un messaggio che in qualche modo ti coinvolge.
2: Ha detto:
4: se mi è concesso, vorrei dire che è bellissimo ascoltare il doc quando racconta le sue storie di vita vissuta. E si percepisce anche la deferenza dei colleghi che tacciono quando lui parla. In fin dei conti, come dicevano anche i romani, ubi maior, mini minor.
2: Non era proprio così, però. E poi, Michele, ma tu non sai quando spegniamo qui il microfono le pernacchie che volano, altro che deferenza. Sono veramente due giannizze.
1: No, noi siamo deferenti.
3: Minor cessat.
1: Minor cessat?
2: Che non era. Non partiva. No, non partiva la minor cessat. Il modello cessat non partiva.
3: Sì, sì.
2: C'era la passat che partiva, non era minor. Io non lo so, chiedo scusa a tutti, veramente, ma
3: gnafam.
2: Comunque mandiamo buona musica, eh. Per esempio, questi sono gli Aerosmith.

0: Le 12:21 gli Aerosmith, e però insomma, ragazzi, stante il successo popolare di Batacchioman, che ecco, insomma, negli ultimi giorni è cresciuto esponenzialmente nel gradimento degli sfacciati, no? Ricordiamolo, sì, sì, il supereroe,
1: grande protagonista della cronaca di ieri.
0: Come la cronaca di ieri?
1: Sì, ieri è stato veramente su tutti i trafiletti di tutti i giornali di tutto il mondo.
0: Su tutti i trafiletti. Vabbè, allora, poca roba, che è sono i trafiletti?
1: Chiami i trafiletti. Ah, vabbè.
0: No, allora,
1: vogliamo sminuire la stampa? Vabbè, allora facciamolo.
0: La voce che sentite contestatrice è quella di Jimmy D, che è
1: no,
0: Batacchioman.
1: Sono...
0: Allora, voglio dire ai miei due colleghi milanesi che io ho avuto una riunione notturna con i produttori della Movie Chaps che stanno producendo il film. E dobbiamo, però, abbiamo sviluppato meglio il personaggio non di Batacchioman, che insomma è costretto, stante il nome, da supereroe,
1: un costume stretto
0: la calzamaglia, costume stretto, a poi a garantire la performance, capite quale. Invece noi abbiamo sviluppato il personaggio di Ciccio Cilecca, che è il suo antagonista.
1: Sì.
0: come noi, allora, siamo d'accordo con gli hollywoodiani di non cadere nella banalità, no?
2: giusto.
0: Cilecca sì. Cioè. Invece lui sarà il vero beniamino del pubblico. Venderemo milioni di peluche, di pupazzetti, eccetera,
2: di Ciccio Cilecca.
0: Perché Ciccio Cilecca è esentato dallo stress della performance. Cioè. Lui dice come un mantra, qualunque cosa faccia, gioca a tennis, prima di fare il servizio dice: cara, non so come sia potuto accadere la prima volta, e sbaglia il servizio. Va in macchina, accende, non parte. Cara, non so come sia potuto accadere, anche se non c'è la moglie.
2: Parla sempre a una terza persona, insomma.
0: Lui dice cara. Okay. Quando arriva quel momento lì, lui dice prima: cara, non so come sia potuto, e lei dice: ma ancora abbiamo fatto. E però questo non crea aspettative. E quindi poi Ciccio Cilecca invece è quello che riesce e trionfa, mentre invece il povero Batacchioman c'ha un'ansia che lo divora.
1: Forza. Ecco. E gli accorda poche ore.

0: Radio Freccia.
1: Alle 12.30, come sapete, le Good Vibrations sono un programma che è polivalente, quindi è in grado di occuparsi anche di produzioni cinematografiche, di sceneggiature, e il dottor Manco stanotte ha fatto una riunione con
2: la Movie Chaps,
1: di cui io dovrei sapere qualcosa, ma fa niente, a proposito di il film dedicato a Ciccio Cilecca. E ho verificato, effettivamente non esistono film su la Cilecca.
3: Sì.
1: Proprio, c'è un film dedicato a Casanova, uscito nel 2019, dove lui fa Cilecca, però il protagonista è Casanova, ovviamente, non è quello che succede. Quindi, bravo Doc, è un'ottima idea.
2: Ma che ottima idea, ho firmato già il contratto, cioè abbiamo peraltro Batacchio Man nel ruolo del protagonista, lì Jimmy. Quindi adesso devi tirare fuori i soldi, prodotto.
1: No, soprattutto dobbiamo trovare chi interpreta Ciccio Cilecca.
3: Caccia la grana. Beh, avevamo già uno ieri che si era proposto, Alessandro Alessandroni, credo fosse.
1: Però non so.
3: Dici che non ci sta.
1: Vorrei vedere una foto.
2: Servono delle star. Anzi, proponetele, sfrecciate, servono delle star per fare Ciccio Cilecca. Personaggio complesso, ma molto amato.

0: Ecco, per esempio, Jim Morrison. Jim Morrison era idolatrato da tutte le
1: fanciulle,
0: certo. Non solo, eccetera, come un potenziale Batacchio Man.

0: Perché era un Adone, era proprio una figura.
1: Marco era fighissimo.
0: Dionisiaca, era bello. E quindi poi le gruppi e poi dopo. Poi dalle righe, e poi dopo volevano un pezzo di lui. C'erano anche le Plaster Caster, che non racconteremo adesso perché ci possono essere le creature all'ascolto. Insomma, però c'erano delle collezioniste di alcune parti anatomiche con calchi in gesso delle Stars. Collezionismi a parte, però era un potenziale Badacchio Mengi in Morrison, ma era anche un Ciccio Cilecca. Nel senso che lui diceva: guarda,
2: andava giù sul palco, bravante.
0: Non ce la posso
1: fare. Poi beveva una quantità di alcol.
0: Beveva, si faceva, povero uomo, eccetera. E poi alla fine alcune fans andavano via deluse, dicevano: ma come tu sei? Per proprio te non. Allora siamo tutti Ciccio Cilecca.
1: Okay.
0: Certo. Questo è il senso del film del Colossal che verrà prodotto dalla Movie Chaps. Sì. Perché? Perché partire bassi, non creare aspettative, non fare i fenomeni, non fare Lenny Kravitz, non fare quelli che poi alla fine sembra che è tutto. No, partite bassi, dite io non ce la faccio.
1: Quindi tu stai dicendo che il protagonista del film
0: Pietas
1: non deve essere Batacchio Man, ma Ciccio Cilecca.
0: No, è Batacchio, ragazzi. Però Batacchio è una figura tragica. Perché è costretto.
2: È la dicotomia tra il bene e il male, capito? Sono gli opposti che si attraggono, l'uno senza l'altro non possono andare avanti.
0: Cilecca è una specie di Ulisse, perché è un ingannatore, capisci? Attraverso i suoi trucchi, attraverso le sue astuzie, anche dialettiche, riesce poi a portare a casa sempre il risultato.
2: Hai capito quanto è complessa
0: con simpatia
2: questa cosa?
1: A me sembra
2: queste
1: super,
2: due forze.
1: A me sembra
2: opposte.
1: Una super cazzola clamorosa, ragazzi.
2: Cioè, dici?
0: Sì, metti così. I soldi e ti ritorneranno.
1: Certo,
2: no,
1: sì,
2: come era?
0: Su, produci sto film, dai, su.
2: Dai, va là.
0: Ma come ci
2: abbiamo
0: pensi?
2: Abbiamo già anche la saga.
0: Che film?
2: Facciamo una saga.

0: Radio Freccia.
1: Niente, Eddie, niente, stai tranquillo.
2: 12:44, io sono stratranquillo, anche perché i nostri ascoltatori cominciano a mandare segnalazioni di possibili attori per interpretare.
1: Bravi.
2: Ciccio Cilenca.
3: Buongiorno, sfrecciati, Ame da Pescara. Dottor Mann, io ci vedrei benissimo anche per la faccia.
4: Sì.
3: Jim Carrey. Sì. C'ha proprio la faccia e il fisico da un Ciccio Cilenca.
1: Il budget è il problema.
4: È quello, il box office. Carrey, qualcuno c'ha il numero del manager.
2: Possiamo permettercelo per 3 ore, Jim Carrey.
4: Vabbè, giriamo tutto, la prima è buona, dai. Tanto,
2: lui è bravo, ragazzi, quindi,
4: cinema verità, dai, ragazzi, su.
1: C'è un budget milionario.
2: Allora, la sceneggiatura deve prevedere che il Ciccio Cilenca sia ripreso di spalle per 3/4 del film.
4: Mettiamo lo stunt, mettiamo la controfigura.
1: Andiamo di cartonato a questo punto.
2: Esatto, e poi quelle 3 ore ci giriamo i primi piani, un paio di battute, eccetera. Insomma.
4: Sta diventando una patacca sto film, però.
2: Come sta diventando?

0: Stupid. Hey Stupid, grazie. Alice Cooper, grazie. Anche a te, non sei niente grazie. Male. 12:49, siamo alla conclusione della terza ora delle Good Vibrations. Allora, io ho pensato e ho deciso che effettivamente merita un investimento questo film.
1: Grande,
0: però è arrivato un messaggio che mi mette un ulteriore dubbio.
2: Allora ragazzi, facciamo un po' di chiarezza, o meglio facciamo il riassunto della puntata precedente. Il signor Jimmy D crea, dietro mia richiesta e mia indicazione, il personaggio antagonista all'eroe Batacchio Man, ovvero Mr. Cillecca.
1: Sviluppato
2: a questo punto
1: da
2: il signor Doc, con la Movie Chaps di proprietà del signor Eddie Bernie, mette su il progetto. Me l'avete dimenticato che io ho registrato tutto presso la SIAE. Per cui, se volete continuare con questa cosa, chiamatevi. Abbraccio, ciao, arrivederci.
3: Ciao. Noi abbiamo registrato tutto a Hollywood, ciccio.
0: Quindi questo film non uscirà in Italia, ma...
3: No, soltanto nelle piattaforme, ma in lingua originale. Quindi...
0: E quale sarà la lingua originale?
3: È quella di Ciccio Cilecca, che insomma non può essere l'italiano, ma semmai un vernacolo. Senti questo, manda quel messaggio lì.
4: Ciao cari, io propongo come Ciccio Cilecca Ricky Memphis. Un bacio dalla famiglia Pocciolino.
3: Ciao, allora quando parla Ricky Memphis, che lingua è? Quindi non possiamo dire che sia per la SIAE, italiano, eccetera.
0: Che lingua parla Ricky Memphis?
3: Lascialo.
0: Va bene, allora.
1: Ciao Ricky.
0: Facciamo che mi prendo, Ricky, ti vogliamo bene. Il weekend per pensarci, perché questa cosa della SIAE. Ma è Ricky Memphis costa meno di Jim Carrey?
1: Beh, leggermente, possiamo senza voler nulla togliere a Ricky Memphis, ma credo semplicemente per una questione di paesi, diciamo di industrie.
0: Va bene.
3: Due pacchetti di buoni pasto e passiamo.
0: Spendo i sottotitoli con Ricky Memphis.
3: Ma lascia fare,
1: Ricky,
3: si capisce,
1: hai libertà di menà. Menà come un fabbro.
3: Ma veramente?
0: Avete fatto voi Ricky Memphis che
3: sei veramente un losco.
0: Va bene, in quanto losco mi ritiro a vita privata. Ci vediamo lunedì ore 10.
1: Va bene.
3: Ciao, Batacchio Man.
1: Ci arriviamo lunedì?
3: No,
1: non lo so.
3: Tutto Batacchio Man. Ciao, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia.
3: 13 e un minuto, comincia qui la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e con voi, cari sfrecciati. E intanto vi ringrazio anche, come dire, dei risultati lusinghieri di ascolti di tutta Radio Freccia, per tutta Radio Freccia, ma anche per questa ora di approfondimento di attualità che, insomma, possiamo realizzare grazie ai vostri contributi, le vostre voci al 366-634-466. Ieri, a proposito degli sconti sul carburante, ma anche dei rincari, chiedevamo quale sia la credibilità della classe politica nel reperire fondi. Oggi giriamo la cosa in modo anche impopolare. In Italia l'evasione fiscale ogni anno ammonta a 110 miliardi di euro.

0: 13 e 6 minuti su Radio Freccia. Buongiorno da Valentina Iannicelli. Tra i turisti dispersi nell'alluvione in Nepal ci sono anche due cittadini italiani. Uno sarebbe un orefice di 50 anni di Rapallo. Fonti della Farnesina fanno sapere che si stanno facendo ulteriori verifiche. Drammatico intanto il bilancio delle vittime, almeno 330 i morti, ma si cercano più di 1.300 persone. A Re Bibbia sono stati ascoltati dai PM tre dei quattro esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Secondo l'avvocato Antonio Falconieri, che difende uno dei tre, tutti hanno risposto alle domande degli investigatori per chiarire il mandato ricevuto. Ha tentato di avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Con questa accusa una donna di 38 anni è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato in provincia di Alessandria. Da tempo l'uomo era sottoposto alla somministrazione clandestina e prolungata di dosi massicce di benzodiazepine. Un malore il 20 agosto ne aveva determinato il ricovero. Il compagno di Noemi Impellizzari, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a Riposto nel Catanese, è indagato per omicidio. Lo ha reso noto il suo avvocato Ivan Siragusa, che cita anche alcune dichiarazioni dell'assistito in cui nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La crisi dell'ex Ilva di Taranto finisce di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano con l'accusa di bancarotta fraudolenta formulata dai PM. Sono stati i commissari straordinari a presentare a giugno una relazione alla procura che ha originato il fascicolo. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Questa sera in Ungheria l'Atalanta si gioca l'accesso alla prossima Conference League nel ritorno contro l'Apoel Tel Aviv dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Fischio d'inizio alle 20 con Radio Cronaca integrale in diretta su RTL 102.5. Grazie per l'ascolto, adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos, che ho detto. Nelle prossime ore l'anticiclone interesserà tutto il territorio italiano con sostanziale stabilità, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Giornata tra sole e qualche annuvolamento di passaggio. Rischio per qualche breve temporale solo sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, molte zone già del centro-sud supereranno i 35 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

13 e 12 minuti. Dunque, raccontando ieri dei problemi del nostro paese a livello di casse vuote pubbliche, quindi non riusciamo a far fronte alle priorità assolute, i trasporti, la scuola, gli ospedali, eccetera, e adesso anche a come tamponare il caro carburante in modo strutturale. Allora, ci siamo detti, ma forse si possono andare a reperire gli extra profitti dalle compagnie petrolifere. Altri dicono, Salvini stesso dice, ma no, andiamo a vedere i 160 miliardi di profitti delle banche, eccetera eccetera. Quindi poi dopo abbiamo fatto, se avete sentito la trasmissione di ieri, una serie di valutazioni su come fare per trovare delle soluzioni per questo problema. Ma il problema Italia è che se tu apri la cassaforte nostra condominiale come paese, è vuota. Poi andiamo a vedere, ma noi cittadini abbiamo veramente la coscienza a posto? Perché l'evasione fiscale, come dicevamo poco fa, e aspetto i vostri commenti al 366-6344-66, quelli che insomma volessero l'anonimato glielo garantiamo, insomma, l'evasione fiscale è 110 miliardi l'anno. Chi è che evade? Il nero sicuramente, ma forse non solo. Gli autonomi, forse. Poi c'è un altro dato che però, attenzione, lo dico subito, non è collegato. Il 43% degli italiani non paga le tasse, ma questo non vuol dire che evadano. Vuol dire per esempio che hanno i redditi troppo bassi e non sono tenuti a farlo, eccetera, eccetera. Però se ci sono stati individuati dalla Guardia di Finanza almeno 200.000 evasori totali, e se il recupero di questi miliardi insomma è complicato, allora poi poniamoci anche un discorso di moralità nostra, pubblica, collettiva, di tutti.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia.
1: 13,17, 110 miliardi di evasione fiscale l'anno. Abbiamo la coscienza a posto come cittadini? 366-663-4466.
2: Dottor Manni, io ti rispetto tantissimo, però la questione della moralità non ha più motivo di esistere da parte dei cittadini in un paese dove la corruzione è all'ordine del giorno. Allora io sono il primo che, se può risparmiare qualche soldino senza farsi fare la ricevuta da un professionista o da un fornitore, visto che non vedo le tasse rispecchiarsi in quelli che sono i servizi, e allora io, se posso, non le pago.

0: Ciao a tutti, sono Eliana. Per quanto riguarda quello che ha detto l'altro ascoltatore, che se può non si fa fare le fatture e non paga le tasse, quindi non fa pagare le tasse, se facessimo tutti così nessuno pagherebbe più niente. Invece i soliti che pagano sono i dipendenti, i lavoratori dipendenti e pensionati. Ciao a tutti.
1: Ciao, un'altra reazione al messaggio di prima. Vorrei rispondere all'amico di prima, bel esempio, così sei tu il primo ingranaggio della corruzione e del malaffare in Italia. Se tutti facciamo così, allora buttiamoci tutti da un ponte, visto che lo fa chiunque. Vedete che poi qualcuno dice non mandate in onda messaggi che siano diseducativi. No, perché questo è il paese vero. E altrimenti raccontiamo Pippo Pluto e Paperino, diciamo che siamo tutti bravi e buoni. In realtà non può essere un alibi dire siccome quelli, siccome quell'altro, siccome neanche io pago, perché sennò noi chi paga paga poi di più.
2: Allora, vorrei rimanere anonimo ovviamente, però l'evasione fiscale è un problema gigantesco, ma si è talmente insinuato anche a livello familiare, di amicizie, di parentele, eccetera, così che nessuno denuncia più, e io per primo non denuncio persone a me molto molto molto vicine che lavorano in un nero totale, lavorano entrambi da 30 anni, 35 anni, chi in casa di altri, chi presso delle attività di officine, eccetera così, e completamente in nero, quindi riceve anche i sussidi, riceve la casa, riceve delle agevolazioni, completamente in nero.
1: Quindi in qualche modo siamo tutti o tanti collusi, corrotti, corruttibili. Cosa diversa è essere in difficoltà e non riuscire a pagare le tasse perché non ci arrivi, che è una scelta drammatica e anche molto pericolosa e comunque illegale. Comunque, adesso è il momento del mio regalo di oggi. Sentite qui.

0: E questo era Prince che giocava dal vivo con un classicone di Ray Charles, What I Say. Prince che è sugli, come dire, sugli scudi ancora una volta, perché domani uscirà un album di 10 inediti, si intitola Timeless, dalla cospicua cassaforte di dove sono custoditi i tesori musicali di Prince mai pubblicati, e quindi ci saranno degli inediti. Non c'è ovviamente questa What I Say, perché il nuovo album sarà domani, ma vi assicuro che è qualche cosa ancora una volta di prodigioso, ma non potrebbe essere altrimenti parlando di Prince. Mentre invece nelle cassaforti, non di tesori musicali ma di personali e nazionali, non troviamo risorse per andare avanti, e molti di voi dicono vabbè, però io non ho voglia di pagare.
1: Buongiorno a tutti sfracciati. Io quando sento alcune cose penso che no, ma gli altri perché fanno così, ma gli altri siete anche voi quando dite queste cose. No, perché la corruzione, perché poi c'è quello che non paga, allora anche io, allora anche tu sei quelli. È questo che mi fa rabbia, porca miseria, perché poi dicono ma tanto lo fanno quello, quell'altro, loro lo faccio pure io. Ed è un cane che si morde la coda. Non arriveremo mai alla fine.
0: Esatto, non ne usciremo mai. Molti pagano il doppio e qualcuno paga di meno.
2: Sono perfettamente d'accordo con l'amico che è intervenuto prima a proposito del poter risparmiare sulle tasse, quanti servizi fanno schifo. Dirò di più, stiamo pagando l'IVA sulle tasse, perché sulle bollette delle utenze ci viene calcolata l'IVA sulle tasse. E sto pagando i contributi da 40 anni, quando andrò in pensione mi tasseranno la pensione che mi sono creato io versando i contributi, quindi mi pare che insomma di tasse ne paghiamo assai, e l'andamento dei servizi lascia desiderare, quindi se la gente è stufa mi pare che sia più che giustificata. Buona giornata.
0: 366 63 4466 per le vostre voci.

0: do the best. Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 13 e quasi 34, 110 miliardi, forse un po' di meno ora, di evasione fiscale ogni anno. Noi cittadini abbiamo la coscienza a posto o no?
3: Io torno al messaggio che avete fatto sentire prima. Invece, sì, secondo me è lo specchio di quello che farebbero e fanno tutti, nel senso che se veramente si volesse e si volesse in qualche modo combattere la corruzione, bisognerebbe che anche lo Stato andasse a prendere chi veramente è evasore, mentre invece questo non succede e di conseguenza tutti sono falsi moralisti, perché quando possono cercano comunque di risparmiare e di pagare meno,

0: Il problema è che noi in Italia partiamo dal presupposto che si evada. Il fisco è basato sul fatto che si evadano le tasse, non che si paghino e che l'evasore sia un'eccezione. E purtroppo è una cosa strutturale e culturale. Sono queste le cose che bisogna combattere, non il nero, non l'evasione, nemmeno attaccare il posto allo scontrino fiscale, perché un altro modo per poter evadere si troverà senz'altro.
1: Sì, è un problema anche di pseudocultura, no? Quello di dire, vabbè, io non le pago, anche quando puoi pagarle, perché è chiaro che chi insomma guadagni poco e debba portare il pane in tavola e non ce la faccia arrivare alla fine del mese, poi si trova di fronte a una scelta drammatica. Dice, vabbè, poi arriverà la cartella esattoriale, cercherò di rateizzare se posso, ma intanto faccio mangiare la famiglia. Diversa cosa è dire, io non le pago perché gli altri non le pagano, e allora poi chi le paga paga doppio, e allora poi siamo sempre in difficoltà come paese, tra furbi, furbetti, gente che si crea gli alibi e altri che invece insomma cercano di capire che queste tasse sono alte, altissime, anche perché qualcuno non le paga.
2: Ciao dottor Mancia, Spacciati. La domanda è: quanto incidono le tasse che dobbiamo pagare sui salari? Quanto incidono sulla vita? Sono troppo alte queste tasse ed è per quello che poi la gente non paga le tasse, ed è per quello che poi, se si può, si evita di pagarle, perché sono troppo alte.
1: Sì, però così non ne usciamo. Mario scrive: il tax gap, differenza tra tasse dovute e incassate, è sceso da oltre 108 miliardi nel 2017 a 82,4 miliardi nel 2021, grazie a misure come per esempio la fatturazione elettronica e altre. Aggiungiamo dal 2021 in poi, con i pagamenti elettronici, che le entrate tributarie totali sono aumentate notevolmente, passando da circa 458 miliardi di euro nel 2021 a oltre 563 miliardi nel 2024. Anche l'IMU ha raggiunto il massimo storico a 16,9 miliardi nel 2024. Ma come mai, chiude Mario, le tasse non sono mai scese, anzi aumentate? E questa è la domanda cruciale.

0: Perché non diminuiscono le tasse? Semplicemente perché ci sono meccanismi tipo adesso, attualmente, la manovra di infrazione che riceveremo dall'Unione Europea per uno 0,1% di differenza che ci costerà 10 miliardi l'anno.
1: Allora, qualcuno scrive: la questione fiscale in Italia è un cane che si morde la coda, non si è investito abbastanza sui controlli e di conseguenza se ne pagano di meno. Questo porta a far sì che queste salgano e diventa quasi indispensabile per chi ha un'attività evadere per riuscire a sopravvivere. Ci vuole un recupero del sommerso e una certezza della pena per chi evade. Infatti molti di voi citano l'esempio americano: se tu non paghi le tasse vai in galera pro quota, nel senso che le devi pagare e poi ci stai in galera un bel po', finché, insomma, soprattutto se tu hai evaso miliardi. Perché qui parliamo della disperazione e anche della, come dire, del speriamo che non mi becchino, che molti di noi, insomma, come dire, ipotizzano nel momento in cui vai dal commercialista e dici: ma è possibile che io debba pagare così tante tasse? Poi si può fare un po' di meno, non ce la faccio alla fine del mese. Allora dici: va bene, speriamo di trovare una soluzione. Ma questo è il paese delle persone che non è che guadagnino chissà quanto. Poi c'è un'evasione monstro fatta di grandi imprenditori, di grandi aziende, di grandi furbate, di grandi collusioni, che però non può diventare l'alibi per noi cittadini per non pagare, perché altrimenti poi si gonfia. Questo è un pallone che si gonfia in continuazione e non ne usciremo mai come sistema paese. Sono molti anche poi i messaggi anonimi vostri che dicono: io avevo questa attività e non ce la facevo perché dovevo in qualche modo pagare con il POS, quindi era tutto certificato, non ce la facevo, e quindi col POS poi dopo tanti con sono cavata con il nero e tanti hanno dovuto chiudere. Però ragazzi, le regole valgono per tutti, altrimenti se valgono solo per pochi dopo qualcuno rimane fregato.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:48, ancora le vostre voci sull'evasione fiscale.
2: Sì. Negli ultimi 30 anni i capi di governo hanno usato un determinato linguaggio rivolgendosi al paese. E andiamo dal non mettere le mani nelle tasche degli italiani per finire all'ultimo che pagare le tasse significa pagare il pizzo di Stato. Non è che costruiamo un paese solidale nel costruire tutto ciò che serve per stare bene se abbiamo questi esempi dall'alto?
1: È vero, ma anche esempi dal basso. Questo non è un paese solidale, lo verifico ogni giorno con i vostri messaggi. Siamo un paese diviso, se unissimo le forze per uscirne tutti insieme, siamo in una barca dove dovremmo remare tutti nella stessa direzione, e invece non siamo solidali, ognuno pensa al proprio particolare, come diceva Guicciardini, e quindi si salvi chi può. Invece qualcuno scrive: se tutti pagassimo le tasse ne pagheremmo di meno tutti. È questo che non capite. Se ci fossero più soldi potrebbero essere investiti per far andare avanti il paese. Se non iniziamo noi a mostrare a cosa serve l'onestà, andremo sempre più giù. Vi lamentate dei politici? Andate a votare gente che si dimostra onesta. Naturalmente poi qualcuno ricorda, Danilo, questo è. Sussiste inoltre un secondo tema, forse ancora più importante, ovvero l'accanimento esasperato nei confronti delle fasce meno abbienti e una sorta di immunità fiscale nei confronti delle mega aziende, delle banche e quelle energetiche, eccetera. Qualcun altro ancora: i massimi evasori sono le multinazionali e quelli che muovono i veri soldi. Da lì bisogna partire per recuperare veri introiti, per loro, guarda caso, c'è sempre una via di fuga. E i pensieri che possiamo fare sono molti e li conosciamo, no? Se hai disponibilità ti salvi in qualche modo. Detto ciò, grazie veramente a tutti, centinaia di messaggi anche oggi. Io vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Ci risentiamo lunedì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock e come diciamo noi di solito, hello rockers and welcome, diamo inizio in questo momento a un nuovo appuntamento di Electric Ladyland che normalmente sarebbe un po' la chiusura della nostra settimana insieme, ma che in realtà con questa settimana è solo l'anticipo, perché domani ci risentiremo di nuovo sempre dalle 14 fino alle 17, dicevo, hello rockers and welcome, Electric Ladyland, 3 ore insieme da ora sino alle 17 con, speriamo, insomma, la musica che più amate, gli artisti che più preferite e la vostra speaker del cuore. Io! Ah, non è così? Ah, non si può? No, allora non ditemelo, perché sennò faccio come Bruce Springsteen in questa canzone. I'm really going down, il brano che meglio rappresenta la presa di coscienza di quando una storia d'amore inizia a far capire che volge verso la fine.

Era Bruce Springsteen, il nostro boss, ad aprire così le nostre tre ore insieme a I'm Going Down, dal nostro kickstart, calcio d'inizio. Oh, stavo per dire un'altra cosa, meno male che ho detto calcio d'inizio per le future tre ore che passiamo, come potete aver notato, con tanta leggerezza, anche perché il giovedì, soprattutto se è un 27 di agosto, può avere una duplice funzione nella nostra vita: giorno di pausa, giorno di ferie, giorno di serenità, giorno di rientro. È già una settimana che lavoro, vorrei spaccare tutto. Per qualsiasi momento di condivisione, qualsiasi sia la vostra condizione, 366 663 4466. Come va?

0: Radio Freccia.
1: 14:13 minuti. Oggi è uno di quei giorni dove sto riflettendo sui grandi cambiamenti della mia vita, tipo sono arrivata al punto dove mi sono svegliata con la schiena bloccata, ok? Cioè, ma proprio la schiena bloccata, è arrivato quel momento lì. Non l'avevo mai provato, quando le persone me ne parlavano dicevo chissà che cosa intenderanno, e poi un giorno mentre mi alzavo dal letto ho sentito toc. E questa cosa mi ha reso impossibile il movimento per qualche tempo e te lo porti dietro con un bello strascico anche di giorni. Questo per dire, niente, che volevo condividere con voi questo momento, questo pensiero rispetto al fatto che ci sta, che il corpo cambi e che bisogna ovviamente prendersene cura, ma anche prenderne coscienza senza farne troppo una tragedia. Arriva Lenny che ci dimostra invece il contrario, è vero.

Ed era Lenny Kravitz con Again, che dicevo ci dimostra tutto il contrario, perché per lui gli anni passano, ma come ben sapete c'è un dipinto, un suo ritratto in soffitta che invecchia per lui, anche perché veramente anche di recente stavo vedendo insomma un po' i suoi giri, lui che suona, lui che va, lui che si allena, e ho pensato vabbè, forse se inizio adesso, fra 30 anni riesco ad arrivare a essere come Lenny Kravitz, una sorta di Dorian Gray misto a Benjamin Button con una punta di rock and roll, il che non guasta mai. Nel frattempo, andando verso altre sonorità, altre visi, altre storie, passiamo da Lenny Kravitz e fra poco troviamo i Mountain Goats dalla nostra Top 20 con questo brano che trovo veramente molto divertente, so di avervelo già detto, Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds, e ora Empty Joy, Coyote. Come on.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 14:26 minuti, sempre con la vostra Cecil B, che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 27 di agosto, sempre in radiovisione, non a uno ma a due canali che potete trovare accendendo il vostro televisore. 258 del digitale terrestre, questo è il primo, 738 di Sky, questo è il secondo, nel caso abbiate Sky. Quali sono i vantaggi della radiovisione? Che ci potete portare a casa vostra, ascoltarci mentre siete sul divano, godervi l'experience multisensoriale, anche dei videoclip che magari hanno fatto la storia della musica assieme alle canzoni. Arrivano le Zeppelin nel frattempo, Tangerine.

Ladies and gentlemen, alle 14:30 minuti qui in Electric Ladyland, questa era Tangerine, e volevo salutare e ringraziare Ilaria da Foggia, che ha mandato un messaggio con cui ho empatizzato molto, che dice: Cecil, io e Abby, colpo della strega a 15 anni, un saluto. Quindi dice: ogni tanto queste cose arrivano a prescindere dall'età, certo, però la schiena bloccata mi ha fatto subito ok. Il tempo passa, perché più che altro quando arriva in maniera, cioè tutti magari abbiamo avuto anche degli acciacchi in età più giovanile, soffro di emicrania da quando sono nata, non è che adesso il fatto di avere emicrania a più di 30 anni la vedo come un oddio sto invecchiando, ma quando una cosa non l'hai mai avuta e a un certo punto ti si palesa davanti,

dici, probabilmente quello, e va bene così, va bene lo stesso, se dovevo fare una delle mie citazioni preferite. Meno male che arriva Emily, questa è Broken.

0: Radio Freccia.
1: 14:39 minuti, sempre in diretta in Electric Ladyland su Radio Freccia con la vostra Cecil B e gli acciacchi dell'età, lo chiameremo così questa nuova rubrica, Cecil B e gli acciacchi dell'età, ma l'ho già condiviso quindi lo chiudiamo subito perché non me la voglio tirare dietro, cioè un acciacco poi basta, poi al resto ci pensiamo fra un anno al massimo, facciamo il bonus acciacchi che vale per un anno, 365 giorni, e poi nel caso settembre con il prossimo rientro e tutti i pensieri che arriveranno, allora avremo altre preoccupazioni. C'è chi dice, ciao Cecil, guarda che comunque il mio amico medico mi diceva che i primi acciacchi muscoloscheletrici arrivano dopo i 30 anni, ma non voglio adesso entrare nel merito di questa cosa. Ma chi è che ha aperto l'argomento, direte voi? Io? Ma sono così, dolcemente complicata, sono la classica persona che si fa gli autogol. Dai, quante volte a scuola durante le interrogazioni sapevi di non sapere benissimo un argomento, ma per arrampicarti in modo tale da riempire un argomento che già non sapevi benissimo lo menzionavi, la prof ti chiedeva un approfondimento e facevi scena muta.

I Police con Walking on the Moon. Pensate, canzone che nacque un po' da una serata bevereccia, godereccia di Sting, che inizialmente aveva concepita come un walking around the room, visto che dopo una serata folle bevendo e facendo baldorie gli era venuta questa melodia, ed essendo in una camera di hotel i riferimenti erano camera, camminare, girare in tondo. Poi il giorno dopo, ripresosi dalla sbronza e con in mano però il lavoro svolto anche con un po' di alterazione, disse: potremmo sfruttare forse una parola più intelligente e magari anche più d'effetto come moon rispetto a room, quindi la luna, e non una camera. Fra pochissimo il ritorno dei Fontaines D.C. con la loro Marianne dalla nostra top 20. Devo entrare un po' nel mood di questo brano. Non è il mio, però con i Fontaines è sempre così, loro fanno quello che non ti aspetti. Ora, decisamente un genere diverso, quello dei Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:52 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme. But don't you worry about a thing. Non preoccupatevi di nulla perché sarò con voi fino alle 17, quindi ne abbiamo altre due di ore da passare qua abbracciati, stretti stretti, anche un po' sudaticci, perché anche se in alcune zone d'Italia le temperature si sono un po' abbassate, comunque io mi sento addosso il caldo, soprattutto in casa, come se la casa avesse trattenuto il calore di questi mesi. Ha senso o è solo una percezione? Detto questo, sempre con la vostra Cécile, oggi niente, vi ricordo come sempre che per averci con voi ovunque voi siate, partendo dal presupposto che questo sia un giovedì variabile, ok? Di ferie, di vacanze o di lavoro, di rientro, di non mi sono ancora fermato perché poi io parto a settembre, chi più ne ha più ne metta. Insomma, potete scaricare la nostra app per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, per accedere alla radiovisione, per accedere al nostro sito, per rivedere le nostre interviste, tutte quelle che abbiamo realizzato in questi quasi 10 anni di vita di Radio Freccia, o per rivedere le puntate, gli speciali, insomma tutto questo è racchiuso in RTL 102.5 Play, app gratuita che è comodamente scaricabile da mettere lì accanto alle app che apri sempre per abitudine. Io apro WhatsApp, Instagram e le foto. Questo lo faccio soprattutto quando sono in aereo, con la modalità aereo. Dici, che cosa faccio? Inizio a cancellare tutte le foto che mi ero ripromessa di cancellare nei mesi passati, a fare un po' di ordine nella libreria, cosa che dura 3 minuti perché poi puntualmente mi addormento. Spero voi non facciate lo stesso con le canzoni che stanno per arrivare, anche se abbiamo comunque delle sonorità molto diverse, perché fra poco avremo Paolo Nutini con Rewind, ora i Clash con Brand New Cadillac. A dopo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Le 15:01 e quindi hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland con la vostra freddolosa Cecil B, che in questo momento si sta non inforcando gli occhiali ma inforcando il maglione. Ho sempre adorato il termine inforcare e non so perché si utilizzi solo per gli occhiali. Credo che inforcare il maglione sia un'immagine meravigliosa. Non so perché, sa un po' di caccia alle streghe. Sentendomi io un po' strega, l'ho sempre visto come una parola non da temere, ma quasi da utilizzare come gioco. Iniziamo con James Brown.

James Brown, I feel good, alle 15:04 minuti. Mi sono fermata su questo accenno di canto perché ho avuto i brividi da sola nel sentirmi. Faremo finta che questa cosa non sia mai successa. Mi chiamo Cecile, sono con voi fino alle 17, buon giovedì. Vi ricordo che abbiamo il nostro numero attivo sempre, attraverso cui vi potete raccontare per farmi sapere come state, dove siete diretti, se è una buona giornata, se è una brutta giornata, se è una giornata neutra. E impariamo a stare anche nel neutro, non sulle posizioni importanti, assolutamente. La neutralità in alcune situazioni è solo un atteggiamento un po' alla Ponzio Pilato, di lavarsene le mani, ma ogni tanto imparare a stare anche nelle giornate neutre in cui magari non ci sentiamo né al top né al flop, va bene.

0: Radio Freccia.
1: Quindici e 12 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Facciamo un salto indietro negli anni 80. Vado a memoria, lo chiedo anche a Gigi, però di solito la mia memoria su queste cose va bene. Violator, di che anno è? Bravo, ok, 90. Sì, giusto, sì, stavo per dirlo anch'io. Io ho dei riferimenti che non sbaglio, tipo Violator è del 90, The Queen is Dead è dell'86, vabbè, insomma... Il grande successo, forse il più grande successo commerciale dei Depeche Mode, che vanta fra i vari posti in cui è stato registrato anche l'Italia, nello specifico Milano.

I Depeche Mode con Personal Jesus alle 15:18, sempre con la vostra Cecil B, sempre in radiovisione ai nostri due canali, il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. C'è chi dice, ciao Cecil, il nostro Simone da Seattle, hi Simone, che bello che ci scrivi da Seattle. Io a volte sono così neutro che mi sento come la popolazione del pianeta neutrale di Futurama, bellissima citazione, e che però voglio dire porta delle tematiche un pochino più complesse. Io ovviamente parlavo del fatto di accettare ogni tanto la famosa giornata uggiosa, no? E il suo sapore, che sapore è una giornata uggiosa? Tendenzialmente un sapore neutro, magari anche un po' di noia, e imparare a starci dentro alla noia quando si presenta davanti a noi senza viverla per forza come una sconfitta. Quando poi però questa condizione diventa quotidiana, ovviamente bisogna imparare a parlarsi, ascoltarsi, a rendersi conto di quanto la salute mentale sia importante al pari di quella fisica e che non bisogna avere paura di parlarne e di attuare un cambiamento.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Sono le 15:27 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Apriremo una nuova rubrica che chiamiamo Cose che ha fatto Bowie, non quelle del sito famoso What Was Bowie Doing at Your Age, che vuol dire cosa stava facendo Bowie alla tua età, che è un sito molto umiliante per qualsiasi essere umano che non sia David Bowie, perché tendenzialmente faceva cose molto più fighe di te, anche nel caso tu sia Mick Jagger, non so che dire, cioè più figo di tutti. No, apriremo la rubrica Cose che ha fatto Bowie, tipo scrivere un brano che poi è diventato iconico, uno dei simboli del movimento glam rock, darlo a una band che si stava per sciogliere per far sì che questa band alla fine venisse ricordata, senza offesa per i Motley Hoople, principalmente per questo brano qua.

Matteo Hoopel con Oh The Young Dude. Perfetto, c'è stata un'interferenza fra la mia bocca e il cervello. Stavo dicendo Oh The Young Dudes, Matteo Hoopel, 15:31 minuti, ce l'abbiamo fatta. E visto che stiamo parlando di grandi canzoni che dall'inglese chiamiamo le hit, no? Quelle che rimangono e che sono destinate a rimanere, siamo partiti con questa canzone scritta da Bowie, che poi

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:39 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì, abbiamo appena ascoltato il ritorno dei Royal Blood dalla nostra Top 20 con 10 over 10. E ho un ricordo dei Royal Blood di quando andarono in tour con gli Amazons, dove vabbè, ovviamente gli Amazons aprivano per i Royal Blood in giro per l'Europa, che facevano gli scherzoni agli Amazons nascondendogli gli strumenti musicali distribuiti in giro per tanti spazi magari della venue, e quando poi bisognava fare il soundcheck i poveri ragazzi del nostro cuore, non me ne vogliono i Royal Blood, però gli Amazon sono decisamente più amici che semplicemente artisti che sono passati di qua, dovevano mettersi a cercarli per poter suonare.

Oh baby, I love your way, Peter Frampton alle 15:44 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo giorno che è già un anticipo del weekend. Voglio essere positiva, voglio avere questa proiezione verso il fine settimana che possa essere di aiuto per chi in questo momento magari non sta ascoltando Radio Freccia comodamente sdraiato in spiaggia. Vi invidio, cioè se in questo momento siete in spiaggia siete autorizzati a mandarmi una foto al 366-663-4466. Per tutti gli altri scaricate la nostra app RTL 125 Play che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie in aggiornamento.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:51 minuti e siamo arrivati alla fine di queste nostre due ore insieme. Che cosa significa quando finisce la seconda ora di Electric Ladyland?
2: Che comincia il TGG. Bella questa sigla, proprio tipo i TG quelli veri.
1: Sì, cos'è questo? Sembra TG1, no? Quello che mi fa sempre...
2: Ma sono, in realtà sono un po' tipo... Cioè, non dico che sono tutte uguali, però è quasi quella...
1: Non è vero,
2: quella...
1: no.
2: Sono, quella... È come gli standard blues. È un po' quella roba là.
1: Sì,
2: cioè, concettualmente.
1: Rimane. Invece, secondo me,
2: cambia forma,
1: no.
2: Ma poi ha sempre quei codici che sono uguali.
1: No, secondo me no, perché anzi, ce n'è uno che trovo sempre un po' spaventoso, che sembra sempre un vetro che si... È TG2. E mi crea questa cosa che lo devo sempre sentire la sigla quando parte. Invece TG1 è tipo accogliente.
2: Di accompagnamento, dici. Cioè arriva in sottofondo a cena,
1: sì,
2: che dici ok,
1: sì,
2: ci
1: sì,
2: sta.
1: Sì. Perché ho questi ricordi. Come mi ricordo, vediamo se ti ricordi questa. Tan, taradan, tan, tan, tan, tan, taran.
2: Sì, aspetta, aspetta. Oddio. Sì, ce l'ho.
1: L'ora esatta.
2: L'ora esatta.
1: L'ora esatta. Che hit tan taratan tan tan tan tan tan.
2: Bella che la balli anche.
1: Esatto, da bambina lo facevo.
2: Ah, questo spiega tante cose.
1: Scatenava tantissimo. Bene. Sono le 15:52 e con questa premessa diamo inizio al TGG, che non è un banalissimo e comunissimo telegiornale nazionale, ma è la crasi fra TG e GG, quindi TGG, ed è il contenitore delle notizie che arrivano dal mondo della musica che più amiamo e che più amate, ovvero il rock.
2: E anche dal mondo dei videogiochi. Perché
1: sì, certo.
2: Ogni tanto, quando c'è dell'affinità.
1: Soprattutto se c'è di mezzo una chitarra.
2: Esatto.
1: Un eroe.
2: Esatto.
1: E i videogiochi.
2: E i videogiochi, visto che in passato abbiamo citato Guitar Hero, qualcuno di voi ci ha anche mandato peraltro la chitarra che prima o poi useremo. È lì nel mio ufficio, prima o poi, con Double M, che è un po', come dire, il nostro nerd. Lui sì, le ha detto queste cose qui, ne abbiamo discusso, qualcosa accadrà. Ma dagli stessi creatori di Guitar Hero, che poi nel frattempo, come dire, hanno creato un'altra società, arriverà ufficialmente il 10 dicembre Stage Tour, che è sempre un rhythm game, come li chiamano. Include tutta la band e ci sono un sacco di canzoni.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 16:01. 01 minuto qua ad aprire il nostro programma Very Rock. Si chiama Electric Ladyland. Questa è la terza ora. Yeah. Io sono Cecil B and I'm from Milano. Da dove arrivo? Ma sì, certo, infatti la nostra lingua, come dire, autoctona, lo sappiamo, da veri milanese è l'inglese.
3: Certo,
2: detto
3: ovvio.
2: Questo, accanto a me, per rendere il tutto un po' in parte, un po'
3: nopeo.
2: Oh, ah!
3: Dicevamo allora, dai,
2: te l'ha capita.
3: Lo so.
2: Gianluigi Riccardo, Cecil B, terza ora insieme di Electric Lady, ma soprattutto del TG, parliamo di questo nuovo Guitar Hero.
3: Sì, si chiama Stage Tour, dicevamo, c'era il 10 dicembre, per ora hanno annunciato 45 brani.
2: Casualmente poco prima di Natale.
3: Esatto, chissà perché, ne saranno 90, ma c'è di tutto, ci sono i Ghost, i Megadeth, i Metallica con l'Axe Eterna, ci sono anche i Blink.

0: ci sono anche i Blink all'interno, ci sono i Blink, di questo, e poi stage
1: ci sono proprio gli opposti, ci sono personaggi come il nostro caro Jeff Buckley.
0: Cioè, all'interno della lista delle canzoni che saranno in questo nuovo Guitar Hero che si chiama Stage Tour, c'è Grace di Jeff Buckley.
1: Balla a fare arpeggio di Grace con la chitarra, con i tastoni. E poi appunto robe completamente all'opposto, tipo i Ghost. C'è questa band americana che a me piace molto, Castle Rat.
0: Sì.
1: Questa band metal...
0: un po' epica.
1: Sì, no, vabbè, no, epica no, però diciamo sono vestiti in maniera abbastanza...
0: Esteticamente,
1: però il suono è un po' più vicino ai Sabbath, sono molto fighi. Però ci sono i Duran Duran e Olivia Rodrigo anche, capito? Ci sono i Bad Omens, cioè...
0: I Slipknot, gli Stones, con In The Stars, esatto, oltretutto, che è l'ultima. Time, hand grenade pins in every line, throw them up and let some shine, going out of my f***ing mind, filthy mouth, no excuse, find a new place to hang this new-

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 11 minuti con Cecile e con Gigi. Scusami, ma nel gioco quello lì non ho visto i Motorhead.
2: Non ho visto i Motorhead.
1: Ma è stato un errore mio?
2: O no, magari, considera che hanno annunciato la metà delle canzoni. Sono altri 45 brani da annunciare, quindi magari alla fine a un certo punto saltano fuori. Sono i Motley Crue? No, i Motorhead per ora no.
1: Va bene, staremo a vedere. Ovviamente se volete leggervi tutte le 45 canzoni che sono state annunciate, Gigi ha scritto un bell'articolo che trovate sul sito radiofreccia.it.
2: Magari ci saranno poi anche gli Hailstorm, che secondo me credo che ci siano già stati.

0: facile, ma con quel mondo là li vedo particolarmente affini.
1: E perché mi stai parlando degli Hailstorm? Vuoi dirmi qualcosa su Lizzie Hale?
0: Ma sì, ma Lizzie Hale che fa chitarre, fa dichiarazioni su Collab.

0: di Ace of Spades in Motorhead alle 16 e 15 minuti qui in Electric Ladyland, qui all'interno del TGG. Allora, di quali collab dei sogni ha parlato Lizzie Hale?
1: Lizzie Hale ha parlato di due nomi sostanzialmente. Uno che secondo me ci sta, perché ha detto in un'intervista: ci piacerebbe collaborare con Pink, vorremmo portarla verso il lato oscuro,
0: to the dark side.
1: Quindi secondo me Pink, cioè, comunque è una molto rock,
0: sì,
1: cioè con lei bella coppia, insomma, due donne belle toste.
0: Io segnalo sempre una cover che fece Pink di James Garrigan,
1: bella, sì,
0: che è una roba incredibile, performance vocale straordinaria.
1: E poi Mumford,
0: Mumford and Sons.
1: Sì, ha detto che a loro tutti Hailstorm è piaciuto molto Price Fighter, quindi anche se insomma il sound è molto diverso, sarebbe bello lavorare con loro.

0: avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una perla?

0: La bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: E 23 minuti stavamo parlando appunto di Lizzie Hale, di questa sua, di questo desiderio non solo suo, anche della band, di un giorno incrociare le proprie strade con due artisti, da una parte Pink, Make Sense, molto più istintivamente abbinabile agli Hailstorm, e dall'altra parte i Mumford and Sons, perché insomma Prize Fighter, il loro ultimo disco uscito a febbraio, è stato un album apprezzato da tutti all'interno del gruppo.
4: Esatto, e poi tra l'altro appunto notizie sempre legate a lei, pochi giorni fa ha annunciato una nuova signature guitar, questa Epiphone, questa è roba da Royalty, però questa Epiphone Explorer Custom, tutta quanta sbirlusenta, tutta sbirluccicante, ma io non sapevo, è tipo la settima chitarra signature di Lizzie Hale.

0: It's a heartache, Bonnie Tyler, alle 16 e 27 minuti in questo giovedì 27 di agosto con Cecilia, con Gigi e con Tony Iommi.
1: Tony Iommi che arriverà con un nuovo album da solista, From the Dark, in uscita a fine ottobre, nel quale c'è anche Brian May, che è uno dei suoi grandi amici. Ha parlato proprio di questa amicizia con Brian May e con Eddie Van Halen, che, dice il chitarrista di Black Sabbath, sono stati, diciamo, gli unici due grandi amici del mondo della musica, gli unici con cui si è davvero rimasto in contatto. Infatti ci sono diversi episodi in cui lui e May si sono incrociati. Con Van Halen hanno fatto qualcosina, però poi in realtà il vero compagno di giochi è Brian May, che presenta appunto anche in questo nuovo album. Music is

0: Mediatroni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€ e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 16:36 minuti con Cecilia, con Gigi Niel, e possiamo fare, visto che l'abbiamo ricordato ieri, sì. Dolly Parton che è venuta a mancare due giorni fa, insomma rivolgiamo un pensiero a Tim Curry.
4: Sì.
3: Di cui ho visto proprio un'intervista stamattina, un'intervista dell'anno scorso, dove gli veniva chiesto per che cosa vorresti essere ricordato per la tua carriera, e lui rispose: è ovvio, ma è giusto che sia così, perché è una cosa di cui io vado fiero, e la sua importanza è ciò che mi ha permesso poi di fare tutto quello che ho fatto, il Rocky Horror Picture Show.
5: Il Rocky Horror Picture Show, che poi è nato a teatro, portato sul grande schermo, è stata una roba assolutamente disruptive comunque per quegli anni.
3: I'm a transgender.
5: Un capolavoro, è la sua interpretazione gigantesca, peraltro truccato da uno dei truccatori di Bowie.

0: Lui sicuramente era un grande fan del Rocky Horror Picture Show,
1: sì.
0: Il nostro Freddie Mercury, Another One Bites the Dust Queen. Allora, piccolo fun fact per i milanesi all'ascolto o le persone che magari si ritroveranno a passare per Milano nel weekend: c'è un cinema in zona Tortona, sì. Solari, Savona, sì. Che si chiama Cinema Mexico, che da 40 anni tutti i venerdì proietta il Rocky Horror Picture Show. Oltretutto ci tengono anche a dire che negli anni la versione che viene insomma proiettata è stata sistemata. Prima aveva una versione di un tipo, poi il finale è stato messo l'originale, poi i sottotitoli sono stati esatto, anche i sottotitoli migliorati. Insomma, se avete voglia di celebrare Tim Curry o comunque di rivivere, diciamo, l'emozione del Rocky Horror Picture Show, che la prima volta che lo vedi ti rimane un po' addosso, cioè è divertente, è sfacciato.
1: E poi comunque anche da un punto di vista strettamente musicale,
0: Let's do the time.
1: Sì, ma a parte il time warp che ovviamente è
0: che
1: culto.
0: Che le passiamo anche qua su.
1: Sì, sì, sì, ma tutte le canzoni, cioè è bellissima, cioè un capolavoro di Richard O'Brien, ma anche science fiction, ma tutti i brani. E poi comunque, cioè, secondo me è da vedere perché è ancora super attuale, cioè
0: piccante al punto giusto, non sì. In senso, cioè non per forza in senso porno, ma proprio quella cosa che ti fa vedere così. Rest in power, Tim Curry. Fra poco, invece, tornando alle cose serie della nostra programmazione sì. Musicale, Paul McCartney dalla nostra Top 20 con Come Inside e ora Michael Kiwanuka con Cold Little Heart.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16:54 minuti. Siamo arrivati alla fine di questa nostra terza e ultima ora insieme, anche di questo appuntamento di Electric Ladyland con TGG, per TGG come quando fanno le collaborazioni fra marchi.
2: Bello,
1: di moda, no?
2: Sì, giusto. Potremmo però, fare il brand, possiamo fare.
1: Esatto, Electric Ladyland per TGG e fare una capsule collection.
2: Capsule collection. Chiediamo al nostro amico Alessandro Michele se ci aiuta.
1: Sì, ciao Alessandro Michele, è tanti anni che lo saluto in radio ma lui non ha mai risposto a questo saluto.
2: Ma perché è timido?
1: Sì, è tendenzialmente è quello. In realtà, sì, stavo per dire, noi ci sentiamo lunedì, invece tu sei qua in onda domani.
2: Ma no.
1: Tu non ci sei?
2: Io domani no.
1: Io ci sono
2: tu
1: domani.
2: Tu ci sei però.
1: Non vieni a fare il TG
2: non
1: domani.
2: Non lo so, non credo.
1: Stavo già per dire che ti incalzavo con questa sorpresa dicendoti domani
2: no,
1: ci sarò io.
2: No. Siamo insieme. Invece no, ti lascio da sola proprio perché sapevo. Ero stato già avvisato.
1: Sì, vabbè.
2: Che vabbè, allora non vengo io.
1: E perché?
2: Perché mi hai sballato i piani, doveva esserci Ambra Marie, ci sei tu, quindi non vengo.
1: Ma io sono venuta incontro ad Ambra Marie, non ti ho sballato io i piani, allora chiama Ambra Marie.
2: Ma sai.
1: Quindi
2: che...
1: stai dicendo chiaramente che se lei ci fosse stata ci saresti
2: non
1: stata.
2: Lo so, non lo so.
1: Ma vai a quel paese, anzi, te lo dico. Ma va. No, che ho già detto un'altra parolaccia.
2: No, basta, poi finisce il bonus. Noi abbiamo la jar, abbiamo il barattolo per le parolacce.
1: Sì, come in New Girl.
2: Come
1: che
2: New
1: però
2: Girl,
1: è quella, esatto, per quando dici le cavolate.
2: Cioè, vabbè, se dovessimo fare quello, ciao, addio.
1: Che bella quella cosa di New
2: la
1: Girl. Sì, che si chiamava Douchebag Jar.
2: Sì, sì.
1: Cioè, in pratica, per chi non fosse avvezzo del mondo New Girl, serie TV
2: con
1: molto
2: Zoe Deschanel.
1: Zoe Deschanel,
2: tanti cuori.
1: Una serie super divertente che ha vantato dei cameo oltretutto incredibili,
2: tipo
1: Prince che andò, cioè che partecipò al programma
2: perché era fan
1: prima di venire
2: della serie.
1: Ma la scena di Prince, ok, ora potete urlare. Vabbè, comunque all'interno della dinamica di questi personaggi principali che sono tutti coinquilini c'è questo barattolo dove quando uno dice una cavolata deve mettere dentro dei soldi e poi si utilizzano come cassa comune quando c'è bisogno in casa.
2: Dai, mettiamo la jar del TGG.
1: Va bene, la porto domani. Non ci sei domani. Vabbè, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: Radio Freccia. Walk Time.
2: Dalle 17 e qualche istante, terra di nessuno, and we're back! Si comincia che oggi, benvenuti e benvenuti, siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 27 di agosto 2026 pomeriggio vi accoglie su interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, perati, ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in alta definizione per comunicare con noi il numero. Ma dai, che lo sapete, su, che quello lì è il 366-663-4466. Come sono questi tempi in cui viviamo? Complicati. Certezze? Se n'è andato anche Tim Kerr. Anche Tim Kerr. Come facciamo? Senza più santi né eroi. Siamo tutti un po' come dice questa canzone. Ballerini. Su un basamento che sembra essere sempre lì lì. We're all so pretty fucking vacant, you know?

A We Don't Care Too, perché tanto sta registrazione qua si sente come se ve la stessero facendo sentire al telefono, e quindi vaffanculo, andiamo dritti. 17:07, Sex Pistols, tra l'altro, tra le varie cose che succedono in questi anni, se vogliamo, al di là del fatto della battuta che siano pretty vacant questi anni, cioè abbastanza vacanti, senza certezze, non si muove un po' tutto anche sotto i piedi, ci sono i 50 anni, ci sono tanti 50 anni, già dall'anno scorso lo facevamo perché il 2025 con il 75 suona molto giubileo, no? Ma anche nel 2026 ci sono i 50 anni delle cose che sono successe nel 1976. E allora, a Londra nel 1976 faceva caldo non come quest'estate qua, perché quest'estate qui persino a Londra l'hanno sentita tanto, tanto, tanto, tanto, tanto forte. Tanto è vero che lì i condizionatori sono cominciati a spuntare. Una volta sembra incredibile per noi, ma i condizionatori in Inghilterra erano davvero come lo Yeti, cioè se ne parlava ma nessuno l'aveva mai visto. 50 anni da quella che di fatto si può considerare la nascita del punk, perché un anno prima che uscisse Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, era il 1976 e i primi singoli iniziavano a uscire. John Lydon non era ancora andato completamente fuori col melone e aveva convogliato tutta la sua rabbia in quel progetto musicale di cui era il frontman. Però c'era anche molto amore, adesso almeno lo speriamo.

Chissà se Jack White, nella sua mente geniale, ha registrato e depositato, oltre a tante canzoni bellissime che ha scritto, anche il pantone del blu che utilizza e che credo sia lo stesso che usava per tingersi i capelli o aveva la chitarra, o insomma che è diventato un suo colore, diciamo, di questo periodo. Lui ne ha avuti diversi di colori, lo sapete che se guardate l'estetica dei White Stripes, in generale di Jack White, prima era rosso soprattutto, rosso e bianco, no? I White Stripes erano rosso, bianco e nero come colori. Poi tanto giallo, se andate a Londra, al negozio della Third Man Record, è un giallo proprio banana fortissimo. Adesso invece è blu, forse perché, non lo so, si sente blu, chi lo sa. Fatto sta che, insomma, è una cosa che lo contraddistingue abbastanza. Visto che si chiama Dollar Bill, aggiornamento, riguardo una cosa che dicevamo quando ero a Lipari, insomma, quindi settimana scorsa, vi raccontavo che Meta era lì per affrontare un processo bello intenso, bello importante, in cui è accusata da 48 stati in America di aver progettato delle piattaforme social in modo che creassero dipendenza. Sono diversi anni in cui si collezionano delle prove e di conseguenza è cominciato adesso un ennesimo processo. Vi dicevo che il risarcimento che era stato chiesto era di 1.400 miliardi di dollari, che avrebbe comportato la chiusura di questa azienda. Pare, notizia di quest'oggi, che abbiano patteggiato un pagamento, un risarcimento di 18 miliardi di dollari spalmati in 10 anni di pagamento per chiudere questo enorme processo a loro carico.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio Freccia, libera come noi.

Che belli violini. Guarda, se potessi imparare al volo in uno schiocco di dita, sai che se ne parla spesso, no? Un giorno arriveremo a diventare come delle porte USB, cioè qua di fianco alla tempia avremo una porta USB, ci infilano una chiave, puoi downloadare, scaricare una capacità al volo. Fai come fare l'aggiornamento e ti svegli da questo aggiornamento che sai suonare uno strumento. Io vorrei suonare il violino, così subito. O la batteria, dipende. Uno di questi due qua. Però i violini ci stanno sempre bene, danno quel tocco di mistero. Oggi è il compleanno di Sarah Neufeld, che suona il violino negli Arcade Fire. Questa canzone si chiama Reflector ed è un concentrato di talento. È prodotta da James Murphy degli LCD Sound System. I cori dietro sono di un signore che si chiama David Bowie, di cui potreste aver sentito parlare, e il video era girato da Anton Corbin, che forse vi fa venire in mente qualcos'altro.

comune. Anche questo video diretto da Anton Corbin, così come Reflector degli Arcade Fire, Heart Shape Box dei Nirvana, su Freccia alle 17:34 minuti. Sai che parlando di videoclip, io questo video qua faccio molta fatica a vederlo. Faccio molta fatica. Non so se capita anche a voi. È chiaro che con il senno di poi le cose assumono un significato o più profondo o diverso o semplicemente particolare in base al contesto in cui le vedi e a quello che ti suscitano. Siamo tutti d'accordo sapendo com'è finita. Ma l'idea di vedere Kurt, che era una persona a cui possiamo dire tranquillamente non piacesse troppo mettersi in posa a favore delle telecamere, vederlo così vicino all'obiettivo, così arrabbiato come poteva essere, così espressivo, voleva dire tante cose, almeno mi metto in quei panni lì. O si è costretto da solo, o si è distratto per riuscirci. O è stato bravo il regista. Chissà.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Questa canzone è come una persona bellissima che entra in un bar di provincia. L'attività si svolge come al solito, niente di diverso dalla stessa ora del giorno prima o del giorno dopo. C'è quello che gioca a carte, quello che beve il caffè, quell'altro che lo guarda e glielo chiede corretto con solo un occhiolino, qualcuno al flipper, insomma tutto quello che potresti immaginare in un libro di Stefano Benni. E poi, pam, dal nulla entra questa persona, che sia un uomo o una donna, chiunque, lo decidete voi. Voi associate il volto alle canzoni, voi lo decidete, ognuno ne ha una propria immagine, non una propria somiglianza, ma una propria immagine. Però quello che succede in quel bar di provincia è che l'ambiente cambia. Questa è l'unica canzone, io lo dico sempre, di tutte le canzoni che abbiamo, tutte quelle che girano, che ruotano, che ascoltate su Freccia, Vita Natural Durante, questa è l'unica che cambia l'aria quando arriva, non si sa bene perché.
1: Comunque uno esce dal lavoro, accende la radio, partono i Pearl Jam, e cosa vuoi chiedere di più? Grazie Freccia.
0: Grazie, grazie a te di esserci, grazie a te di averla cantata in qualche modo. Everybody here, ta-na, ta-na.

Evocare l'immagine di un bar di provincia è abbastanza facile, secondo me. Tutti quanti ce ne avete uno in mente adesso che ne abbiamo parlato, perché ci siamo stati. Anche chi vive in città da una vita, in provincia c'è stato e ha visto, non so, il vecchio segnale del totocalcio, oppure quello che beve il caffè, quello che beve l'amaro, il flipper se ce n'è ancora, o il biliardo magari un po' impolverato con sopra un telo. Ecco, evocare l'immagine di un museo soltanto sonoro, digitale, più complesso, vero? Più complesso. No, il motivo è molto semplice. C'è un sito che si chiama Joyfully Waiting ed è l'unico posto che si possa definire posto, evidentemente, nell'internet è un luogo in cui si può ascoltare un'anticipazione del disco nuovo di Michael Stipe, che avete appena sentito canticchiare Everybody Here, eccetera, eccetera, eccetera, con i suoi REM. Diciamo, lo snippet che si può ascoltare si chiama Hum Desiderata, Hums come H-U-M. È una sorta di collage di Hum, che è un brano che sarà contenuto nel disco, anche se lì in questo sito qui ci potete sentire solo una versione strumentale. Sopra questa versione strumentale c'è incisa una lettura, la lettura di Desiderata, che è una poesia scritta da Max Herrmann nel 1927, che faceva parte tutto insieme di un'installazione che Michael Stipe tra l'altro aveva portato a Milano. Ricorderete che era stato da queste parti un paio di anni fa, e da lì evidentemente i primi semi di quello che sarà un disco nuovo. Prima di salutarci, tanti auguri Alex Lifeson. Basta, finito l'augurio, anche perché adesso lo sentite nell'intro meraviglioso di The Spirit of Radio dei Rush, e credo che siano gli auguri migliori di tutti. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Vi lascio con Rebel Yell. Vi auguro come sempre la migliore delle serate. And you out there, don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 18, signore e signori, Rebel apre i battenti in questo momento, ovvero la casa di cura più grande che ci sia apre i battenti in questo momento, rimarrà aperta fino alle 21 di questa sera con Step qui al microfono, il canale del digitale terrestre per seguirci in radiovisione è il 258 738 invece per seguirci su Sky e ovviamente ricordiamo il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366 663 4466 in questa che è l'ultima puntata settimanale per quanto mi riguarda. Poi Rebel Yell da questa stagione continuerà con Cat, non cambierà molto poi in realtà, non cambierà molto, semplicemente un discorso di nome in quella situazione lì. Cominciamo con una cover, tanto per cambiare, Elvis.

Blues Face Shoes, Elvis Presley, ovviamente, come dicevo prima, però è una cover 1956, l'originale invece del 1955, Carl Perkins, prego. Leggermente più lenta, voce diversa, indubbiamente. Allora ragazzi, la scrive sì nel 1955, la pubblica nel 55 come singolo Carl Perkins, soltanto che poi ha un incidente, pertanto Elvis, amico di Carl Perkins, decide di rifarla proprio in suo, ma in onore di Carl Perkins, come un omaggio, e diventa una pietra miliare del rock, ragazzi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 12 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Step qui al microfono e parliamo di un'altra cover. Però più che altro in questo caso è il fatto che si mette di mezzo, il destino, le coincidenze. Quando George Thorogood e la sua band, i Destroyers, stanno concludendo l'album nel 1978 e si rendono conto che non hanno più materiale per chiudere questo album. Pertanto prendono in prestito questa canzone che la utilizzavano per il soundcheck, ma in realtà è una canzone di Bo Diddley del 56. Who do you love? Vai, questa è l'origine.
2: Take a little walk with me, Arlene, and tell me who do you love? Who do you love? Who do you love?
1: Bo Diddley, cosa fanno quindi George Thorogood e The Destroyers? Le fanno una cover, rallentano leggermente, più cattiva. Ascoltiamo.

Who do you love? George Thorogood and the Destroyers. Qua era arrivato un messaggio inerente proprio alle cover. Dice, a proposito di cover, mi piace spesso ascoltare l'originale di Without You, che di molti conosceranno con Mariah Carey. Ragazzi, canzone meravigliosa, stupenda. Però in realtà l'originale è quella dei Badfinger. Prego. Allora, ti devo dire la verità. La versione di Mariah Carey è un qualcosa. Se, ma poi è un parere personale, ovviamente. Però forse c'è un qualcosina in più, non solo a livello vocale, proprio come musica, come arrangiamento. La vedo un po' più completa. Però questo, ripeto, è solo una questione personale. E chissà, magari nella rubrica dedicata alle cover, magari un giorno l'ascolteremo, ne parleremo proprio di questa canzone. Magari, magari. The nuts.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Radio Freccia.
7: Rock Time. 18 e 26 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Comunque ragazzi, avremo tempo per parlare di cover, avremo una stagione per farlo una volta al mese, quindi insomma ce n'è di cose da dire, nonostante la stagione scorsa anche in questa ce n'è. Comunque volevo rispondere a una persona che dice: ciao, sono Anna da Torino, che fine ha fatto Wally? Wally è nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica nel Good Vibration, quindi dalle 10 alle 14 mattina e primo pomeriggio qui su Radio Freccia insieme a Double M. Svelato questa cosa, e tra l'altro se seguite i social di Radio Freccia vedrete poi i vari cambiamenti che ci sono stati, ecco, semplicemente qualcosa riguardante l'orario. Nada Surf con Popular, e questi erano gli anni 90. E questa, ragazzi, questa canzone, ma non solo questa canzone, qui bisognerebbe parlare di quelle che sono state le meteore, cioè quelle band che con un pezzo sono stati, hanno toccato il cielo, dopodiché però sono spariti completamente. E i Nada Surf non sono gli unici. Honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production, don't make up an elaborate story. This will help you avoid-

Popular Nada Surf, come dicevo prima, non sono poi gli unici ad aver fatto le meteore, dici sì, così proprio. Dice proprio Nicola, scrive: a proposito di meteore, pochi giorni fa Yves Rasmus hanno annunciato una tappa per febbraio 2027 a Treviso, biglietti presi, ricordo, famosissimi, In the Shadow, ragazzi, singolo non di successo, di più praticamente. Ma a parte questo, ci sono tante band, ragazzi, per dirne qualcuna, i Chumbawamba, che molti conosceranno per una canzone che era Tap Dancing, una canzone che poi era una delle colonne sonore di FIFA, un videogioco riguardante il calcio, che ha fatto la storia, tra l'altro, di quel videogioco, delle colonne sonore di quel videogioco, famosi per quella canzone. Four Non Blondes, famosi per WhatsApp. Poi lei, eccezionale, questo è un altro discorso.

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 18:38 minuti di questa prima ora di Rapaglieri. Si parlava un po' di quelle che sono state le meteore nel mondo del rock. Però vado a leggere anche questo messaggio. Dice: ma i Maneskin possono già considerarsi meteore? E no, non le potrai mai considerare tali, perché sono tanti i singoli di successo nonostante la loro, il breve periodo, fondamentalmente il breve periodo. Però no, qui a livello italiano potremmo definire i Jalis, potremmo definirli meteore, visto che un pezzo hanno vinto Sanremo, spariti. Poi nessuno ha più saputo niente, ora ci riprovano ogni anno, credo da 30 anni, credo una roba del genere, che, o da 20, insomma, stanno provando a rientrare, ma quello è. Per quanto riguarda il rock, ci sono i Soft Cell, che fecero una cover di Tender Love nel 1981, ci sono i Knack con Mike Sharona, che erano definiti i nuovi Beatles, che dopo aver fatto quel pezzo lì, basta, dopo che si sono sciolti anche a causa delle pressioni proprio per questa roba qui che li associavano ai Beatles.

Rock the Casbah, i Clash, quasi in chiusura di questa prima ora. Poi c'è un'altra band, ragazzi, che molti in realtà conosciamo tantissimo proprio per un brano, e sono i Liquido, che è una band tedesca, pertanto Liquido sarebbe liquido, e è questa la canzone Narcotic, 1998, spopolò, ragazzi, soprattutto in Italia. Dopodiché, che fine hanno fatto? Boh, hanno prodotto altri album, ma sono passati inosservati, sono diventati famosi per quella canzone lì, quasi poi da poterla definire la maledizione delle meteore, ragazzi, di queste band che hanno spaccato tutto inizialmente per poi sparire nel nulla.

0: Radio Freccia.
1: 18:49 minuti, siamo in chiusura, nonostante siano solo le 18:49 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Rabagliel, perché la canzone che stiamo per ascoltare è molto lunga, forse una delle più lunghe di questo artista e della sua band. Però volevo rispondere a Tony. Diciamo, Step, anche il cantante Key ha fatto poco che io ricorda, ma Strange World sicuramente è rimasto un capolavoro, è vero. 3 album per lui, ma quello è stato proprio il singolo che l'ha portato poi al successo. Voglio ricordare, però, lui è anche un modello, quindi è stato poi il volto di Vogue, perciò è, insomma, fa anche altro nella sua vita nel frattempo. Non era un cantante puro, e, cioè, quello sì. Jungle Land, Bruce Springsteen, ragazzi, 1975, Born to Run, e lui ci mette questa canzone di oltre 9 minuti. Ed è uno dei capolavori che tra l'altro poi suona anche nei concerti. Violino, sassofono. Vabbè, l'ascoltiamo.

0: Per quest'oggi con Step qui al microfono siamo sempre in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Ricordate queste cose, c'era questo messaggio, volevo far ascoltare, prego.
1: Solo una grande radio manderebbe Jungle Lamp per esteso. Grazie, grazie ragazzi.
0: Ma amico mio, sì, è vero, di questo possiamo... Questo possiamo dirlo a gran voce perché è una particolarità di Radio Freccia e il bello di essere, quando si descrive come radio libera, è proprio questa, che va oltre quelli che sono gli standard radiofonici dei 4-5 minuti, noi andiamo oltre 9, 10, 12 minuti con Shine On Your Crazy Diamond, insomma ce n'è. Smashing Pumpkins, cominciamo così questa seconda ora di Rebellion.

0: Smashing Pumpkins in apertura di questa seconda ora. Ridevo a leggere questo messaggio, dice un bel mattone Springsteen. E beh, ragazzi, sono più di 9 minuti, sì, poi entra in gioco quella che è il piacere personale, insomma. Prego Leo. Niente, non va un messaggio di Leo. Proviamo.
1: Beati voi che andate avanti per 10, 12, 15 minuti, tanto da essere liberi. Io non sono durato mai più di 30 secondi.
0: Dipende poi da di che cosa stiamo parlando, però. Ben Harper, The Colors.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:13 minuti. Allora, visto che prima abbiamo ascoltato un po' di cover nella prima ora, a questo punto voi sapete che le rubriche cominceranno, le rubriche di Rebeliel cominceranno poi a ottobre, e intanto fino ad ottobre si continua a lavorare per sistemarle, per aggiungere cose, per togliere cose, quindi per sistemarle, credo sia la parola giusta per l'appunto. A questo punto la domanda, cosa spontanea, relativa a quella che sarà la nuova rubrica sui live, perché Rebeliel live. Quindi qual è il live o il concerto al quale avreste voluto partecipare? Che in base a quello che dite, poi magari possono venirmi in mente idee che possono essere aggiunte a questa rubrica qua. Have a nice day, Stereophonics. Tra l'altro questa fu una delle colonne sonore dell'Alba dei morti viventi, ragazzi. Canzone un po' strana per un quel film lì.

Have a nice day, Stereophonics. Allora, devo dire che quest'ultimo messaggio, proprio appena arrivato, cioè Freddie Mercury tribute, Metallica, affreschi del Black Album, The Flappard, Guns N' Roses, poi tutti i cantanti che cantano con i tre Queen rimasti nella cornice di Wembley. Ero troppo piccolo per scappare a Londra ad assistere ad un evento di tale grandezza. Marco da Pietra Ligure. Devo dire che per quanto riguarda la rubrica sui live, non avevo pensato a queste varianti delle canzoni, diciamo così, piuttosto però le originali, quindi se parliamo di Queen, qualcuno aveva citato, eccolo qua, Queen Live a Wembley, Ivan da Milano, ecco, un po' più a questo, però secondo me potresti avermi dato un'ottima idea. Arrivo a vedere. Henrietta, i fratelli.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio Freccia.
5: Le 19:26 minuti. Allora, sono arrivati un po' di messaggi, tra poco andiamo a leggere, ad ascoltare. Ma questo mi ha colpito particolarmente.
6: Prego. Buonasera Frecce.
5: E non c'entra nulla.
6: Al supermercato e la mia attenzione va su una nota canzone, inno celestiale, Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Inebriato da tanta musica comincio a girare per scaffali aspettando il momento fatidico dell'assolo. E sti imbecille dello speaker del supermercato sfuma nel momento in cui sta partendo.
5: Marco, la cassa trebbe, grazie.
6: Assassino.
5: No, vabbè.
6: Lo però, generale da Napoli.
5: Ora non ti so dire la motivazione di questo gesto. Forse per un discorso di lunghezza del brano, ma credimi, non lo so dire questo. Succede nelle altre radio comunque, che siano dei supermercati o dei fast food eccetera, che siano altre radio. Oddio, no, le altre radio non è che te la sfumano così. Esistono delle versioni più corte a prescindere. Vedi, questa è una cosa che però su Freccia non succede. Alive and kicking, Simple Minds.

Allora, I'm kicking Simple Minds. Allora, qui a parte che poi bisognerebbe analizzare un po' questo modo di dire live and kicking. Comunque, vabbè, lo faremo prima o poi. Madison Square Garden 73, mi pare. Led Zeppelin, come avrei voluto vederli, Elena. Ci saranno i Led Zeppelin, però ci saranno. Poi vai a capire adesso i live quali sono, ma insomma. Ciao, sono Leonardo da Firenze. Mi sarebbe piaciuto vedere l'unplugged dei Pearl Jam o Alice in Chains o Nirvana o Temple Pilots. Vabbè, ok, diciamo che la linea guida è quella, però siamo sul grunge alla fine. E va bene, amico mio, credo che nella rubrica live sarai accontentato, già te lo posso dire, perché già sono presenti queste tipologie di live, quindi sì, in questo caso sì. Carla, credo sia Carla, questo dice l'ultimo concerto di Bob Marley a Milano. Come potrei? Cioè, ovvio, Bob Marley. È doveroso inserire Bob Marley nella rubrica sui live.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 19:39 minuti, scusatemi. 19:39 minuti di questa seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Stavo leggendo questo messaggio, cioè, anzi scusate, stavo ascoltando questo messaggio. Prego.
2: Buonasera a tutti. Ma secondo voi un giorno avremo notizie, tracce audio, tracce video reali, non porcherie inventate, dell'ultimo concerto dei Queen?
1: L'agosto dello...
2: A voi ogni commento.
1: Knebworth Park. Questa è una bella domanda. Andiamo a vedere. Gloria, Van Morrison, tra l'altro in studio durante la registrazione c'era Jimmy Page come seconda chitarra in questo caso.

Gloria Van Morrison, in realtà i Dem, proprio dobbiamo essere precisi, era il gruppo di Van Morrison, canzone registrata, fatta nel 64, scritta però l'anno prima quando aveva 18 anni Van Morrison. Siccome la band non aveva tutta questa esperienza, non erano bravi ragazzi, inizialmente non erano, ma ci sta come cosa, eh. E la produzione decise di usare i turni, cioè la band che c'era nella casa discografica, praticamente nello studio di registrazione. Tra questi, come dicevo prima, c'era anche Jimmy Page che suonò per come la seconda chitarra, praticamente, proprio anche per questo brano, se non per tutto quanto l'album. Poi Paolo Nutini, Radio

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. Le 19:51 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebegliel. Avevamo chiesto quale fosse il live o comunque il concerto al quale avreste voluto partecipare, perché poi andremo a rivedere un po' quelle che sono le scalette del Rebegliel Live, che partirà da ottobre, quindi la rubrica dedicata proprio alla musica live. Sarebbe piaciuto vedere i Led Zeppelin e anche i Genesis con Peter Gabriel ai loro tempi d'oro. Roberto, caro Roberto, sai, i Led Zeppelin sicuro, i Genesis, dovrebbero esserci anche questi, però sì, sì, ci sta, ci credo, insomma, a questa cosa qua. E sì, amico mio, secondo me verrai accontentato. Adesso chiudiamo con quella che secondo me è un capolavoro di tristezza assoluta. Era il 1973, Desperado, che diede anche il nome all'album degli Eagles.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Eventi, signore e signori, comincia l'ultima ora di Ravegliel, la terza ora di Ravegliel con Step, qui al microfono, il canale è quello, il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, ovviamente ricordiamo anche l'app RTL 102.5 Play, in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate, in qualsiasi punto del mondo o posto, tra l'altro, ci potete seguire, l'app è gratuita, RTL 102.5 Play. Step, qui al microfono direi che possiamo anche cominciare, ma prima forse devo ricordare anche il numero di telefono per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Prego, dica.
2: Vorrei vedere i Pink Floyd con Live at Pompeii.
1: Amico mio, questo possiamo dire

Senza sminuire, ovviamente, svalorizzare le tue parole, però è abbastanza ovvio, cioè questo c'è per forza di cose. Io voglio ricordare che Rebel Yell Live nasce per dare la possibilità di vedere cose che alle quali ognuno avrebbe sempre voluto partecipare, anche grandissimi concerti come Woodstock, per esempio. Una cosa che però non ho trovato è quello di Venezia per quanto riguarda i Pink Floyd. E questo un po' mi dispiace. Just like this, Limp Bizkit. Cominciamo così questa terza ora.

0: Just Like This, Limp Bizkit in apertura di questa terza e ultima ora di Ravegliel. Allora, Giada chiede: ciao Step, il concerto dei Nine Inch Nails a Woodstock nel 94, assolutamente uno dei miei preferiti in assoluto, sarebbe stato incredibile poterci essere. Questa va anche, io non voglio spoilerare, però sì, questa è da segnare assolutamente come cosa. Prego Massimo.
1: Ciao, sono Massimo, mi sono impappinato. Ricordo stupendo, anni 80, 81, 81 credo, 80, no 80, dunque avevo 14 anni, sono letteralmente scappato, nel senso che non lo sapevano i miei, e insieme a degli amici siamo andati in Svizzera a vedere i Pink Floyd nel loro primo tour di The Wall. Ricordo indelebile, e indimenticabile. Sarà una cosa che mi porterò, adesso ho 60 anni, mi porterò quel concerto in mente per tutta la vita. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Li hanno menzionati molti. Le 20 e 12 minuti, la band che stiamo per ascoltare è stata menzionata diverse volte nei vari messaggi. Ma volevo leggere questo messaggio di Franco, qui va assolutamente tutto il rispetto. Dice: ciao, non mi piacciono i concerti. Troppa gente in civile, basti pensare a come ridussero Venezia dopo Pink Floyd. Però lì in realtà, sì, ok, però c'è da considerare anche diverse cose, un po' anche la situazione dei bidoni dell'immondizia, anche dell'azienda che si doveva occupare della pulizia subito dopo il concerto. Quindi c'ho diverse cose da dire. In più le canzoni vengono sempre storpiate e per finire io pago una volta sola il disco, lo ascolto tutte le volte che voglio, in tutta tranquillità. Magari vi ho deluso, ma il mio pensiero, giusto o sbagliato? No, ma infatti Franco, assolutamente tutto il rispetto. Adesso però è il momento dei Queen, Who Wants to Live Forever?

Who Wants to Live Forever? I Queen, era 1986 quando Brian May stava tornando a casa, era in un taxi, stava tornando a casa dopo aver visto un'anteprima il film Highlander per l'appunto, e da lì gli venne in mente questo discorso: chi vorrebbe vivere per sempre, considerando poi quello che è il film, no? Il discorso di vedere la donna che ami che invecchia e poi muore, e tu sei lì e devi andare avanti, cioè non muori, non c'è storia, non invecchi, vai avanti. Da lì nacque questa canzone, che ovviamente entra a far parte della colonna sonora di quel film del 1986. A Kind of Magic era l'album di provenienza, dove tante altre canzoni fanno parte della colonna sonora del film. E poi immancabile vestito, ma comunque immancabile, Lenny Kravitz.

0: tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Da 20 e 26 minuti. Step, sei sicuro che non ci sia già uno speciale su Live at Pompei sul sito di Freccia? Occhio ragazzi, quello che Rebelli è live è un'altra cosa. Ci occupiamo solo di musica, cioè di un momento, di un concerto, di un live che sia, eccetera. Quindi una sola canzone in particolare. Non è uno speciale su tutto il concerto, su tutti i bar live che ci sono stati. Occhio.
3: Zio, mi stai dicendo una cosa nuova. Io sapevo che Wants to Live Forever era scritta da Freddy quando ha scoperto di avere di essere sieropositivo, ma non l'aveva ancora annunciato ai fan, al pubblico. Mi stai dando una chicca.
2: No. Quella è stata fatta come colonna sonora di Highlander, quindi era un altro discorso proprio.

0: Crash Test Dummies e siamo arrivati alla metà di questa ultima ora di Rabeglier.
1: Diciamo,
0: prego.
1: Che tutte le canzoni di quel periodo fanno pensare sempre al tema della morte di Freddy. Who Wants to Live Forever, the Show Must Go On, cioè insomma tutti fanno pensare a una sorta di testamento di Freddy. Sì, questa di Who Wants to Live Forever ricordo che era la colonna sonora di Highlander, però anche io pensavo che fosse un po' legato anche alle condizioni di Freddy. Ciao Alessandro.

0: Radio Freccia.
1: Le 20:38 minuti di questa terza e ultima ora di Rebeliel. Caro Alessio, che sta facendo l'aperitivo, mi ha dato un messaggio praticamente ripetendo quello che ho detto poco fa su Once to Live Forever dei Queen. Poi, al di là di però lo salutiamo, comunque approfittiamo per salutarlo. Poi un altro live poco menzionato ma che merita l'ascolto, il concerto dal vivo dei Kraftwerk, Minimum, Maximum e Alex. Che non sarebbe male far ascoltare un live, una parte, diciamo, una canzone live dei Kraftwerk. In effetti, anche questa potrebbe essere una buona idea. Status quo, whatever you want. Ragazzi, tanto per dire, aprirono il Live Aid nell'85 con questa canzone.

Whatever You Want, Status Quo, che tra l'altro, ragazzi, aprirono l'ultimo concerto, visto che l'abbiamo citato prima, l'ultimo concerto dei Queen nel 1986. E al di là di questo, poi nell'85 aprirono il Live Aid. Voi immaginate di dover scaldare il pubblico, più di 70.000 persone lì davanti, e i primi a salire su quel palco di quello che è diventato un evento storico degli anni 80, o comunque forse uno dei più grandi dopo Woodstock. Devi avere due cones così, come si suol dire, sotto per farlo. Comunque, ragazzi, se non l'avete già fatto, vi ricordo l'app RTL 102.5 Play, in maniera tale da seguirci ovunque voi siate. E da lì è un'app gratuita, potete seguire tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Adesso è il momento di Skinner.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 50 minuti, siamo giunti al termine di questa terza ora di Rebel Yell per quest'oggi. Appuntamento rinnovato a lunedì, ragazzi, dalle 18 alle 21. E intanto però leggevo qui altri per quanto riguarda i live, Marilyn Manson, c'era Johnny Cash, insomma ce n'è di roba. E ragazzi, io spero che poi la rubrica sul live non deluderà, tantomeno, però ripeto, non sarà su un unico live, su un unico concerto per ogni puntata, ce ne saranno tante, sarà solo un modo per vedere tante band, tanti concerti e in un solo giorno, tanti, insomma, quelle che si può in un solo giorno, e poi man mano ovviamente le rubriche, cioè la rubrica sarà presente una volta al mese. Ma io vi dico solo una cosa: Metallica live in Mexico, ed era una in particolare, Enter Sandman. Vi dico solo questo. Questa è la chicca proprio top che non vedo l'ora di poter ascoltare assieme a voi. Starman, David Bowie, i Coldplay subito dopo e poi le tre ore assieme a Cassidy. Ciao, voglio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 scoccate in questo momento, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Ho detto tutto, ma aggiungo che siamo arrivati a fine settimana, perché dal lunedì al giovedì ci sono io, poi venerdì, sabato e domenica trovate Titania. Questo perché siamo tornati alla normalità, diciamo a un palinsesto tra virgolette normale, ma ricordo con l'aggiunta di un'ora all'ultima luna in settimana. Questo è abbastanza ovvio visto che sono le 21 e non le 22, però lo ripeto, non si sa mai.

0: River, Creedence Clearwater Revival. Radio Freccia. Cominciamo molto bene, almeno sempre secondo i gusti, poi ce n'è per tutti i gusti. Io direi che in 3 ore ci sarà veramente da spaziare. Selezione musicale se ne occupa Sautufà, ogni tanto lo ripetiamo visto che arrivano delle richieste musicali, ma c'è l'addetto alla selezione e se ne occupa il giorno prima, quindi la scaletta è già pronta, fatta e finita, sì?
1: E già, e allora buon weekend a tutti, ciao!
0: Ciao Faustina, grazie, buon weekend anche a te. Certo, qualcuno che fa la settimana classica dice beh, però in realtà la settimana non è finita. Ancora un piccolo sforzo, invece qualcuno magari che lavorerà. Noi ci siamo sempre, comunque sapete che anche nei momenti di duro lavoro noi possiamo essere un sottofondo, spero utile

0: Radio Freccia.
1: Le 21:11 su Radio Freccia, apriamo le porte del pub e arrivano questi messaggi belli, belli, belli, sì?
2: Ciao, sono Cristian da Cagliari a Semini.
1: Ciao Cristian.
2: Sardegna. Viva Dream Theater, ti saluto. Viva Radio Freccia perché mi hai fatto una compagnia pazzesca. È come se uscissi con un club di amici. Senza vederli esteticamente in volto, senza visualizzarli però. Molto meglio perché vi visualizzo con l'anima in quanto vi ascolto. E quindi niente, basta robe sentimentali. Buona serata, grazie della compagnia. Cristian, ciao.
1: Grazie a te per questo messaggio e l'idea che almeno ho sempre avuto io dell'Ultima Luna. Beh, io parlo del mio programma perché io vi trovo qui. È proprio questa, l'idea del pub, ritrovarsi, chiacchierare con la musica preferita.

Radio Freccia. Capisco che questo cambio orario possa portare della confusione, visto che ormai sono 7 anni che ci troviamo alle 22. Infatti Rebecca scrive: mi ci vorrà un po' per abituarmi, ogni volta che ti sento panico, oh mio Dio sono in ritardo, ah no, sono le 9. È vero, cioè, ma anche per me è così, perché comunque anch'io avevo le mie abitudini e invece è tutto un po' più sbrigativo, no? La cena, l'arrivare qui, insomma, poi io arrivo sempre molto in anticipo perché si sa mai che può succedere qualcosa per strada, deviazioni, incidenti, quindi arrivo prima e quindi le cose effettivamente cambiano e nella mente non sono ancora abituata, ma insomma è questione di poco, ci abituiamo, poi l'importante è stare insieme.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Le 21.25 su Radio Freccia, buonasera Lorenzo, saluto anche la nostra Lelli, c'è anche Cristina e poi ci sono i vostri audio, sì.
4: Ma buonasera, che si chiamava anche stasera, tranquillo, casina, radiolina, radio freccina, fea.
5: Ciao.
3: Mancava il tac, che rendeva l'idea che quel misto, no, tra... A e tech alla milanese proprio. Poi, sì.
6: Ciao Cassidy, sono Lollino il Triestino e sto preparando il spezzatino.
3: Fra tutte e due proprio coppietta.

Alan Parsons Project su Radio Freccia, una delle canzoni più corte che abbiamo a Radio Freccia, di 1 minuto e 51, ma come abbiamo potuto ascoltare l'altra sera e come ascoltiamo da anni, abbiamo anche pezzi da 11 minuti, 12 minuti e così via. Questo è il bello, dicevo, ce n'è per tutti i gusti e ce n'è per anche i minutaggi diversi. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Come state in questa serata, in questo giovedì? Per qualcuno è arrivata e abbiamo anche superato la metà settimana lavorativa, per qualcuno invece magari deve cominciare, qualcuno sta concludendo le vacanze, qualcuno deve tornare al lavoro, insomma siamo ancora in quel periodo un po' di mezzo dove tutto sembra ancora un po' provvisorio, non sembra proprio tornato alla normalità ancora, almeno questa è la mia sensazione.

freccia 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni, il vostro pensiero, anche stato d'animo. Sapete che qui possiamo parlare veramente di tutto, sempre nel rispetto, ma non c'è neanche bisogno di dirlo. In realtà forse per chi arriva di nuovo, ma per chi bazzica da queste parti, in questo pub dell'Ultima Luna, sapete che abbiamo veramente parlato di tutto in questi anni. Siamo passati da cose più leggere, divertenti, a cose più riflessive, magari anche dei bei mattonazzi, perché magari sono argomenti belli consistenti, però come dicevamo ci piace, quindi veramente parliamo di tutto.

Barbary, Beach Boys, su Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Buon appetito, visto che mi stanno arrivando messaggi di molti che si stanno mettendo adesso a tavola, probabilmente. No, vabbè, non è detto, magari uno ha un turno lavorativo che finisce tardi, oppure qualcuno ha proprio questo come orario. Ognuno ha il suo, chiaramente, quindi ci sta anche mangiare alle 21:40. Mi sa molto di vacanza, ma è come orario.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.47 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma siamo insieme fino a mezzanotte, fino al nuovo giorno. Tra l'altro vedo già che dopo c'è un bel pezzone, visto che stavamo parlando di pezzi lunghi o corti. Vi dico solo che dopo ci sono 9 minuti e 50 di canzone, quindi magari qualcuno potrà già pensare a un qualcosa in particolare. Normalmente una canzone apprezzata, però anche lì dipende dai gusti. C'è chi non li ama particolarmente, però penso che sia una rarità. Però in questi anni ho sentito di tutto qui, quindi sono arrivati messaggi dove magari ci sono sfrecciati che non amano particolarmente artisti che sono proprio lì all'apice, nell'Olimpo di quello che sono le basi rock. Però ci sta, ognuno ha i suoi gusti, come diciamo. Arriva questo messaggio, sì?
2: Vedi? Sfrecciati Radio Freccia, io aspetto sempre le 21.40, ma anche le 22, ma anche le 22.30 per ascoltare questa trasmissione. Grazie. Le trasmissioni prima. Grazie. E con calma cucinare, sorseggiare un buon bicchiere di vino.
1: Bello.
2: E mangiare con molta calma. Quindi io sono di fra quelli che mangia tardi, nonostante sia tornato dal lavoro a un'ora abbastanza decente, ma aspetto.
1: Il mio che bello è riferito in particolar modo a quello che viene trasmesso da questo messaggio. Quando dico il suono delle vostre voci e delle vostre emozioni è questo, perché si sente proprio che questo sfrecciato è rilassato, si prende i suoi tempi, si gode il momento, vuole aspettare quell'orario lì perché è l'orario magari più in linea con lui, perché ognuno ha un proprio orario di riferimento magari per rilassarsi. In più, se ci sono canzoni del genere, direi che completiamo l'opera, quindi mi taccio, sto in silenzio, così ascoltiamo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6634-66. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, ci sono i vostri audio e ci sono anche una marea di messaggi per i Pink Floyd. C'è l'entusiasmo, è bello vedere quando c'è veramente tanto entusiasmo per una canzone, sentire la reazione, vedere i vostri messaggi, vuol dire che siete sintonizzati sulla radio giusta, sì, direi proprio di sì. Cominciamo questa seconda ora e la cominciamo così.

This must be the place. Perché Nets? Radio Freccia. Saluto Luciano, Edith, saluto Roberta e poi mi arriva la base del Bove scelta da lui. E però devo dire con l'argomento, che è un argomento un po' tosto, vi avviso. Proviamo a sentirla intanto. L'argomento è molto tosto, vi avviso. Quindi questa musica così probabilmente non ci sta. Però grazie Bove, sempre molto bello pensare che ci sono dei pensieri che condividete, delle cose che fate, come questi gesti carini. Però arriverà la mattonata, io ve lo dico, stasera è un argomento bello tosto, però so che vi piace, quindi vediamo che cosa ne pensate.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.14 su Radio Freccia, questo messaggio non posso non metterlo perché il Bove ha sbloccato un ricordo ed è bello, sì.
2: Mamma mia Bove, che ricordo che mi hai sbloccato! Questa colonna sonora, questa canzoncina qua era di una trasmissione della Rai, la sera, infatti mi ha riportato subito all'ora di cena quando ero piccolino in casa e mi fa venire in mente il minestrone di verdure, tra l'altro quelle dell'orto, quindi adesso lo pagherei oro. Ma dove mia mamma metteva sempre dentro le cime del basilico che non mi piacevano e l'aglio tagliato a fette, che bollito per me tutt'oggi è una cosa oscena. Cazzo, che ricordo, ragazzi, sono ritornato bambino in 3 secondi.
1: È il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, che bello, Mauro. Ero lì con te con quel minestrone, da come l'hai raccontato.

Secolarum su Radio Freccia. Ve l'ho detto e ho avvisato, argomento tosto, e sono curiosa di sentire il vostro parere. Oggi stavo guardando un video, guardavo dei commenti e quindi ho detto sicuramente è un buon argomento di discussione. Si parla molto di coppia aperta, premettendo che ognuno è libero di fare quello che vuole nella propria vita nel rispetto degli altri, ma si parla molto di coppia aperta e a volte anche magari screditando chi non la pratica, quasi accusando chi non pratica la coppia aperta di essere schiavo di una mentalità chiusa e così via. Secondo voi chi professa, non sto giudicando quello che fanno o quello che uno vuole fare, ma sto dicendo il pensiero, secondo voi chi scredita dicendo che chi non la pratica è una mentalità chiusa, sfatano dei tabù o cercano di normalizzare qualcosa forzatamente?

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Radio Freccia.
5: Le 22:26 su Radio Freccia. Sono partita da un video dove i commenti, insomma, mi hanno comunque colpita e quindi volevo sapere un po' la vostra opinione, visto che si parla tanto di coppia aperta, ognuno fa quello che vuole ma senza screditare gli altri. Visto che Dave da Domodossola se la scrive: ciao Cassidy, chi giudica le persone che non credono nella coppia aperta hanno la mentalità chiusa perché non accettano e rispettano le idee altrui. E poi da entrambe le parti, nel senso che in questo periodo, come si parlava in questo video, sembra molto il contrario, che chi pratica la coppia aperta scredita quelli che non praticano la coppia aperta, come se chi pratica coppia aperta fosse una persona più valida. In realtà poi ognuno fa quello che vuole, quindi chiedo a voi, come si chiedevano in questo video, se secondo voi chi pratica sfata un tabù o cerca di normalizzare un qualcosa che magari è un po' forzato.

366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri pareri. Stiamo parlando di coppia aperta o non, chiaramente senza giudicare la scelta di ognuno, ma il fatto che da una parte o dall'altra, o magari appunto qualcuno giudicando l'altra parte, da entrambe le parti, scusate il gioco di parole, ma insomma, per spiegare un attimo le fazioni, possiamo dire in un certo modo, se secondo voi è sfatare un tabù quello della coppia aperta, o è il fatto di inneggiare tanto e criticare magari chi non lo pratica, è un normalizzare qualcosa forzatamente.

sbagliando, perché finché non si fa del male a nessuno va bene così. Il problema è che adesso mi sembra che ci sia uno screditare da entrambe le parti, sia chi insomma preferisce la coppia aperta e chi no.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arriva questo messaggio che dice: ma infatti paradossalmente l'idea della coppia aperta dovrebbe considerarsi più liberalista, ma non esiste un'idea più liberalista, esiste la libertà di scegliere ciò che ci sembra più in linea con noi stessi, senza rompere i maroni a chi decide diversamente. Questa è libertà. Io sono assolutamente d'accordo con questo messaggio, anche perché appunto ognuno fa la propria scelta, non vedo perché bisogna poi giudicare gli altri, magari accusandoli di essere all'antica, pieni di tabù, magari presi da quella che è la società moderna, ma uno fa quello che vuole senza dover star lì per forza a fare l'elenco di cose. I remember the silly cartoons, the smell of summer afternoons, the lost cause of dying.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.49 su Radio Freccia, finisce la seconda ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Devo ricordarmi che è la seconda ora perché non riesco a entrare nell'ottica che sono tre ore, anche perché passano in fretta, in compagnia, quindi per me è come se fossero ancora due. Stiamo parlando di un argomento bello corposo, stiamo parlando delle coppie aperte. Ripetiamo, ognuno è libero di fare quello che vuole, nessuno vuole giudicare nulla. Però, visto che mi sono ritrovata sotto un video a leggere dei commenti, a leggere un dibattito tra persone che dicevano sì, però ormai la coppia aperta attacca chi non la pratica, dicendo che sono soltanto dietro a dei tabù, sono dietro a quello che è stato fino adesso il pensiero, noi siamo aperti, liberi, eccetera. Quindi c'è un po' un accusare, un tentare di magari normalizzare qualcosa forzatamente oppure no. Arriva questo messaggio, sì.
2: Ciao sfrecciati, allora secondo me, prima premessa, per stare all'interno di una coppia aperta bisogna essere in due che lo vogliono davvero, non uno che si adatta perché l'altro lo vuole o cose del genere, quindi bisogna proprio trovarsi e trovarsi, come dire, prima di sapere che poi uno farà una coppia aperta, quindi non è, secondo me non è banale fin dall'inizio. Come seconda cosa, io almeno se sono innamorata di qualcuno, gli altri neanche li vedo. Quindi non potrei avere una coppia aperta per il semplice fatto che non mi interesserebbe. Ecco, secondo me se quando ti accorgi di qualcun altro e vuoi averci più che un'amicizia, vuol dire che in quel momento il tuo interesse per la persona con cui stai è calato abbastanza da o prendervi una bella pausa o lasciarvi proprio. Ciao Laura.
1: Quindi in risposta a chi dice a coloro che non praticano la coppia aperta, ma voi non praticate la coppia aperta solamente perché siete schiavi da tabù, da modo di pensare eccetera, in realtà c'è una risposta del genere che spiega tranquillamente no, io non lo faccio perché semplicemente quando sto con una persona le altre nemmeno le vedo, non è che si obbliga a non vederle.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 23:23 scoccate in questo momento, comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. È complicato questo argomento perché non è tanto il dire la propria su coppia aperta sì o coppia aperta no, è il fatto di schierarsi, che molto spesso succede quando si creano dei gruppi. Adesso fuori onda stavo parlando con un mio collega di Radio Z, parlando appunto di questo argomento, e lui mi diceva è un po' la cosa del ritrovarsi sempre, anche un po' anticamente, in una tribù. È il fatto di ritrovarsi in un gruppo che fa una determinata cosa e va poi quasi naturale l'idea di dover attaccare l'altra tribù, quando in realtà si potrebbero fare entrambe le cose senza giudicarsi. Ma è molto molto complicato.

Malibu Hall su Radio Freccia. A proposito di non giudicare, come appunto magari chiaramente viene spontaneo dire una propria opinione, ma giudicare è una cosa un po' diversa, abbiamo un esempio proprio lampante che penso possa spiegare quello che si intende nell'argomento di stasera. Le coppie aperte sono la massima espressione dell'unione complicità più assoluta, che non temono di essere scalfite in nessun caso dalla scappatella di turno. Chi ha l'utopia, l'illusione della coppia basica, io e te per sempre, in 9 su 10 scoppiano dopo poco, o nella migliore delle prospettive, dopo 10 anni stanno sul divano, lui panzone depresso e lei con la camicia da notte stile nonna e il cipollone in testa, vivi e lascia trombare. Ecco, questo ad esempio è un giudizio. Il fatto che nessuno vuole impedire a qualcun altro di fare quello che vuole a letto, però per quanto magari molte volte possa capitare questa cosa, perché magari non ci si lascia quando bisogna lasciarsi e si tira avanti un rapporto e può succedere, perché giudicare, immaginare uno stereotipo del genere da una parte e dall'altra, intendo io, non lo so perché.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:11 su Radio Freccia, attenzione, provocazione, sì?
2: Buonasera Cassidy.
1: Ciao Carla.
2: Premesso che io sono monogama, non ho comunque niente contro i poliamorosi, insomma, ognuno è libero di fare assolutamente quello che vuole, però vorrei sapere, quando ci si passa il tempo con altre persone, quante volte lo si fa da sobri? E poi vorrei sapere anche, è un problema di noia? Cioè, siccome rischio di annoiarmi con la stessa persona, allora ogni tanto mi vado a svagare, però comunque continuo a stare con quella persona. Non è il mio modo di ragionare questo, ecco.
1: Magari è anche una cosa di certezze, ma ne parlo dopo.

Rape Me, Nirvana, Radio Freccia. Cristina scrive questo messaggio: io sottolineerei quanto i giudizi delle coppie aperte nei confronti di quelle tradizionali siano spesso a dir poco denigratori, proprio come quello che hai appena letto, a differenza di quelli delle coppie classiche che non mi sembra si permettano di denigrare in quel modo le coppie aperte. Ma che ne sanno gli eruditi aperti, tra virgolette, che le coppie non aperte non siano felici di star sul divano nella loro beatissima noia senza allo stress della continua ricerca di stimoli esterni alla coppia per poter essere felici. Ed è proprio questo l'argomento di questa sera, il fatto che spesso si pensa che siano le persone che non sono in coppia aperta a giudicare quelli in coppia aperta, quanto mi sono resa conto oggi in un dibattito che molto spesso coloro che fanno parte delle coppie aperte giudicano le persone che sono in una relazione chiusa, dandogli dei chiusi di mente, tabù, quello che ci gira intorno e così via. Quando secondo me ognuno potrebbe fare quello che vuole senza giudicare. Per quanto riguarda le certezze, come dicevamo prima con Carla, probabilmente ci sono anche persone che hanno bisogno di una certezza a casa e di avere una certa libertà fuori. Ognuno può fare quello che vuole, come dicevamo, l'importante è che siano d'accordo entrambi, ecco.

0: Catroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 23:22 su Radio Freccia. Chi è monogamo non può capire chi è open e viceversa. L'importante è rispettare e non giudicare. L'altra cosa in entrambi i casi serve fiducia da entrambe le parti e soprattutto sincerità. Quante coppie monogame tradiscono e non lo dicono, o quante open lo fanno perché è uno dei due soltanto? I problemi ci sono in tutti i casi. Viviamo e non giudichiamo, per favore. E infatti questo voleva essere l'argomento della serata, perché spesso magari si dice di non giudicare, ad esempio, la coppia aperta, quando ultimamente sembra più che siano le coppie aperte a giudicare le coppie chiuse, diciamo così.

0: Garden. Radio Freccia. Sentiamo qui, sì.
1: Buonasera, sprecciati.
0: Ciao.
1: Allora, io sarò all'antica, però no, non è, secondo me non è una cosa concepibile. Io credo che se ami realmente una persona, non hai bisogno di frequentare altre persone, ma vuoi solo quella persona e basta. Poi, per carità, ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole, e ci sono persone che riescono tranquillamente ad avere più relazioni contemporaneamente, non avere nessun problema. Buon per loro, però io personalmente non ci riuscirei mai.

0: that's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 23.35 su Radio Freccia, sentiamo qui, sì.
3: Buonasera, ma allora la coppia aperta, se è una coppia aperta che dice io faccio così, tu fai così e va bene, non c'è nessun problema, facciamo quello che vogliono, ma sono i tri aperti che non vanno bene, non hai capito?
2: Certo.
3: Se è una coppia, facciamo quello che vogliono, però quando uno dei due fa schifo con altra gente che fa schifo, allora lì non va più bene. Ciao.
2: Vabbè, comunque non mettiamo in dubbio questo, perché come dicevamo ognuno è libero di fare quello che vuole. Stavamo commentando più che altro il fatto di criticare qualcuno che non ha le idee, mi sto mangiando la lingua, qualcuno che non ha l'idea uguale al proprio gruppo d'appartenenza, diciamo così. E noto che in questo periodo è un po' più sbilanciato tra le coppie aperte che criticano quelle che non sono aperte.

I can tell you why. The Eagles. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Chaos Taxi di Torino scrive: ciao Cassidy, io sono stato single e molto aperto dal 2011 al 2023, poi ho incontrato la persona giusta e lì capisci quanto sia bello stare sul divano ad annoiarti. Ho quasi 50 anni e ne dimostro ancora 35, ma il fatto è che a una certa ti stufi anche di dover ogni volta ricominciare da capo con quella dopo. Spero di essermi spiegato. Speriamo che non sia solo per quello, chiaramente, che uno dice: no, mi fermo qui perché non ho voglia di ricominciare con quella dopo. No, dai, così è brutta.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.49 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna per questa sera e anche per quanto riguarda la settimana ci ritroveremo lunedì alle ore 21. Vi ringrazio per tutti i vostri messaggi e mi scuso se non riesco a mettere in onda tutti quanti, però davvero grazie, sì?
2: Ciao Cassidy, allora io sono una... credo di essere veramente nata per la monogamia quando sono innamorata, nel senso che proprio non riesco a stare con un'altra persona, anche quando vorrei, perché magari l'altra persona ha chiuso e mi è successo proprio di provare di contare un'altra persona per vedere, no, di allontanarmi, e non sono riuscita, proprio non sono riuscita, e qualcuno mi ha detto fatti curare questo. E, sinceramente faccio molta fatica a pensare come se sei innamorata di un'altra persona tu possa aver desiderio di un'altra, faccio veramente fatica, cioè non è un giudizio. Proprio che a me viene naturale fare così, cioè non me lo devo imporre, è quello che mi viene spontaneo, capisci?
3: Ciao Cassidy, prima di tutto trovo sbagliato ostentare quella che è la propria normalità. Se per me è una cosa normale non vedo perché la devo pubblicizzare.
1: Bravo,
3: o devo insistere
1: Mauro
3: a far sapere al mondo.
1: Grazie.
3: Quella che è la mia normalità.
1: Oh.
3: D'altro canto è sbagliatissimo che qualcun altro critichi quella che è la mia normalità perché non è la sua.
1: Certo.
3: Finché io non ledo la sua persona o la società sono libero di fare quello che voglio. E nello specifico le coppie aperte se ne parla tanto ultimamente, secondo me, perché appunto è diventata una moda far vedere che si è diversi dal gruppo e non ci si rende conto di quello che sia veramente una coppia aperta. Premetto che per me la monogamia è la più grossa violenza che la società possa aver fatto all'essere umano. E, però parlare di coppia aperta è una cosa molto ampia, molto complicata. E prima di tutto, prima di essere una coppia aperta, bisogna essere una coppia forte. Voglio vedere quanti uomini e quante donne avrebbero il coraggio di dire apertamente quelle che sono le proprie fantasie sessuali al proprio partner, apertamente, senza nascondere nulla. Voglio proprio vedere, deve essere veramente una coppia fortissima. Ciao, un abbraccio.
1: E chiudiamo così. Vi auguro un buon weekend. Good night.